Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. La musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 6. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: gives a
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chuckzilla.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre alla Mondo Flex. Io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio
7: Alta, la musica grande.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce e barbati bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

le hit degli anni 80. Ring, ring, 7 a.m. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
3: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
2: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menù speciali.
0: La musica grande.

Bravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono stati fermati i presunti autori della sparatoria alla piscina comunale di Seriate del 21 giugno scorso, quando con un fucile, una pistola mitragliatrice e due soggetti travisati avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco, incuranti della presenza delle numerose persone in quel momento sulla strada e in piscina, allo scopo di uccidere un giovane di nazionalità marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione per un altro tentato omicidio da lui commesso in provincia di Milano alcuni anni prima. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto i carabinieri di Bergamo hanno eseguito a Vigevano un decreto di perquisizione domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica, individuando e bloccando due sospettati di nazionalità marocchina identificati nei presunti autori della sparatoria. Sono stati condotti poi in serata alla casa circondariale di Bergamo. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno dei due è anche destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per reati in materia di armi e stupefacenti. Cambiamo decisamente argomento e apriamo invece la pagina della sanità. Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha avviato l'iter per progettare l'ottava torre con previsione di un costo complessivo di 100 milioni di euro sostenuto da Stato e Regione. L'ospedale cittadino potrà contare su ulteriori 15.600 metri quadrati. A fine luglio la SST ha infatti approvato il documento di indirizzo della progettazione e l'indizione della procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. L'importo a base di gara per questo passaggio di circa 8 milioni e mezzo di euro più IVA, oneri assistenziali e previdenziali. La scadenza delle offerte è fissata al 30 settembre. L'investimento integrale per realizzare l'opera si aggira, come detto, su un valore di 100 milioni tra fondi della Regione, 52 milioni e mezzo, e fondi dello Stato, 47 e mezzo, già assicurati da delibere regionali del 2024 e del 2025. Da un punto di vista dimensionale, l'ospedale di Bergamo crescerà del 10%. La struttura originaria, avviata a dicembre del 2012, ha una superficie lorda di 156.000 metri quadrati, mentre per la Torre 8 si prevedono altri 15.600 metri quadrati. L'idea maturata nella seconda parte del 2025 era quella di sviluppare il nuovo comparto su 5 piani fuori terra e uno interrato. Sarà prolungata la piazza centrale, sarà sviluppato il collegamento con l'Hospital Street. La nuova torre sarà dedicata all'oncoematologia e contestualmente si provvederà alla riorganizzazione degli altri spazi. Esami e visite mediche, stretta della Regione sui tempi delle ricette a partire dal 15 settembre. Validità ridotta per prestazioni urgenti e con priorità breve. La misura per ridurre le liste d'attesa, anche se non convince l'Ordine dei Medici di Bergamo. Dal 15 settembre le impegnative relative alla specialistica ambulatoriale, quindi le prescrizioni per visite ed esami in sostanza, avranno nuove scadenze, quelle con priorità U, urgente, per prestazioni da svolgere entro 72 ore, dovranno essere prenotate entro 10 giorni dalla data del rilascio, mentre quelle con priorità B, breve, da svolgere entro 10 giorni, dovranno essere prenotate entro 30 giorni dalla data del rilascio. Finora invece in entrambi i casi la ricetta rimaneva valida per 180 giorni dall'emissione. Il tetto dei 180 giorni, di fatto 6 mesi, resta invece inalterato per gli altri codici di priorità meno stringente, cioè le ricette con priorità D differibile o P programmabile. Se si sforano questi limiti la ricetta perderà di validità e non si potrà più prenotare l'esame o la visita. La novità è stata introdotta da Regione Lombardia con una delibera varata ad agosto nell'ambito della ridefinizione degli indirizzi di programmazione del servizio sanitario. Sulla carta può avere un senso, ma questo va creando delle scadenze ulteriori che graveranno ancora di più sulla burocrazia in capo a medici assistiti, ha detto all'Eco di Bergamo Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici, perché la gestione pratica degli appuntamenti in tempi così stretti è di difficile gestione. Cambiamo argomento dalla sanità, parliamo invece di commercio. In quasi 20 anni nella Bergamasca sono stati persi 2.000 negozi. A fotografare il fenomeno Confesercenti Bergamo, che parte dai dati dell'Osservatorio regionale del commercio della regione per proporre zone speciali con incentivi economici e leve fiscali. Tra il 2003 e il 2025 i negozi di vicinato sono scesi da quasi 11.800 a meno di 10.000, vale a dire il 17% in meno. Un calo che incide anche sulla qualità dell'offerta, sempre più anonima e standardizzata, sulle forniture e su quella dimensione umana che storicamente avvolge le attività di quartiere. Numeri che raccontano una progressiva desertificazione commerciale, soprattutto nei piccoli centri urbani e nelle valli. Ma una possibile cura esiste: una proposta di legge per il rilancio del commercio dei servizi di vicinato. Per arrivare in Parlamento servono 50.000 firme, da cui l'appello ai sindaci del territorio, convinti, spiega il presidente di Confesercenti Bergamo Antonio Terzi, che questa iniziativa possa rappresentare un'occasione concreta per costruire insieme ai comuni una strategia più forte di valorizzazione delle attività di prossimità, della vivibilità urbana e dei servizi essenziali alle comunità. Alimentari, negozi di abbigliamento e casalinghi, sui quali preme la concorrenza sempre più forte della grande distribuzione e dell'e-commerce, hanno la peggio. Resistono invece le botteghe artigiane e i servizi alla persona, come acconciatori ed estetisti, e i centri multiservizi, in particolare nel settore del benessere.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
4: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
5: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
4: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
5: A Mapello, in via Bravi 6.
4: www.pasticceriaroncalli.it.
6: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande degli anni 70.
1: Noi siamo figli delle stelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Elena Seno in Svizzera e caccia chi è responsabile della sparatoria contro un rave party ad Arau in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. 5 i feriti, 2 sono nostri connazionali. Ancora da chiarire se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco e si indaga anche sul movente. La premier Meloni chiede alle autorità svizzere di fare piena luce. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, colpita l'isola di Larak, almeno 2 le vittime. Teheran risponde con droni contro basi statunitensi, Giordania e Emirati Arabi. E la marina iraniana ha dichiarato oggi che una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver arruttato 2 mine nello stretto di Hormuz. È salito a 903 morti, 4.247 dispersi, il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Un bilancio cui vanno aggiunte altre 16 vittime e 546 persone che mancano all'appello sul fronte cinese della frana. I soccorritori, fanno sapere ancora le autorità di Kathmandu, sono riusciti a mettere in salvo da mercoledì oltre 10.000 persone. E ha assicurato la sua preghiera per quanti sono stati colpiti dall'alluvione in Nepal e Tibet, Papa Leone XIV. Ieri dopo l'Angelus a Castel Gandolfo ha lanciato anche un appello per Haiti. Sentiamo.
7: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza.
6: Sono 8 le vittime e 18 i dispersi nel naufragio ieri di un traghetto che si è capovolto al largo della costa di Cipro Nord. Le autorità dell'autoproclamata Repubblica Turca hanno riferito poi che sono 7 i membri dell'equipaggio arrestati insieme al comandante per presunta negligenza. Omicidio a Pimonte nel napoletano, ieri sera è stato ucciso a

di arma da fuoco, Raffaele Feltra, 69 anni, considerato boss della camorra. A Feltra era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In corso le indagini per chiarire dinamica e matrice. Tennis, sorpresa agli US Open, subito fuori al primo turno Djokovic, il serbo si è arreso all'argentino Navone in 5 set. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: radio alta. La musica grande.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Da Orobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Orobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Orobica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono stati fermati i presunti autori della sparatoria alla piscina comunale di Seriate del 21 giugno scorso, quando con un fucile, una pistola mitragliatrice e due soggetti travisati avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco, incuranti della presenza delle numerose persone in quel momento sulla strada e in piscina, allo scopo di uccidere un giovane di nazionalità marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione per un altro tentato omicidio da lui commesso in provincia di Milano alcuni anni prima. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto i carabinieri di Bergamo hanno eseguito a Vigevano un decreto di perquisizione domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica, individuando e bloccando due sospettati di nazionalità marocchina identificati nei presunti autori della sparatoria. Sono stati condotti poi in serata alla casa circondariale di Bergamo. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno dei due è anche destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per reati in materia di armi e stupefacenti. Cambiamo decisamente argomento e apriamo invece la pagina della sanità. Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha avviato l'iter per progettare l'ottava torre con previsione di un costo complessivo di 100 milioni di euro sostenuto da Stato e Regione. L'ospedale cittadino potrà contare su ulteriori 15.600 metri quadrati. A fine luglio la SST ha infatti approvato il documento di indirizzo della progettazione e l'indizione della procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. L'importo a base di gara per questo passaggio di circa 8 milioni e mezzo di euro più IVA, oneri assistenziali e previdenziali. La scadenza delle offerte è fissata al 30 settembre. L'investimento integrale per realizzare l'opera si aggira, come detto, su un valore di 100 milioni tra fondi della Regione, 52 milioni e mezzo, e fondi dello Stato, 47 e mezzo, già assicurati da delibere regionali del 2024 e del 2025. Da un punto di vista dimensionale, l'ospedale di Bergamo crescerà del 10%. La struttura originaria, avviata a dicembre del 2012, ha una superficie lorda di 156.000 metri quadrati, mentre per la Torre 8 si prevedono altri 15.600 metri quadrati. L'idea maturata nella seconda parte del 2025 era quella di sviluppare il nuovo comparto su 5 piani fuori terra e uno interrato. Sarà prolungata la piazza centrale, sarà sviluppato il collegamento con l'Hospital Street. La nuova torre sarà dedicata all'oncoematologia e contestualmente si provvederà alla riorganizzazione degli altri spazi. Esami e visite mediche, stretta della Regione sui tempi delle ricette a partire dal 15 settembre. Validità ridotta per prestazioni urgenti e con priorità breve. La misura per ridurre le liste d'attesa, anche se non convince l'Ordine dei Medici di Bergamo. Dal 15 settembre le impegnative relative alla specialistica ambulatoriale, quindi le prescrizioni per visite ed esami in sostanza, avranno nuove scadenze. Quelle con priorità U, urgente, per prestazioni da svolgere entro 72 ore, dovranno essere prenotate entro 10 giorni dalla data del rilascio, mentre quelle con priorità B, breve, da svolgere entro 10 giorni, dovranno essere prenotate entro 30 giorni dalla data del rilascio. Finora invece in entrambi i casi la ricetta rimaneva valida per 180 giorni dall'emissione. Il tetto dei 180 giorni, di fatto 6 mesi, resta invece inalterato per gli altri codici di priorità meno stringente, cioè le ricette con priorità D differibile o P programmabile. Se si sforano questi limiti la ricetta perderà di validità e non si potrà più prenotare l'esame o la visita. La novità è stata introdotta da Regione Lombardia con una delibera varata ad agosto nell'ambito della ridefinizione degli indirizzi di programmazione del servizio sanitario. Sulla carta può avere un senso, ma questo va creando delle scadenze ulteriori che graveranno ancora di più sulla burocrazia in capo a medici assistiti, ha detto all'Eco di Bergamo Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici, perché la gestione pratica degli appuntamenti in tempi così stretti è di difficile gestione. Cambiamo argomento dalla sanità, parliamo invece di commercio. In quasi 20 anni nella Bergamasca sono stati persi 2.000 negozi. A fotografare il fenomeno Confesercenti Bergamo, che parte dai dati dell'Osservatorio regionale del commercio della regione per proporre zone speciali con incentivi economici e leve fiscali. Tra il 2003 e il 2025 i negozi di vicinato sono scesi da quasi 11.800 a meno di 10.000, vale a dire il 17% in meno. Un calo che incide anche sulla qualità dell'offerta, sempre più anonima e standardizzata, sulle forniture e su quella dimensione umana che storicamente avvolge le attività di quartiere. Numeri che raccontano una progressiva desertificazione commerciale, soprattutto nei piccoli centri urbani e nelle valli. Ma una possibile cura esiste: una proposta di legge per il rilancio del commercio dei servizi di vicinato. Per arrivare in Parlamento servono 50.000 firme, da cui l'appello ai sindaci del territorio, convinti, spiega il presidente di Confesercenti Bergamo Antonio Terzi, che questa iniziativa possa rappresentare un'occasione concreta per costruire insieme ai comuni una strategia più forte di valorizzazione delle attività di prossimità, della vivibilità urbana e dei servizi essenziali alle comunità. Alimentari, negozi di abbigliamento e casalinghi, sui quali preme la concorrenza sempre più forte della grande distribuzione e dell'e-commerce, hanno la peggio. Resistono invece le botteghe artigiane e i servizi alla persona, come acconciatori ed estetisti, e i centri multiservizi, in particolare nel settore del benessere.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Sub accumulatori, energia al 100%. Tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. A tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Sub accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it. 035 25 24 73.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
7: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
8: Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
3: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FCS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
5: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Elena Seno. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, colpita l'isola di Larak, almeno 2 le vittime. Teheran risponde con attacchi contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. Nello stretto di Hormuz una super petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine, lo riferisce la marina iraniana. La guerra in Ucraina, Mosca vuole logorarci, così il presidente Zelensky sul massiccio attacco di droni subito nelle ultime 96 ore, velivoli senza pilota ucraini intercettati anche dalla Russia. Si apre oggi in Kirghizistan il vertice della Shanghai Cooperation Organization, il summit della cooperazione, attesi Putin, Xi e Pezeshkian. In Svizzera si cerca chi è responsabile della sparatoria contro un rave party ad Aarau, in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. 5 i feriti, 2 sono nostri connazionali. Ancora da chiarire se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco e si indaga anche sul movente. La premier Meloni chiede alle autorità svizzere di fare piena luce. È salito a 903 morti, 4.247 dispersi, il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Le autorità riferiscono anche che almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di impianti idroelettrici. I soccorritori al lavoro per raggiungere i lavoratori rimasti isolati. Sono 8 le vittime, 18 dispersi nel naufragio ieri di un traghetto che si è capovolto al largo della costa di Cipro Nord. Le autorità dell'autoproclamata Repubblica Turca hanno riferito poi che sono 7 i membri dell'equipaggio arrestati insieme al comandante per presunta negligenza. Ora la cronaca, ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112.

per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto a Centocelle, nella periferia est della capitale, lo riporta il Messaggero. La donna, portata in fin di vita in ospedale, è morta poche ore dopo. Omicidio a Piemonte nel napoletano. Ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Affeltra, 69 anni, considerato boss della camorra. Affeltra era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In corso le indagini per chiarire dinamica e matrice. Arrivata a Lavana l'equipe del Policlinico Gemelli di Roma per fornire assistenza medica a Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in condizioni che restano gravi dopo forti dolori alla testa. Ce la metto tutta per tornare presto, ho scritto sui social l'ex deputato dei 5 Stelle. Una trentina ai vescovi delle aree interne riuniti da oggi a Benevento. Torna l'appuntamento della Chiesa italiana dedicato ad ascoltare i territori, condividere le buone prassi, individuare nuove prospettive per le comunità delle aree più fragili del paese, segnate da spopolamento, invecchiamento, ma anche ricche di relazioni e risorse umane. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Radio Alta. Sono le 11 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono stati fermati i presunti autori della sparatoria alla piscina comunale di Seriate del 21 giugno scorso, quando con un fucile, una pistola mitragliatrice e due soggetti travisati avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco, incuranti della presenza delle numerose persone in quel momento sulla strada e in piscina, allo scopo di uccidere un giovane di nazionalità marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione per un altro tentato omicidio da lui commesso in provincia di Milano alcuni anni prima. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto i carabinieri di Bergamo hanno eseguito a Vigevano un decreto di perquisizione domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica, individuando e bloccando due sospettati di nazionalità marocchina identificati nei presunti autori della sparatoria. Sono stati condotti poi in serata alla casa circondariale di Bergamo. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno dei due è anche destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per reati in materia di armi e stupefacenti. Cambiamo decisamente argomento e apriamo invece la pagina della sanità. Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha avviato l'iter per progettare l'ottava torre con previsione di un costo complessivo di 100 milioni di euro sostenuto da Stato e Regione. L'ospedale cittadino potrà contare su ulteriori 15.600 metri quadrati. A fine luglio la SST ha infatti approvato il documento di indirizzo della progettazione e l'indizione della procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. L'importo a base di gara per questo passaggio di circa 8 milioni e mezzo di euro più IVA, oneri assistenziali previdenziali. La scadenza delle offerte è fissata al 30 settembre. L'investimento integrale per realizzare l'opera si aggira, come detto, su un valore di 100 milioni tra fondi della Regione, 52 milioni e mezzo, e fondi dello Stato, 47 e mezzo, già assicurati da delibere regionali del 2024 e del 2025. Da un punto di vista dimensionale, l'ospedale di Bergamo crescerà del 10%. La struttura originaria, avviata a dicembre del 2012, ha una superficie lorda di 156.000 metri quadrati, mentre per la Torre 8 si prevedono altri 15.600 metri quadrati. L'idea maturata nella seconda parte del 2025 era quella di sviluppare il nuovo comparto su 5 piani fuori terra e uno interrato. Sarà prolungata la piazza centrale, sarà sviluppato il collegamento con l'Hospital Street. La nuova torre sarà dedicata all'oncoematologia e contestualmente si provvederà alla riorganizzazione degli altri spazi. Esami e visite mediche, stretta della Regione sui tempi delle ricette a partire dal 15 settembre. Validità ridotta per prestazioni urgenti e con priorità breve. La misura per ridurre le liste d'attesa, anche se non convince l'Ordine dei Medici di Bergamo. Dal 15 settembre le impegnative relative alla specialistica ambulatoriale, quindi le prescrizioni per visite ed esami in sostanza, avranno nuove scadenze. Quelle con priorità U, urgente, per prestazioni da svolgere entro 72 ore, dovranno essere prenotate entro 10 giorni dalla data del rilascio, mentre quelle con priorità B, breve, da svolgere entro 10 giorni, dovranno essere prenotate entro 30 giorni dalla data del rilascio. Finora invece in entrambi i casi la ricetta rimaneva valida per 180 giorni dall'emissione. Il tetto dei 180 giorni, di fatto 6 mesi, resta invece inalterato per gli altri codici di priorità meno stringente, cioè le ricette con priorità D differibile o P programmabile. Se si sforano questi limiti la ricetta perderà di validità e non si potrà più prenotare l'esame o la visita. La novità è stata introdotta da Regione Lombardia con una delibera varata ad agosto nell'ambito della ridefinizione degli indirizzi di programmazione del servizio sanitario. Sulla carta può avere un senso, ma questo va creando delle scadenze ulteriori che graveranno ancora di più sulla burocrazia in capo a medici assistiti, ha detto all'Eco di Bergamo Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici, perché la gestione pratica degli appuntamenti in tempi così stretti è di difficile gestione. Cambiamo argomento dalla sanità, parliamo invece di commercio. In quasi 20 anni nella Bergamasca sono stati persi 2.000 negozi. A fotografare il fenomeno Confesercenti Bergamo, che parte dai dati dell'Osservatorio regionale del commercio della regione per proporre zone speciali con incentivi economici e leve fiscali. Tra il 2003 e il 2025 i negozi di vicinato sono scesi da quasi 11.800 a meno di 10.000, vale a dire il 17% in meno. Un calo che incide anche sulla qualità dell'offerta, sempre più anonima e standardizzata, sulle forniture e su quella dimensione umana che storicamente avvolge le attività di quartiere. Numeri che raccontano una progressiva desertificazione commerciale, soprattutto nei piccoli centri urbani e nelle valli. Ma una possibile cura esiste: una proposta di legge per il rilancio del commercio dei servizi di vicinato. Per arrivare in Parlamento servono 50.000 firme, da cui l'appello ai sindaci del territorio, convinti, spiega il presidente di Confesercenti Bergamo Antonio Terzi, che questa iniziativa possa rappresentare un'occasione concreta per costruire insieme ai comuni una strategia più forte di valorizzazione delle attività di prossimità, della vivibilità urbana e dei servizi essenziali alle comunità. Alimentari, negozi di abbigliamento e casalinghi, sui quali preme la concorrenza sempre più forte della grande distribuzione e dell'e-commerce, hanno la peggio. Resistono invece le botteghe artigiane e i servizi alla persona, come acconciatori ed estetisti, e i centri multiservizi, in particolare nel settore del benessere.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Hot Spot.
1: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti.

0: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
1: Radio Alta. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Elena Seno. In Svizzera si cerca chi è responsabile della sparatoria contro un rave party in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. 5 i feriti, 2 sono nostri connazionali. Ancora da chiarire se una sola o più persone abbiano aperto il fuoco e si indaga anche sul movente, che resta ignoto. La premier Meloni chiede alle autorità svizzere di fare piena luce. Nel Golfo gli Stati Uniti hanno ripreso dopo un mese i bombardamenti contro l'Iran. Colpita l'isola di Larak, almeno 2 le vittime. Teheran risponde con droni contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi. E la marina iraniana ha detto oggi che una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine nello stretto di Hormuz. Ha raggiunto i 903 morti, oltre 4.200 dispersi, il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Le autorità riferiscono anche che almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di impianti idroelettrici. I soccorritori al lavoro per raggiungere gli operai rimasti isolati. Un ragazzo di 16 anni avrebbe picchiato la madre, poi avrebbe chiamato il 112, immediatamente soccorsa. La donna cinquantenne è stata trasportata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore per le gravi ferite riportate. È successo ieri alla periferia est di Roma. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza, dove un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'auto. Da chiarire la dinamica, secondo i primi accertamenti sembrerebbe che l'uomo fosse già riverso a terra, forse a causa di un malore, quando il veicolo è sopraggiunto senza riuscire ad evitarlo. E un approfondimento: continuano le truffe a danno degli anziani, ma come avviene una truffa? Cosa deve farci insospettire? Sentiamo.
3: I signori della truffa utilizzano vere e proprie tecniche di ingegneria sociale e di manipolazione psicologica, nel mirino soprattutto gli anziani. Tra i trucchi più diffusi è quello del finto carabiniere che chiama al telefono il malcapitato per comunicargli brutte notizie riguardanti, ad esempio, un figlio o un parente finito nei guai.
4: Come glielo devo dire? Glielo ho detto già 3 volte, il vostro figlio qui in caserma. Se non facciamo, diciamo, questa procedura e non dimostreremo la vostra innocenza, purtroppo il vostro figlio sarà, diciamo, denunciato per...
3: Il tono della voce diventa autoritario per mettere l'anziano alle strette in una situazione di massima urgenza. Paola Gatti, linea allo studio.
2: Tennis: Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Navone. L'ex numero 1 del mondo, oggi quinto nel ranking, non perdeva il primo turno di uno slam da oltre 20 anni. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
4: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
5: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

0: Per la sparatoria di Seriate, due uomini fermati a Vigevano. L'indagine dei carabinieri di Bergamo, il traffico di droga e il movente al centro dell'agguato avvenuto il 21 giugno scorso fuori dalle piscine. In carcere i presunti autori del conflitto a fuoco. L'accusa è di tentato omicidio. Novità su esami e visite mediche per le ricette dal 15 settembre, validità ridotta per le prestazioni urgenti e con priorità breve, la misura voluta dalla regione per ridurre le liste d'attesa, secondo l'ordine dei medici di Bergamo, però non è risolutiva. Controlli di dogane e guardia di finanza, 7 mesi da record all'aeroporto, l'incremento di oltre 10% del numero di passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno nello scalo di Orio ha portato a un aumento dell'attività su valuta, tabacchi, droga, farmaci, merci contraffatte e prodotti alimentari. Fine settimana di arrivi e partenze, l'Atalanta ora pensa al Bologna. Il ritorno di Kessié e l'addio di Deron hanno tenuto banco nel weekend appena trascorso. La squadra nerazzurra deve però subito tornare a concentrarsi sul campionato. Questa sera alle 20.45 i Felsinei, ospiti del New Balance Arena. Lunedì 31 agosto 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Apriamo con la cronaca. Sono stati fermati i presunti autori della sparatoria alla piscina comunale di Seriate dello scorso 21 giugno, quando con un fucile e una pistola mitragliatrice due soggetti avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco, incuranti della presenza delle numerose persone in quel momento sulla strada e in piscina, allo scopo di uccidere un giovane di nazionalità marocchina destinatario di un ordine di carcerazione per un altro tentato omicidio da lui commesso in provincia di Milano alcuni anni prima. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto i carabinieri di Bergamo hanno eseguito a Vigevano un decreto di perquisizione domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica, individuando e bloccando i due sospettati di nazionalità marocchina identificati nei presunti autori della sparatoria. Sono stati condotti in serata alla casa circondariale di Bergamo. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno dei due era anche destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per reati in materia di armi e stupefacenti. Torneremo tra poco alla cronaca, ora parliamo di sanità, esami e visite mediche, una stretta della regione sui tempi delle ricette a partire dal 15 settembre, validità ridotta per prestazioni urgenti e con priorità breve, la misura per ridurre le liste d'attesa da metà mese, le impegnative relative alla specialistica ambulatoriale, le prestazioni per visite ed esami in sostanza avranno nuove scadenze, quelle con priorità U, quindi urgente, per prestazioni da svolgere entro 72 ore dovranno essere prenotate entro 10 giorni dalla data del rilascio, mentre quelle con priorità B, breve, da svolgere entro 10 giorni, dovranno essere prenotate entro 30 giorni dalla data del rilascio. Finora invece in entrambi i casi la ricetta rimaneva valida per 180 giorni dall'emissione. Il tetto, di fatto 6 mesi, resta invece inalterato per gli altri codici di priorità meno stringente, cioè le ricette con priorità D, differibile, o P, programmabile. Se si sforano questi limiti, la ricetta perderà di validità e non si potrà più prenotare l'esame o la visita. La novità è stata introdotta dalla Regione con una delibera varata ad agosto nell'ambito della ridefinizione degli indirizzi di programmazione del servizio sanitario. Sulla carta può avere un senso, ma questo va creando delle scadenze ulteriori che graveranno ancora di più sulla burocrazia in capo a medici e assistiti, ha dichiarato all'Eco di Bergamo Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, perché la gestione pratica degli appuntamenti in tempi così ristretti è di difficile attuazione. Vi dicevo, torniamo alla cronaca. L'aumento dei viaggiatori all'aeroporto di Orio al Serio e l'introduzione di 8 nuove rotte hanno portato a un rafforzamento dei controlli nello scalo bergamasco da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. Tra i casi individuati figura quello di un assistente di volo che, secondo quanto riferito, aveva nascosto 2 orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio sotto la gonna dell'uniforme. Particolarmente rilevante anche l'attività contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Sono sono stati sequestrati 989 kg di tabacco con 83 contestazioni amministrative e 33 notizie di reato. I controlli antidroga effettuati anche con le unità cinofile della Guardia di Finanza hanno invece portato al sequestro di oltre 800 grammi tra cocaina, eroina e derivati della cannabis. L'evasione dei diritti doganali è stata quantificata in oltre 9.000 euro. I gioielli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e sul fronte valutario sono stati controllati trasferimenti di valuta per oltre 3 milioni di euro. Le violazioni contestate per il trasporto di contanti non dichiarati oltre la soglia consentita dei 10.000 euro sono state 275 per un totale di quasi 500.000 euro. E dopo questa pagina di cronaca vogliamo occuparci di cultura, di spettacolo e di teatro, ma un genere particolare di teatro, quello rivolto a un pubblico giovane, perché c'è un'occasione importante, quella di un evento di respiro internazionale, itinerante tra i luoghi che vedono questo particolare genere di teatro centrale nell'attività culturale locale, e per l'edizione di quest'anno di Assitège in Forma, così si chiama questo evento, sono state scelte Bergamo e Brescia. Vi dico subito che si svolgerà tra il 9 e l'11 settembre. Tema di questo, che è l'undicesimo appuntamento, immaginare il teatro per le nuove generazioni. Noi vogliamo parlarne con la nostra ospite, che è sicuramente un'esperta di teatro e di teatro ragazzi in modo particolare, ma anche presidente di Arts, che unisce teatri dei bambini, burattini Natale, aperitivi con la storia, Born into Art e quant'altro. Tiziana Pirola, ben trovata Tiziana, ho finito quasi con una parte del curriculum, ben trovata.
1: Grazie a voi.
0: Allora Tiziana, c'è questo evento che abbiamo letto essere giunto all'undicesima edizione, di carattere internazionale, che va a svolgersi animando così quelle località che sono particolarmente attive, che portano delle esperienze significative sul fronte del teatro ragazzi, vero?
1: Eh sì, perché questa associazione, che è un'associazione internazionale e noi siamo associati al fronte italiano, questo Assitège, associazione di teatro per l'infanzia e la gioventù, quest'anno c'è stata questa cordata fra bergamaschi e bresciani, oserei dire fra bergamasche e bresciane, e abbiamo rinverdito quelli che sono state le capacità di collaborazione che avevamo dimostrato di essere assolutamente interessanti durante Bergamo e Brescia, capitale della cultura nel 23. E noi ci occupiamo di teatro per l'infanzia, intendendosi che l'infanzia ormai, come molti dei nostri spettatori che sono anche i nostri che seguono la nostra attività, si sta sempre di più abbassando anche l'età media dei bambini e delle bambine che vengono portate a teatro.
0: Questa è un'ottima notizia.
1: Sì, è un'ottima notizia. Per converso sappiamo che la diminuzione, il famoso inverno demografico, fa sì che noi ci si inventi anche di avvicinare sempre di più e sempre prima la popolazione, diciamo così, bambina allo spettacolo.
0: Vogliamo dire una cosa, Tiziana, chiedo scusa, sì, ma mi hai fornito alcuni dati, sono 145 spazi, sono 145 località, 148 spazi, 41 festival, 400.000 spettatori annuali in Italia per questo particolare...
1: Pochi, sottostimati.
0: Sottostimati,
1: assolutamente.
0: Questo
1: ho appena fatto i conti con i colleghi, perché chi organizza l'iniziativa a Bergamo è Teatro Prova, Pandemonium Teatro e ABC Allegra Brigata Cinematica, senza dimenticare assolutamente tutte le altre iniziative che fanno programmazione per le famiglie e per le scuole. Siamo nella stagione dell'anno 2025 appena passata, siamo complessivamente, mettendo anche Brescia con il Teatro Telaio, a 50.000 presenze fra Bergamo
0: solo
1: e Brescia.
0: Solo in Bergamo e Brescia, ok. Quindi
1: tra
0: poi
1: repliche
0: c'è
1: scolastiche e le famose, il pubblico libero, domenicale o festivo. Siamo messi così.
0: L'immaginare che è al centro dell'edizione di quest'anno, immaginare, già ci dicevi tu, delle strategie, dei percorsi alternative per ovviare a un cambiamento anche a livello sociale che ci sta coinvolgendo, insomma, quello appunto lo citavi tu, l'inverno demografico, quindi la diminuzione anche di questo potenziale bacino d'utenza, quindi di spettatori. Fornisce però anche uno spunto molto positivo che può essere fecondo, cioè immaginare il teatro come un luogo sempre più aperto alle giovani generazioni per abituarli sin dalla più tenera età ad un avvicinamento alla cultura, alla letteratura, alla magia del teatro attraverso linguaggi diversi. Tiziana.
1: La forza del teatro è innegabile, tutti noi ne parliamo dai tempi di quando il teatro è stato inventato, quei 30 secoli or sono, e ci chiediamo sempre, siamo in crisi. Noi abbiamo sempre motivo di dire che siamo in crisi, sia quelli che fanno teatro per le nuove generazioni, chi fa teatro per adulti. Ma la capacità espressiva e comunicativa e che induce alla riflessione del teatro, noi almeno teatranti, continuiamo ad esserne interpreti e a pensare che questo sia il modo più umano di intrattenere le relazioni di senso e di contenuto. Quindi io, che sono, come ti dicevo poco fa, la decana del teatro ragazzi, e a questo titolo ne parlo anche, ormai abbiamo le seconde e terze generazioni, non solo di teatranti, ma di bambini, figli di bambine, che venivano dalla metà degli anni 70 a seguire le nostre attività.
0: Allora, Tiziana, ti dico solo, volevo ricordare che si svolgerà dal 9 all'11 settembre e che i primi due giorni saranno a Bergamo, in Città Alta, in diversi luoghi, giusto perché è stata anche scelta la suggestività, se vogliamo, e la magia particolare che il Borgo Antico sa regalare. Ma tornare in chiusura della nostra chiacchierata, poi lo ricorderemo naturalmente sui vari mezzi questa serie di appuntamenti, mi ha colpito un sostantivo che tu hai utilizzato, che è relazione, perché sin dalla più tenera età i bambini oggi sono hanno un sempre meno frequenti occasioni di entrare in relazione con coetanei, con adulti, con altre persone, e il teatro può offrire una via d'uscita a questa crisi che sta avvenendo e ce ne stiamo rendendo conto.
1: Il teatro è corpo, è corpo e mente, ed è questa cosa, ha questa prerogativa di farti mettere in comunicazione con questi due aspetti, e questo è fondamentale. Questo è fondamentale perché se no la sperimentazione di cosa può succedere, di come io mi educo e gli altri si occupano della mia educazione, questa relazione, come si diceva, è fondamentale. Se no tutto diventa bidimensionale, diciamo così.
0: Certo.
1: E non c'è un'acquisizione forte di quali sono i motivi delle cose che succedono e di come tu vuoi decidere che la tua vita sia.
0: E questo può anche essere un'occasione di resistenza, lo si dice anche sul sito di questa associazione, ai tempi grami che stiamo vivendo. Allora,
1: il titolo, lasciamelo dire, certo? Cartografia di un mondo possibile.
0: Di un mondo possibile che lascia aperto alla speranza. Ricordiamo che questo è un evento rivolto a chi lavora nel teatro, ragazzi, agli associati, però ci fa piacere che una riflessione di questo genere avvenga proprio nella nostra città e nella terra bergamasca, e ringrazio anche per averci portato a riflettere su questo aspetto Tiziana Pirola, presidente di Arza e decana del teatro ragazzi e del teatro bambini, che ritroveremo con grande piacere in altre occasioni. Grazie Tiziana, buon lavoro e
1: grazie
0: a presto.
1: A
0: grazie davvero. Allora, ci spostiamo in provincia, in qualche modo ricreando l'atmosfera della rievocazione, che ha anche una sua parte teatrale, intesa nell'accezione migliore del termine, e rituale. Andiamo a Fara, dove è tornata appunto la rievocazione storica dei Longobardi. Per noi c'era Diego De Fendini, vediamo.
2: A Fara Geradadda i Longobardi sono tornati a sfilare nelle vie del centro, in occasione della sagra di Sant'Alessandro. Il corteo storico, dedicato questa volta alla regina Teodolinda e al re Atuari, è stato riproposto dopo circa 10 anni di assenza. Circa 180 cittadini hanno indossato costumi dell'epoca, molti risalenti alla prima edizione della rievocazione storica del 1982, riportando in scena tradizioni, mestieri e momenti della storia locale. L'iniziativa celebra anche i 50 anni del comitato organizzatore della Sagra di Sant'Alessandro.
3: Il comitato nasce nel 76 per volere dell'arciprete Don Giuseppe Banfi, che con diversi ragazzi dell'oratorio del tempo ha voluto costituire questa festa per il santo patrono. All'incirca sono 180 comparse da re, regina, Grimoaldo, cioè diversi personaggi che compongono la storia longobarda. Questa storia nasce dal III secolo al VI secolo con il re Autari. Dal re Autari vediamo la Farautari Regis, cioè la famiglia farese fondata in questo comune che è Faragera d'Adda attualmente. La prima sfilata storica che abbiamo fatto nel 1982 risale alla storia originale che Gerolamo Villa ha scritto nel libro di Fara. Dopo alcuni anni c'è stata l'interruzione, perché logicamente la storia è sempre quella, non possiamo riproporre tutti gli anni la sfilata storica, però l'ultima che abbiamo fatto nel 97 è stata la rievocazione con una particolarità, cioè l'uccisione di un carcerato. Oggi riproponiamo la sfilata storica originale, ma anche, diciamo, il periodo di come erano i Longobardi, cioè con un villaggio longobardo.
0: È stato un fine settimana particolarmente intenso per quanto riguarda l'Atalanta. Beh, dopo la vittoria nella fase playoff di Conference League è stato il calciomercato, sono stati gli arrivi e le partenze a dominare le giornate del fine settimana, ma ora si è subito pronti perché questa sera si torna a giocare in campionato contro il Bologna. Mi collego subito con Matteo De Santis, ben trovato Matteo.
4: Sì, buona giornata Max, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Oggi una giornata decisamente convulsa, ma lo è al termine di un weekend altrettanto complicato, nel senso che siamo alla vigilia, immediata vigilia della seconda giornata di Serie A, quindi stasera si gioca, c'è il posticipo per l'Atalanta in casa allo stadio di Bergamo contro il Bologna, che è stato negli ultimi anni uno degli avversari nella corsa all'Europa, quindi è un primo test sicuramente il più importante di quelli affrontati finora a livello squadra avversaria, con la possibilità per l'Atalanta in caso di vittoria di rimanere in testa alla classifica dopo due giornate, quindi di sfruttare il fattore casalingo. Si gioca alle 20:45 stasera su Bergamo TV dalle 20 diretta stadio, col fischio d'inizio ci sarà invece su Radio Alta RTL 102.5 la radiocronaca diretta. L'appuntamento con tutta l'Atalanta ovviamente è spostato domani sera alle 21, ma è il calcio giocato, ma c'è anche tanto calcio parlato, perché è un'Atalanta che ha vissuto la cessione a sorpresa del suo capitano storico Martin De Rom, protagonista in campo degli ultimi 10 anni, targati Gasperini e non soltanto, che raggiunge proprio il suo ex allenatore alla Roma, una decisione presa dallo stesso calciatore in particolare, insomma, che ha favorito questa trattativa non rientrando, diciamo così, più nel progetto di mister Fabio, comunque essendo relegato in panchina nelle prime 3 partite di questa stagione. Quindi l'Atalanta e la tifoseria hanno perso uno dei loro simboli, che si è accasato la Roma di Gasperini, raggiungendo il suo ex allenatore. In entrata è arrivato Frank Essie, che già ieri si è allenato e quindi già oggi dovrebbe essere convocato per la partita contro il Bologna. L'Atalanta si allenava stamattina al centro Bortolotti di Vignone facendo la rifinitura, l'elenco dei convocati non è ancora ufficiale. Essie, che è comunque un grande acquisto, un grande colpo, perché l'Atalanta l'ha portato via alla Juventus, alla Roma, che lo volevano, arriva da svincolato, quindi a costo zero, torna a Bergamo dopo a 9 anni di distanza. Nelle ultime stagioni, le ultime 2 passate in Arabia Saudita, ha sempre giocato comunque 86 presenze e 16 gol, e quindi dovrebbe essere un giocatore subito pronto per quel che riguarda l'Atalanta e alzare anche il livello del centrocampo. Però mancano anche 36 ore circa alla chiusura del mercato, che sarà domani sera alle 20, e fino a quel giorno ovviamente ci aspettiamo ancora qualcosa. 1-2 colpi in entrata, l'esterno sinistro offensivo risponde al nome di Rowe, che non è stato convocato dal Bologna stasera proprio perché c'è questa trattativa in corso, quindi esentato dall'impegno, domani potrebbe diventare un giocatore dell'Atalanta. Contemporaneamente potrebbe arrivare anche un centrale difensivo, il nome più in voga resta quello di Romagnoli, e un esterno, i nomi sono quelli di Cabal, di Savona, potrebbe arrivare anche un esterno, insomma Finale molto complicato, però oggi si pensa alla partita, ma nel frattempo c'è un altro tavolo che è quello del mercato. Quindi l'appuntamento, poi ne parleremo ovviamente stasera dalle 20 con la diretta stadio per seguire Atalanta Bologna.
0: Grazie Matteo, allora buon lavoro a te per queste giornate, queste ore convulse. Noi torniamo a un appuntamento tradizionale di questa edizione del nostro telegiornale, quello all'incontro con i sindaci della nostra provincia. Oggi con piacere andiamo a Ciserano, dove incontriamo Caterina Vitali. Ben trovata sindaca, grazie per essere con noi, buongiorno.
5: Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
0: Allora, siamo sulla chiusura dell'estate, sul finire dell'estate e parliamo subito di scuole, perché le famiglie ormai sono pronte, ma anche il comune di Ciserano si fa trovare pronto da questo punto di vista per una sistemazione, vero, da tanti punti di vista degli istituti scolastici.
5: Sì, al via l'anno scolastico con alle spalle un'estate piena di interventi di ammodernamento delle strutture. Abbiamo completato a tempo di record la riqualificazione della mensa, ora si presenta coloratissima ma soprattutto efficientata da un punto di vista energetico e insonorizzata per più comfort per i ragazzi. E ancora aule ridipinte con nuovi colori freschi, molto stimolanti della concentrazione in tutte le scuole, tutte le aule della scuola secondaria di primo grado. Invece poi devo dire, con la parrocchia abbiamo portato avanti un grande intervento di riqualificazione della scuola dell'infanzia, 500.000 euro sostenuti dalla parrocchia, che è l'ente diciamo capofila della scuola dell'infanzia parrocchiale. Abbiamo quindi raddoppiato il numero di posti del nido e il comune di Ciserano non poteva non far la propria parte con uno stanziamento importante di oltre 100.000 euro a contributo, a compartecipazione del costo dei lavori. Oltre a noi però molti fedeli e anche molte aziende hanno dato davvero una mano concreta per questa sponsorizzazione. Una scuola che lasciamo come piccolo gioiello per il futuro delle nuove generazioni.
0: Si parla anche di altri lavori, vediamo anche le strutture sportive che sono state nel corso di questo anno sistemate o in fase di sistemazione, insomma c'è molto che bolle in pentola e molti lavori sono giunti al termine. Parliamo anche di mobilità e parliamo di piste ciclabili, giusto sindaca, che sono diciamo una infrastruttura molto importante.
5: Sì, prima dell'estate sono iniziati i lavori di costruzione di una nuova pista ciclabile che arriverà fino al confine di Pontirolo e si raccorderà con l'attuale pista ciclabile già presente sia a Pontirolo che a Ciserano sulla 122 Francesca. Creiamo un vero e proprio collegamento in sicurezza per i pedoni e per i ciclisti fino all'Adda e fino al famoso missile dove abbiamo inaugurato la rotatoria qualche mese fa. I lavori riprenderanno ora più o meno verso la fine di settembre in quanto vengono attraversate diverse rogge, quindi i lavori comportano l'attesa del periodo di asciutta alla fine della stagione irrigua, ma ci siamo e per la prossima primavera pedaleremo in sicurezza sulla Francesca.
0: Bene, per chi ci segue in TV ora vediamo tra l'altro le immagini colorate delle scuole cui si faceva riferimento prima. Ci sono anche novità dal punto di vista delle infrastrutture di videosorveglianza e quindi che vanno verso questo investimento sulla sicurezza urbana, vero sindaca?
5: Assolutamente sì, questa è una novità importante condivisa con gli altri comuni dell'area di Zingonia nell'ambito della riqualificazione dell'area delle ex torri e di tutto il progetto di riqualificazione condotto da Regione. Regione ha stanziato più di 400.000 euro e al comune di Ciserano arriveranno complessivamente 125.000 euro con l'implementazione della videosorveglianza in tanti punti ritenuti strategici per la sicurezza, ovviamente della zona di Zingonia, ma non solo, su tutto il territorio comunale, dal cimitero oggetto di furto negli scorsi anni ad altri punti strategici. E questo ovviamente, quello della sicurezza, è uno dei temi, uno dei filoni della riqualificazione e rigenerazione di un'area che tra l'altro entrerà nel vivo nell'autunno, perché a metà mese, metà settembre, è prevista la pubblicazione del bando di gara dell'area delle torri da parte di Aller Bergamo, Lecco, Sondrio, e quindi confidiamo che possano essere vendute e che si possa ragionare veramente sul futuro di quello che un tempo era la terra del degrado.
0: Davvero, ci contiamo tutti, perché l'abbiamo raccontato a lungo per altri versi e ci piacerebbe raccontare un altro tipo di storia, ecco, per quella zona, sindaca. Siamo in chiusura, però c'è il settembre ciseranese, ci dà in un flash alcuni appuntamenti da segnalare.
5: Iniziamo un mese che è molto intenso per via della festa patronale a Ciserano, che sarà la domenica 20 di settembre, ma già da questo weekend e poi fino al 21 settembre non ci sarà sera in cui non c'è un evento musicale o di intrattenimento per tutte le età, dagli 0 anni in poi. Le prime feste partiranno appunto sabato, poi eventi clou saranno, oltre che la festa patronale, anche l'Expo, il Ciserano Expo, con associazioni, hobbisti, commercianti che riempiranno il centro storico domenica 13 di settembre, e poi molti altri appuntamenti musicali tutte le sere. Degna di nota è anche la festa della domenica 6 settembre, organizzata, pensate, dalla Consulta Giovani Ciseranesi, un gruppo di under 30 che stanno proprio concludendo le ultimissime organizzazioni e aspetti. Ci sarà un DJ set con vari DJ anche molto famosi tra le nuove generazioni, e quindi ci aspettiamo che musica, buon cibo e tanto divertimento radunerà giovani in piazza.
0: È stato bello concludere, dopo aver parlato di tanti lavori e tanti impegni, con questa nota anche di grande coinvolgimento popolare a partire dai più giovani. Grazie a Caterina Vitali, sindaca di Ciserano, buona fine estate e buon lavoro, sindaca. Grazie per essere stata con noi quest'oggi, a presto.
5: Grazie a voi e arrivederci.
0: Grazie. Redazione @bergamotv.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. Tempo stabile nelle prossime ore sulla nostra provincia. Noi ci rivediamo, se lo vorrete, in diretta alle 19:30 con l'edizione serale di Bergamo TG. A presto.
6: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
7: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
8: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
9: Fair Color, chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
10: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327 166 2399. Segna questo contatto.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Le due torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Lunedì 31 agosto 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Apriamo con la cronaca. Sono stati fermati i presunti autori della sparatoria alla piscina comunale di Seriate dello scorso 21 giugno, quando con un fucile e una pistola mitragliatrice due soggetti avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco, incuranti della presenza delle numerose persone in quel momento sulla strada e in piscina, allo scopo di uccidere un giovane di nazionalità marocchina destinatario di un ordine di carcerazione per un altro tentato omicidio da lui commesso in provincia di Milano alcuni anni prima. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto i carabinieri di Bergamo hanno eseguito e avvigevano un decreto di perquisizione domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica, individuando e bloccando i due sospettati di nazionalità marocchina identificati nei presunti autori della sparatoria. Sono stati condotti in serata alla casa circondariale di Bergamo. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno dei due era anche destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per reati in materia di armi e stupefacenti. Torneremo tra poco alla cronaca, ora parliamo di sanità, esami e visite mediche, una stretta della regione sui tempi delle ricette a partire dal 15 settembre, validità ridotta per prestazioni urgenti e con priorità breve, la misura per ridurre le liste d'attesa da metà mese, le impegnative relative alla specialistica ambulatoriale, le prestazioni per visite ed esami in sostanza avranno nuove scadenze, quelle con priorità U, quindi urgente, per prestazioni da svolgere entro 72 ore dovranno essere prenotate entro 10 giorni dalla data del rilascio, mentre quelle con priorità B, breve, da svolgere entro 10 giorni, dovranno essere prenotate entro 30 giorni dalla data del rilascio. Finora invece in entrambi i casi la ricetta rimaneva valida per 180 giorni dall'emissione. Il tetto, di fatto 6 mesi, resta invece inalterato per gli altri codici di priorità meno stringente, cioè le ricette con priorità D, differibile, o P, programmabile. Se si sforano questi limiti, la ricetta perderà di validità e non si potrà più prenotare l'esame o la visita. La novità è stata introdotta dalla Regione con una delibera varata ad agosto nell'ambito della ridefinizione degli indirizzi di programmazione del servizio sanitario. Sulla carta può avere un senso, creando delle scadenze ulteriori che graveranno ancora di più sulla burocrazia in capo a medici e assistiti, ha dichiarato all'Eco di Bergamo Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, perché la gestione pratica degli appuntamenti in tempi così ristretti è di difficile attuazione. Vi dicevo, torniamo alla cronaca. L'aumento dei viaggiatori all'aeroporto di Orio al Serio e l'introduzione di 8 nuove rotte hanno portato a un rafforzamento dei controlli nello scalo bergamasco da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. Tra i casi individuati figura quello di un assistente di volo che, secondo quanto riferito, aveva nascosto 2 orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio sotto la gonna dell'uniforme. Particolarmente rilevante anche l'attività contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Sono stati sequestrati 989 kg di tabacco con 83 contestazioni amministrative e 33 notizie di reato. I controlli antidroga, effettuati anche con le unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno invece portato al sequestro di oltre 800 grammi tra cocaina, eroina e derivati della cannabis. L'evasione dei diritti doganali è stata quantificata in oltre 9.000 euro. I gioielli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e sul fronte valutario sono stati controllati trasferimenti di valuta per oltre 3 milioni di euro. Le violazioni contestate per il trasporto di contanti non dichiarati oltre la soglia consentita dei 10.000 euro sono state 275 per un totale di quasi 500.000 euro. E dopo questa pagina di cronaca vogliamo occuparci di cultura, di spettacolo e di teatro, ma un genere particolare di teatro, quello rivolto a un pubblico giovane, perché c'è un'occasione importante, quella di un evento di respiro internazionale itinerante tra i luoghi che vedono questo particolare genere di teatro centrale nell'attività culturale locale, e per l'edizione di quest'anno di Asitej Informa, così si chiama questo evento, sono state scelte scelte Bergamo e Brescia. Vi dico subito che si svolgerà tra il 9 e l'11 settembre. Tema di questo, che è l'undicesimo appuntamento, l'immaginare il teatro per le nuove generazioni. Noi vogliamo parlarne con la nostra ospite, che è sicuramente un'esperta di teatro e di teatro ragazzi in modo particolare, ma anche presidente di Arts, che unisce teatri dei bambini, burattini Natale, aperitivi con la storia, Born into Art e quant'altro. Tiziana Pirola, ben trovata. Tiziana, ho finito quasi con una parte del curriculum. Ben trovata.
2: Grazie a voi.
1: Allora Tiziana, c'è questo evento che abbiamo letto essere giunto all'undicesima edizione, di carattere internazionale, che va a svolgersi animando così quelle località che sono particolarmente attive, che portano delle esperienze significative sul fronte del teatro ragazzi, vero?
2: Eh sì, perché questa associazione, che è un'associazione internazionale e noi siamo associati al fronte italiano, questo ASITEGE, Associazione di Teatro per l'Infanzia e la Gioventù, quest'anno c'è stata questa cordata fra bergamaschi e bresciani, oserei dire fra bergamasche e bresciane, e abbiamo rinverdito quelli che sono state le capacità di collaborazione che avevamo dimostrato di essere assolutamente interessanti durante Bergamo e Brescia, capitale della cultura nel 23. E noi ci occupiamo di teatro per l'infanzia, intendendosi che l'infanzia ormai, come molti dei nostri spettatori che sono anche nostri, che seguono la nostra attività, si sta sempre di più abbassando anche l'età media dei bambini e delle bambine che vengono portate a teatro.
1: Questa è un'ottima notizia.
2: Sì, è un'ottima notizia. Per converso sappiamo che la diminuzione, il famoso inverno demografico, fa sì che noi ci si inventi anche di avvicinare sempre di più e sempre prima la popolazione, diciamo così, bambina allo spettacolo.
1: Vogliamo dire una cosa, Tiziana, chiedo scusa, sì, ma mi hai fornito alcuni dati, sono 145 spazi, sono 145 località, 148 spazi, 41 festival, 400.000 spettatori annuali in Italia per questo particolare...
2: Sottostimati. Assolutamente.
1: Questo
2: ho appena fatto i conti con i colleghi, perché chi organizza l'iniziativa a Bergamo è Teatro Prova, Pandemonium Teatro e ABC Allegra Brigata Cinematica, senza dimenticare assolutamente tutte le altre iniziative, chiramazione per le famiglie e per le scuole. Siamo nella stagione dell'anno 2025 appena passata, siamo complessivamente, mettendo anche Brescia con il Teatro Telaio, a 50.000 presenze fra Bergamo
1: solo
2: e Brescia.
1: Solo in Bergamo e Brescia, ok. Quindi
2: tra
1: poi
2: repliche
1: c'è
2: scolastiche e le famose, il pubblico libero, domenicale o festivo.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: È stato sicuramente un weekend per cuori forti questo fine settimana, tante emozioni per il popolo atalantino con la squadra che scende in campo questa sera alle 20:45 contro il Bologna. Noi saremo presenti come sempre la radiocronaca di Radio Alta con il nostro Matteo De Santis e Luca Viscardi di RTL 102.5 e poi l'appuntamento tradizionale Carlo Canavesi diretto a Stadio Tutta Atalanta. Però ho detto cuori forti e ho voluto convocare un tifoso, un ex arbitro, ma soprattutto un grande esperto di calcio, malgrado il suo ruolo istituzionale, l'avvocato Attilio Belloli. Ciao Attilio, come stai?
4: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Credo che tu sia stato un po' troppo generoso, comunque andiamo avanti.
3: Va bene, mi era sembrato più che doveroso. Senti Attilio, ho parlato per cuori forti perché, voglio dire, grazie a Nicola Tironi e a Claudio Castelli in regia, che mi hanno letto nel pensiero, addio a Martin Deron, ma l'Atalanta, ci rincuora Roberto Belingheri, sarà più forte. E quasi quasi ci stiamo dimenticando che è ritornato, che sì, e la regia ha recuperato, Tilio, poi sentiremo anche il tuo commento, la pagina di Tutto Sport, dove si dice blitz di Giuntoli che beffa Juve e Roma. Cioè, abbiamo capito a che livelli siamo. Ci sono due momenti, quasi due cuori atalantini che si confrontano.
4: Sì, premetto una battuta, perché l'ultima volta che abbiamo fatto un blitz che ha fregato la Roma è stato per prendere Raspadori e la Roma ha preso Malen. Abbiamo fatto un gran blitz. Stavolta immagino e spero che sia diverso l'esito, perché che sì, lo conosciamo e ha fatto una stagione molto molto bella, era molto giovane qui a Bergamo e soprattutto poi ha avuto un seguito di carriera sportiva davvero importante. Milan e Barcellona sono due tappe non di poco conto, dove ha fatto tra l'altro molto bene, ha fatto tanto bene nei 5-6 anni che è stato al Milan da finire al Barça. Che sia un ottimo giocatore, è sicuramente più giovane di Deron, credo che a tutti noi pianga davvero il cuore, ma ultimamente ci siamo abituati negli ultimi anni a grandi partenze. Esattamente, abbiamo avuto una squadra che ha fatto dei risultati stratosferici per Bergamo e oltretutto con la vittoria dell'Europa League ovviamente, ma non solo, 10 anni di successi, e quindi vedere dei pezzi, poi sì, è chiaramente Deron capitano iconico in senso assoluto, piange il cuore. Diciamo che non l'avremmo mai voluto questo momento, probabilmente non pensavamo neppure fosse possibile, però
3: non pensavamo nemmeno a Tilio. Ti sento veramente emozionato e credo che sia un'emozione che viene condivisa con tutti i tifosi atalantini che ormai avevano definito questo olandese un bergamasco doc. Però arriva il blitz di che sì, arriva l'eco di Bergamo a pagina 38 con questa immagine bellissima della curva Deron Shock. Va alla Roma, sento un peso sul cuore. Ci sono tanti video, tante immagini sui social. Però guardiamo al futuro, voglio dire, cerchiamo di essere più realisti del re, come si suol dire. Cioè, arriva Frank che sì, che è un colpo inimmaginabile. Fino, che ne so, io ero alla Coppa Quaregna a San Pellegrino con il dottor Salvi, che saluto. Cos'è successo? Arriva la voce che sia l'Atalanta e tutti ci domandavamo, ma è vero, è una bufala, una fake news, come si dice in questi giorni moderni? Invece che sì, arriva. Ti ricordi che fino a qualche giorno fa, vedo che sorridi giustamente, società immobile, società che non si muove, cosa stanno facendo i nostri dirigenti? Qualcosa hanno fatto,
4: Sì, ma questi erano i giudizi di pancia ovviamente del momento, ed erano i giudizi anche di chi non aveva pazienza. Tante altre persone invece credo ci fosse tanta gente allineata sulla fiducia e sulla lettura. L'avevamo fatta qui un paio di settimane fa o 10 giorni fa, Fabrizio, una domanda simile, ti avevo risposto: secondo me l'Atalanta ha già fatto una scelta e l'ha fatta molto coerente, prendendo un direttore sportivo, un allenatore di primissimo piano, gente che ha vinto scudetti. Quindi l'Atalanta ha già fatto quella scelta, quindi dobbiamo lasciarli lavorare e dobbiamo aver fiducia in quello che fanno, perché se no non prendeva, cioè tu non prendi un allenatore, chi ti guida così titolato, se poi vuoi fare un campionato, come diceva qualcuno, siamo arrivati settimi, quindi saremo settimi, ottavi, noni, ce la giocheremo con l'Udinese e il Torino. Ma non era una lettura possibile, ci sarebbe stata una discrasia assoluta tra l'aver scelto un allenatore e un direttore sportivo di quel livello. Quindi l'Atalanta aveva questa ambizione, ci ha messo più tempo, ci ha messo meno tempo, era stato detto sin dall'inizio tra l'altro che si voleva lasciare a Sarri il tempo di valutare, l'aveva chiesto lui di valutare i giocatori che aveva in rosa. Purtroppo Deron non è stato tra i giocatori che gli sono interessati, ci dispiace tantissimo. Io ancora anche l'ultima partita, vedendo giocare un buon Gaetano, ma un giocatore che non mi è sembrato stellare, un buon giocatore su cui Sarri evidentemente le idee chiarissime, perché non lo toglie un minuto, quindi è un punto fermo. vedendolo giocare dicevo ma chissà perché De Rom proprio non merita neanche, non è neanche competitivo con questo. La scelta è coerente sin dall'inizio, secondo me. Abbiamo una dirigenza che ancora una volta dimostra di avere coerenza e lungimiranza.
3: Indubbiamente, qui ritorna anche il presidente Antonio Percassi. Ecco, questo è un segnale sicuramente molto molto significativo che quantomeno ho colto con Luca Percassi, con Giuntoli. Attilio, io da giudice ho ascoltato con molto interesse la tua ringa. Complimenti, dimostri di essere un grande professionista anche in questo settore, perché veramente hai colto nel segno, credo, e ha colto nel segno, se, bravissimi come sempre Nicola in regia, ha colto nel segno Roberto Belingheri. Ritorno su questo articolo di fondo con il titolo "Un addio che spezza una storia, ma l'Atalanta sarà più forte, De Ron lascia". Poi certi titoli, Attilio, credo che non li consideriamo realmente. Percassi rinforza, cioè Percassi rinforza, lo dico anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, cioè leggiamo e riflettiamo, non facciamo i soliti ragionamenti di pancia così estemporanei. Percassi rinforza, è un concetto, sembra quasi banale.
4: No, ma è quella... quell'occhiello, se così si chiama, De Ron lascia per Percassi rinforza, è una sintesi eccellente e credo che possiamo sottoscriverla tutti. Ripeto, ho iniziato il mio sproloquio parlando di Raspadori soffiato alla Roma. Qui è un che sì soffiato alla Roma, alla Juve soprattutto, sembra, non credo che possa lasciare dubbi sulla qualità importante del giocatore, sulla, questa è una forza fisica importantissima, ha tecnica, ha visione di gioco, mi sembra un giocatore che lì a centrocampo, ma questo giocherà con Ederson, non so se mi spiego, cioè l'Atalanta credo che va a mettere una pedina forte in un reparto che aveva già qualcosa di eccezionale, se pensiamo che davanti ci sono Scamacca e De Ketelaere. Io credo che l'Atalanta stia costruendo qualcosa di importante. Speriamo che anche la difesa riesca a recuperare i pezzi o a inserire qualcosa in modo da essere all'altezza e poi potremmo vederne davvero delle belle. Senza fretta e senza smania, perché il fatto che l'Atalanta adesso per qualche tempo possa giocare male e magari di conseguenza, perché di solito quando giochi male non fai risultato, non deve assolutamente farci strappare i capelli. Piedi per terra, tranquillità e lasciamo soprattutto lavorare sta gente che è capace di lavorare e ci ha fatto divertire troppo, insomma.
3: Indubbiamente.
4: Stare a criticare gratuitamente.
3: Bravo, criticare gratuitamente, così, tanto per il gusto di partecipare a un dibattito. Casting per esterno e centrale, Rowe e Romagnoli, insomma, sono due nomi che credo siano una garanzia, ma non solo, domani alle 20 stop alle trattative. Però Attilio, questa sera si ritorna in campo contro il Bologna, una squadra che mi è molto simpatica, 3 punti per accelerare, titola l'Eco di Bergamo con l'articolo di Matteo Spini, 3 punti per accelerare. Direi che questa sera possiamo portare a casa bottino pieno, o sbaglio? Sono troppo fiducioso?
4: Non lo so, sarà difficilissima. Io confesso che non vedo molto calcio oltre l'Atalanta, però ho guardato un po' Lazio-Bologna, Bologna-Lazio, e ho visto un Bologna arrembante che ha avuto un sacco di occasioni da gol, un po' sprecone, e una Lazio estremamente fortunata che ha vinto. Non lo so, credo che il Bologna sia comunque una buona squadra, e non sarà questa Atalanta che deve assolutamente ancora costruire la propria identità che sta cercando, ma che comunque ci vorrà tempo, non ha in questo momento una garanzia di successo in tasca, e i tifosi non devono avere l'aspettativa di stravincere le partite. Magari può succedere, potrà essere più facile pronosticabile che si faccia una fatica enorme. Sarà giusto che il pubblico ovviamente faccia la sua parte incitando la squadra, come succede sempre a Bergamo, e dopodiché a fine partita sapremo se avremo in classifica 3, 4 o 6 punti. Non mi strapperei i capelli per queste prime giornate, credo che la vera Atalanta potremo vederla magari dopo la sosta, con un po' più di affiatamento e un po' più di...
3: Come dice Cesare Zapperi del Corriere della Sera, pazienza, pazienza, pazienza, questo è il mantra, se vogliamo, che aleggia nei suoi interventi. Formazione da scoprire, almeno 5, qualcosa come 5 ballottaggi. Vi invito a leggere anche il commento di Piero Vailati a pagina 41 dell'Eco di Bergamo: chi resta, chi torna e chi va, il mercato e le ragioni del cuore, che delle volte vanno in direzioni opposte. In chiusura non posso che coinvolgerti, tu sei un appassionato di calcio, hai un ruolo istituzionale nel Palatron, li salutiamo tutti i nostri amici di questa splendida associazione, però Attilio, com'è stato l'inizio di campionato della tua ex categoria? Tu a Bergamo hai avuto un ruolo importante all'interno degli arbitri.
4: Ma è stato un inizio positivo, credo, complessivamente, ma dobbiamo registrare questa svolta davvero importante di allontanamento forte dal VAR e allontanamento forte dagli episodi, dai rigorini, come li chiamava il mio maestro Maurizio Mattei. Cioè oggi ci viene detto da parte della classe arbitrale, dei dirigenti, di Orsato in primis, che gli arbitri ci deve essere la centralità assoluta del ruolo dell'arbitro, quindi senza richiamo al VAR, soprattutto senza richiamo per i piccolissimi episodi. Abbiamo vissuto di calcio negli ultimi anni invece con una codificazione estrema che ci diceva ogni la conseguenza di ogni situazione, il contatto, il giocatore che aumenta la dimensione, il volume, una serie infinita di regole che a me sembravano veramente l'aberrazione del calcio e ci hanno portato a vedere delle decisioni che nessuno in campo chiedeva, neppure il giocatore che aveva subito o che si trovava coinvolto in un'azione chiedeva il rigore, e dopo un minuto arrivava la chiamata dal VAR e il rigore. Io sono ben contento di questa scelta, secondo me è fondamentale per dare maggiore piacevolezza al calcio e maggiore sportività a questa competizione, però credo che la classe arbitrale dovrà per un po' parlare poco e pensare a lavorare, perché credo che abbia perso di credibilità. Tu non puoi con gli stessi dirigenti sostanzialmente, o anche Orsato era arbitro, ma a prescindere, con la stessa classe arbitrale tu hai prima codificato e promulgato come giuste, spiegato all'Open VAR come giuste, giustissime N decisioni, ma N infinite, certo, per poi arrivare in un'estate a abolire tutto. Abbiamo sbagliato tutto, rifacciamo. Allora se hai sbagliato tutto in altri settori si dice allora cambiamo tutto, qui non si cambia, ma ci mancherebbe, i migliori sono ovviamente quelli che sono in campo a quel livello, non quelli che stanno in terza categoria. Però detto questo, bisognerà che si pensi a lavorare adesso, e speriamo che col tempo ci torniamo ad affezionare anche ai nostri arbitri, che una volta consideravamo i migliori del mondo.
3: Una volta con Collina, lo ricordiamo, il nostro totem, se vogliamo. Attilio, grazie come sempre per la tua riconosciuta competenza e disponibilità. Buon lavoro, grazie Attilio.
4: Grazie, buona giornata.
3: Grazie mille all'avvocato Attilio Belloli. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Carlo Canavesi, con Matteo De Santis, Elisa Cucchi, con i contributi in esclusiva dall'esterno dello stadio. Mi hai letto nel pensiero, Nicola Tironi in regia con Claudio Castelli. Non possiamo che salutarci con questa prima pagina dell'Eco di Bergamo. A nome di tutti i tifosi atalantini, un grande applauso a Martin Deron, e da parte di tutti noi, credo, l'augurio di buona fortuna. Buona giornata a voi e buona settimana.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo From Down Here nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e con Cesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con una

0: Stilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
3: È tempo di grandi classici del rock.
2: It's time of rock classics.
4: Rock Style. Rock Style.
3: Radio Alta. Musica grande.
2: It's time of rock classics.
3: Rock Style.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
7: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito. Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
1: Musica grande. Radio Alta. Radio Alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life. Un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Dormire bene conviene. Basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR. Una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere. A Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono stati fermati i presunti autori della sparatoria alla piscina comunale di Seriate dello scorso 21 giugno, quando con un fucile e una pistola mitragliatrice due soggetti avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco, incuranti della presenza delle numerose persone in quel momento sulla strada e in piscina, allo scopo di uccidere un giovane di nazionalità marocchina destinatario di un ordine di carcerazione per un altro tentato omicidio da lui commesso in provincia di Milano alcuni anni prima. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto i carabinieri di Bergamo hanno eseguito e vigevano un decreto di perquisizione domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica, individuando e bloccando i due sospettati di nazionalità marocchina identificati nei presunti autori della sparatoria. Sono stati condotti in serata alla casa circondariale di Bergamo. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno dei due era anche destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per reati in materia di armi e stupefacenti. Esami e visite mediche, una stretta della regione sui tempi delle ricette a partire dal 15 settembre. Validità ridotta per prestazioni urgenti e con priorità breve. La misura per ridurre le liste d'attesa da metà mese, le impegnative relative alla specialistica ambulatoriale, le prestazioni per visite ed esami in sostanza, avranno nuove scadenze. Quelle con priorità U, quindi urgente, per prestazioni da svolgere entro 72 ore dovranno essere prenotate entro 10 giorni dalla data del rilascio, mentre quelle con priorità B, breve, da svolgere entro 10 giorni, dovranno essere prenotate entro 30 giorni dalla data del rilascio. Finora invece, in entrambi i casi, la ricetta rimaneva valida per 180 giorni dall'emissione. Il tetto, di fatto 6 mesi, resta invece inalterato per gli altri codici di priorità meno stringente, cioè le ricette con priorità D, differibile, o P, programmabile. Se si sforano questi limiti, la ricetta perderà di validità e non si potrà più prenotare l'esame o la visita. La novità è stata introdotta dalla Regione con una delibera varata ad agosto nell'ambito della ridefinizione degli indirizzi di programmazione del servizio sanitario. Sulla carta può avere un senso, creando delle scadenze ulteriori che graveranno ancora di più sulla burocrazia in capo a medici e assistiti, ha dichiarato all'Eco di Bergamo Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, perché la gestione pratica degli appuntamenti in tempi così ristretti è di difficile attuazione.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
7: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.
1: Oh.

saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex

0: un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Giorgio Tiracchi di Adolfini ha svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, secondo le forze dell'ordine sarebbe l'unico autore del reato. Intanto sono fuori pericolo i 5 feriti, tra cui 2 italiani, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Ed è sempre drammatica la situazione in Nepal, dove il bilancio ufficiale dei morti è salito a 903. C'è apprensione per la sorte degli operai intrappolati nel tunnel delle centrali idroelettriche dopo l'alluvione.
4: Potrebbero essere 900 e non 100, come annunciato ieri, gli operai rimasti intrappolati nelle gallerie delle centrali idroelettriche travolte dalla devastante inondazione della settimana scorsa in Nepal. Fino ad ora sono 2 i corpi recuperati dai soccorritori, che continuano a scavare nel fango e cercano di ascoltare eventuali grida di aiuto, ma dai tunnel, dove viene continuamente pompata aria dall'esterno, non arriva alcuna risposta e la speranza di trovare qualcuno in vita si affievolisce di ora in ora. In più, il fango diventa sempre più solido, bloccando qualsiasi tentativo di progredire nelle ricerche, nonostante la grande esperienza delle squadre di soccorso alpine nepalesi impegnate regolarmente nell'assistenza agli alpinisti sulle vette più alte del mondo. L'Authority per l'elettricità del Nepal ha comunicato che 11 centrali idroelettriche e una solare hanno cessato di funzionare. Si tratta di circa il 10% della generazione di energia del paese, mentre altri 15 progetti energetici in costruzione sono stati danneggiati. Letizia Davoli, linea allo studio.
3: Almeno una persona è morta, altre 15 risultano disperse in seguito ad un'improvvisa inondazione al Grand Canyon, una delle mete turistiche più popolari degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il National Park Service. Sabato le inondazioni, che hanno costretto decine di persone a evacuare, hanno danneggiato l'unica conduttura idrica a servizio nel parco. Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio quello avvenuto a Roma, in zona Pietralata. I corpi di 3 componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati trovati all'interno di un'abitazione. A scoprire le vittime, i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a contattare i 3. Omicidio anche a Piemonte. Nel napoletano, ieri sera è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco Raffaele Feltra, 69 anni, considerato un boss della camorra. Era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. In Spagna, l'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì a Isla Cristina a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento è stato rilasciato. La scarcerazione, dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici hanno escluso l'ipotesi iniziale di omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,39%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
5: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
6: Alta Play Yesterday.

0: il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
0: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono stati fermati i presunti autori della sparatoria alla piscina comunale di Seriate dello scorso 21 giugno, quando con un fucile e una pistola mitragliatrice due soggetti avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco, incuranti della presenza delle numerose persone in quel momento sulla strada e in piscina, allo scopo di uccidere un giovane di nazionalità marocchina destinatario di un ordine di carcerazione per un altro tentato omicidio da lui commesso in provincia di Milano anni prima. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto i carabinieri di Bergamo hanno eseguito e avvigevano un decreto di perquisizione domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica, individuando e bloccando i due sospettati di nazionalità marocchina identificati nei presunti autori della sparatoria. Sono stati condotti in serata alla casa circondariale di Bergamo. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno dei due era anche destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per reati in materia di armi e stupefacenti. Esami e visite mediche, una stretta della regione sui tempi delle ricette a partire dal 15 settembre. Validità ridotta per prestazioni urgenti e con priorità breve. La misura per ridurre la lista d'attesa da metà mese, le impegnative relative alla specialistica ambulatoriale, le prestazioni per visite ed esami in sostanza, avranno nuove scadenze. Quelle con priorità U, quindi urgente, per prestazioni da svolgere entro 72 ore dovranno essere prenotate entro 10 giorni dalla data del rilascio, mentre quelle con priorità B, breve, da svolgere entro 10 giorni, dovranno essere prenotate entro 30 giorni dalla data del rilascio. Finora invece, in entrambi i casi, la ricetta rimaneva valida per 180 giorni dall'emissione. Il tetto, di fatto 6 mesi, resta invece inalterato per gli altri codici di priorità meno stringente, cioè le ricette con priorità D, differibile, o P, programmabile. Se si sforano questi limiti, la ricetta perderà di validità e non si potrà più prenotare l'esame o la visita. La novità è stata introdotta dalla Regione con una delibera varata ad agosto nell'ambito della ridefinizione degli indirizzi di programmazione del servizio sanitario. Sulla carta può avere un senso, creando delle scadenze ulteriori che graveranno ancora di più sulla burocrazia in capo a medici e assistiti, ha dichiarato all'Eco di Bergamo Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, perché la gestione pratica degli appuntamenti in tempi così ristretti è di difficile attuazione. L'aumento dei viaggiatori all'aeroporto di Orio al Serio e l'introduzione di 8 nuove rotte hanno portato a un rafforzamento dei controlli nello scalo bergamasco da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. Tra i casi individuati figura quello di un assistente di volo che, secondo quanto riferito, aveva nascosto 2 orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio sotto la gonna dell'uniforme. Particolarmente rilevante anche l'attività contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Sono stati sequestrati 989 kg di tabacco con 83 contestazioni amministrative e 33 notizie di reato. I controlli antidroga effettuati anche con le unità cinofile della Guardia di Finanza hanno invece portato al sequestro di oltre 800 grammi tra cocaina, eroina e derivati della cannabis. L'evasione dei diritti doganali è stata quantificata in oltre 9.000 euro. I gioielli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e sul fronte valutario sono stati controllati trasferimenti di valuta per oltre 3 milioni di euro. Le violazioni contestate per il trasporto di contanti non dichiarati oltre la soglia consentita dei 10.000 euro sono state 275 per un totale di quasi 500.000 euro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
5: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
6: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. You're unbelievable. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Tiracchile Dolfini. Svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave di Arau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, di origini abruzzesi. La polizia ha fermato un 43enne svizzero. Secondo le forze dell'ordine

0: contattare i parenti. Un altro tragico episodio nella capitale, dove un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre e poi chiamato il 112. La donna è morta poche ore dopo il ricovero in ospedale.
1: Una tragedia familiare, con il figlio di 16 anni che picchia la madre e poi chiama il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Quando sono arrivati lo hanno trovato seduto a terra all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. La donna è stata portata via in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è deceduta. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Roma, intorno alle 14:30, nel quartiere Alessandrino in via del Grano. La donna avrebbe compiuto 50 anni il prossimo dicembre. Nell'appartamento del primo piano il ragazzo avrebbe cominciato a colpirla a mani nude. Lei cade, forse sbatte la testa o viene aggredita con un oggetto. Dubbi che verranno sciolti dal medico legale al momento dell'autopsia. Non si sa ancora cosa ci sia alla base della violenza. Sul posto gli agenti della scientifica lavorano per ricostruire la sequenza dei fatti. Il sedicenne è stato portato al policlinico Umberto I, dove è sotto osservazione nel reparto di psichiatria. L'ipotesi di reato su cui si indaga è omicidio. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Italiano di 60 anni arrestato venerdì a Isla Cristina in Spagna a seguito del ritrovamento del cadavere della compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento, è stato rilasciato la scarcerazione perché gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e risultati analitici escludono l'ipotesi iniziale di omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,28%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il tennis: Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Navone, l'ex numero uno del mondo, oggi quinto nel ranking, non perdeva al primo turno di uno slam da oltre 20 anni. Il calcio, la Serie A, oggi Lecce Roma, Atalanta Bologna, ieri l'Inter ha vinto contro il Cagliari per 1-0, stesso risultato per la Lazio sul Genoa, al Maradona invece il Como ha battuto il Napoli per 2-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: più alta. La musica grande.
1: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito. Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono stati fermati i presunti autori della sparatoria alla piscina comunale di Seriate dello scorso 21 giugno, quando con un fucile e una pistola mitragliatrice due soggetti avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco, incuranti della presenza delle numerose persone in quel momento sulla strada e in piscina, allo scopo di uccidere un giovane di nazionalità marocchina destinatario di un ordine di carcerazione per un altro tentato omicidio da lui commesso in provincia di Milano anni prima. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto i carabinieri di Bergamo hanno eseguito e avvigevano un decreto di perquisizione domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica, individuando e bloccando i due sospettati di nazionalità marocchina identificati nei presunti autori della sparatoria. Sono stati condotti in serata alla casa circondariale di Bergamo. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno dei due era anche destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per reati in materia di armi e stupefacenti. È stato un fine settimana particolarmente intenso per quanto riguarda l'Atalanta. Beh, dopo la vittoria nella fase playoff di Conference League è stato il calciomercato, sono stati gli arrivi e le partenze a dominare le giornate del fine settimana, ma ora si è subito pronti perché questa sera si torna a giocare in campionato contro il Bologna. Mi collego subito con Matteo De Santis, ben trovato Matteo.
2: Sì, buona giornata Max, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Oggi una giornata decisamente convulsa, ma lo è al termine di un weekend altrettanto complicato, nel senso che siamo alla vigilia, immediata vigilia della seconda giornata di Serie A. Quindi stasera si gioca, c'è il posticipo per l'Atalanta in casa allo stadio di Bergamo contro il Bologna, che è stato negli ultimi anni uno degli avversari nella corsa all'Europa, quindi è un primo test sicuramente il più importante di quelli affrontati finora a livello di squadra avversaria, con la possibilità per l'Atalanta in caso di vittoria di rimanere in testa alla classifica dopo due giornate, quindi di sfruttare il fattore casalingo. Ci gioca alle 20:45 stasera su Bergamo TV, dalle 20 diretta stadio, col fischio d'inizio ci sarà invece su Radio Alta RTL 102.5 la radio cronaca diretta. L'appuntamento con tutta l'Atalanta ovviamente spostato domani sera alle 21, ma è il calcio giocato, ma c'è anche tanto calcio parlato, perché è un Atalanta che ha vissuto la cessione a sorpresa del suo capitano storico Martin De Rom, protagonista in campo degli ultimi 10 anni, targati Gasperini e non soltanto, che raggiunge proprio il suo ex allenatore alla Roma, una decisione presa dallo stesso calciatore in particolare, insomma, che ha favorito questa trattativa non rientrando, diciamo così, più nel progetto di Mister Fabio, comunque essendo relegato in panchina nelle prime 3 partite di questa stagione. Quindi l'Atalanta e la tifoseria hanno perso uno dei loro simboli, che si è accasato alla Roma di Gasperini, raggiungendo il suo ex allenatore. In entrata è arrivato Frank Essie, che già ieri si è allenato e quindi già oggi dovrebbe essere convocato per la partita contro il Bologna. Atalanta si allenava stamattina al centro Bortolotti di Mignone facendo la rifinitura, l'elenco dei convocati non è ancora ufficiale. Essie, che è comunque un grande acquisto, un grande colpo, perché l'Atalanta l'ha portato via alla Juventus, alla Roma, che lo volevano, arriva da svincolato, quindi a costo zero, torna a Bergamo dopo a 9 anni di distanza. Nelle ultime stagioni, nelle ultime 2 passate in Arabia Saudita, ha sempre giocato comunque, 86 presenze e 16 gol, e quindi dovrebbe essere un giocatore subito pronto per quel che riguarda l'Atalanta e alzare anche il livello del centrocampo. Però mancano anche più di 36 ore circa alla chiusura del mercato, che sarà domani sera alle 20. Fino a quel giorno ovviamente ci aspettiamo ancora qualcosa, 1-2 colpi in entrata. L'esterno sinistro offensivo risponde al nome di Rowe, che non è stato convocato dal Bologna stasera proprio perché c'è questa trattativa in corso, quindi esentato dall'impegno, domani potrebbe diventare un giocatore dell'Atalanta. Contemporaneamente potrebbe arrivare anche un centrale difensivo, il nome più in voga resta quello di Romagnoli, e un esterno, i nomi sono quelli di Cabal, di Savona, potrebbe arrivare anche un esterno. Insomma, finale molto complicato, però oggi si pensa alla partita, ma nel frattempo c'è un altro tavolo, che è quello del mercato, quindi l'appuntamento, poi ne parleremo ovviamente stasera dalle 20 con la diretta stadio per seguire Atalanta Bologna.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
3: saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20.30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18.30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande. Radio
0: Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: È stato sicuramente un weekend per cuori forti. Questo fine settimana tante emozioni per il popolo atalantino, con la squadra che scende in campo questa sera alle 20.45 contro il Bologna. Noi saremo presenti come sempre la radio cronaca di Radio Alta con il nostro Matteo De Santis e Luca Viscardi di RTL 102.5 e poi l'appuntamento tradizionale Carlo Canavesi diretta a Stadio Tutta Atalanta. Però ho detto cuori forti e ho voluto convocare un tifoso, un ex arbitro, ma soprattutto un grande esperto di calcio, malgrado il suo ruolo istituzionale, l'avvocato Attilio Belloli. Ciao Attilio, come stai?
6: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Credo che tu sia stato un po' troppo generoso, comunque andiamo avanti.
5: Va bene, mi era sembrato più che doveroso. Senti Attilio, ho parlato per cuori forti perché voglio dire, grazie a Nicola Tironi e a Claudio Castelli in regia che mi hanno letto nel pensiero, addio a Martin Deron, ma l'Atalanta, ci rincuora Roberto Belingheri, sarà più forte.

0: quasi quasi ci stiamo dimenticando che è ritornato, che sì, e la regia ha recuperato, Attilio, poi sentiremo anche il tuo commento, la pagina di Tutto Sport, dove si dice che sì, blitz di Giuntoli che beffa Juve e Roma. Cioè, abbiamo capito a che livelli siamo. Ci sono due momenti, quasi due cuori atalantini che si confrontano.
1: Sì, premetto una battuta, perché l'ultima volta che abbiamo fatto un blitz che ha fregato la Roma è stato per prendere Raspadori e la Roma ha preso Malen. Abbiamo fatto un gran blitz. Stavolta immagino e spero che sia diverso l'esito, perché che sì, lo conosciamo e ha fatto una stagione molto molto bella, era molto giovane qui a Bergamo e soprattutto poi ha avuto un seguito di carriera sportiva davvero importante. Milan e Barcellona sono due tappe non di poco conto, dove ha fatto tra l'altro molto bene, ha fatto tanto bene nei 5-6 anni che è stato al Milan da finire al Barça. Che sia un ottimo giocatore, è sicuramente più giovane di Deron, credo che a tutti noi pianga davvero il cuore, ma ultimamente ci siamo abituati negli ultimi anni a grandi partenze. Esattamente, abbiamo avuto una squadra che ha fatto dei risultati stratosferici per Bergamo e oltretutto con la vittoria dell'Europa League ovviamente, ma non solo, 10 anni di successi, e quindi vedere dei pezzi, poi sì, è chiaramente Deron capitano iconico in senso assoluto, piange il cuore. Diciamo che non l'avremmo mai voluto questo momento, probabilmente non pensavamo neppure fosse possibile, però
0: non pensavamo nemmeno a Tiglio. Ti sento veramente emozionato e credo che sia un'emozione che viene condivisa con tutti i tifosi atalantini, che ormai avevano definito questo olandese un bergamasco doc. Però arriva il blitz di Kessi, arriva l'eco di Bergamo a pagina 38 con questa immagine bellissima della curva Deron Shock. Va alla Roma, sento un peso sul cuore. Ci sono tanti video, tante immagini sui social. Però guardiamo al futuro, voglio dire. Cerchiamo di essere più realisti del re, come si suol dire. Cioè, arriva Frank Kessié, che è un colpo inimmaginabile fino, che ne so, io ero alla Coppa Quaregna a San Pellegrino con il dottor Salvi, che saluto. Cos'è successo? Arriva la voce che sia l'Atalanta e tutti ci domandavamo, ma è vero, è una bufala, una fake news, come si dice in questi giorni moderni. Invece che sì, arriva. Ti ricordi che fino a qualche giorno fa, vedo che sorridi giustamente, società immobile, società che non si muove, cosa stanno facendo i nostri dirigenti? Qualcosa hanno fatto,
1: Sì, ma questi erano i giudizi di pancia ovviamente del momento, ed erano i giudizi anche di chi non aveva pazienza. Tante altre persone invece credo ci fosse tanta gente allineata sulla fiducia e sulla lettura. L'avevamo fatta qui un paio di settimane fa o 10 giorni fa, Fabrizio, una domanda simile, ti avevo risposto: secondo me l'Atalanta ha già fatto una scelta e l'ha fatta molto coerente, prendendo un direttore sportivo, un allenatore di primissimo piano, gente che ha vinto scudetti. Quindi l'Atalanta ha già fatto quella scelta, quindi dobbiamo lasciarli lavorare e dobbiamo aver fiducia in quello che fanno, perché se no non prendeva, cioè tu non prendi un allenatore, chi ti guida così titolato, se poi vuoi fare un campionato, come diceva qualcuno, siamo arrivati settimi, quindi saremo settimi, ottavi, noni, ce la giocheremo con l'Udinese del Torino. Ma non era una lettura possibile, ci sarebbe stata una discrasia assoluta tra l'aver scelto un allenatore e un direttore sportivo di quel livello. Quindi l'Atalanta aveva questa ambizione, ci ha messo più tempo, ci ha messo meno tempo, era stato detto sin dall'inizio tra l'altro che si voleva lasciare a Sarri il tempo di valutare, l'aveva chiesto lui di valutare i giocatori che aveva in rosa. Purtroppo Deron non è stato tra i giocatori che gli sono interessati, ci dispiace tantissimo. Io ancora anche l'ultima partita, vedendo giocare un buon Gaetano ma un giocatore che non mi è sembrato stellare, un buon giocatore su cui Sarri ha evidentemente le idee chiarissime, perché non lo toglie un minuto, quindi è un punto fermo. Vedendolo giocare c'è un ma, chissà perché De Ron proprio non merita neanche, non è neanche competitivo con questo. La scelta è coerente sin dall'inizio, secondo me. Abbiamo una dirigenza che ancora una volta dimostra di avere coerenza e lungimiranza.
0: Indubbiamente, qui ritorna anche il presidente Antonio Percassi, ecco, questo è un segnale sicuramente molto molto significativo che quantomeno ho colto con Luca Percassi, con Giuntoli. Attilio, io da giudice ho ascoltato con molto interesse la tua ringa. Complimenti, dimostri di essere un grande professionista anche in questo settore, perché veramente hai colto nel segno, credo, e ha colto nel segno, se, bravissimi come sempre Nicola in regia, ha colto nel segno Roberto Belingheri. Ritorno su questo articolo di fondo con il titolo "Un addio che spezza una storia, ma l'Atalanta sarà più forte, De Ron lascia". Poi certi titoli, Attilio, credo che non li consideriamo realmente. Percassi rinforza, lo dico anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, cioè leggiamo e riflettiamo, non facciamo i soliti ragionamenti di pancia così estemporanei. Percassi rinforza, è un concetto, sembra quasi banale.
1: No, ma è quell'occhiello, se così si chiama, De Ron lascia, esatto, per Cassi in forza, è una sintesi eccellente e credo che possiamo sottoscriverla tutti. Ripeto, ho iniziato il mio sproloquio parlando di Raspadori soffiato alla Roma. Qui un che sì soffiato alla Roma, la Juve soprattutto, sembra, non credo che possa lasciare dubbi sulla qualità importante del giocatore, sulla, questa è una forza fisica importantissima, ha tecnica, ha visione di gioco, mi sembra un giocatore che lì a centrocampo, ma questo giocherà con Ederson, non so se mi spiego, cioè l'Atalanta credo che va a mettere una pedina forte in un reparto che aveva già qualcosa di eccezionale, se pensiamo che davanti ci sono Scamacca, De Ketelaere. Io credo che l'Atalanta stia costruendo qualcosa di importante, speriamo che anche la difesa riesca a recuperare i pezzi o a inserire qualcosa in modo da essere all'altezza e poi potremmo vederne davvero delle belle, senza fretta e senza smania, perché il fatto che l'Atalanta adesso per qualche tempo possa giocare male e magari di conseguenza, perché di solito quando giochi male non fai risultato, non deve assolutamente farci strappare i capelli, piedi per terra, tranquillità e lasciamo soprattutto lavorare sta gente che è capace di lavorare e ci ha fatto divertire troppo, insomma.
0: Indubbiamente.
1: Stare a criticare gratuitamente.
0: Bravo, criticare gratuitamente, così, tanto per il gusto di partecipare a un dibattito. Casting per esterno e centrale, Rowe e Romagnoli, insomma, sono due nomi che credo siano una garanzia, ma non solo, domani alle 20 stop alle trattative. Però Attilio, questa sera si ritorna in campo contro il Bologna, una squadra che mi è molto simpatica, 3 punti per accelerare, titola l'Eco di Bergamo con l'articolo di Matteo Spini, 3 punti per accelerare. Direi che questa sera possiamo portare a casa bottino pieno, o sbaglio? Sono troppo fiducioso?
1: Non lo so, sarà difficilissima. Io confesso che non vedo molto calcio oltre l'Atalanta, però ho guardato un po' Lazio-Bologna, Bologna-Lazio, e ho visto un Bologna arrembante che ha avuto un sacco di occasioni da gol, un po' sprecone, e una Lazio estremamente fortunata che ha vinto. Non lo so, credo che il Bologna sia comunque una buona squadra, e non sarà questa Atalanta che deve assolutamente ancora costruire la propria identità, che sta cercando, ma che comunque ci vorrà tempo, non ha in questo momento una garanzia di successo in tasca, e i tifosi non devono avere l'aspettativa di stravincere le partite. Magari può succedere, potrà essere più facile pronosticabile che si faccia una fatica enorme. sarà giusto che il pubblico ovviamente faccia la sua parte incitando la squadra, come succede sempre a Bergamo, e dopodiché a fine partita sapremo se avremo in classifica 3, 4 o 6 punti. Non mi strapperei i capelli per queste prime giornate, credo che la vera Atalanta potremo vederla magari dopo la sosta, con un po' più di affiatamento e un po' più di...
0: Come dice Cesare Zapperi del Corriere della Sera, pazienza, pazienza, pazienza, questo è il mantra, se vogliamo, che aleggia nei suoi interventi. Formazione da scoprire, almeno 5, qualcosa come 5 ballottaggi. Vi invito a leggere anche il commento di Piero Vailati a pagina 41 dell'Eco di Bergamo: chi resta, chi torna e chi va, il mercato e le ragioni del cuore, che delle volte vanno in direzioni opposte. In chiusura non posso che coinvolgerti, tu sei un appassionato di calcio, hai un ruolo istituzionale nel Palatron, li salutiamo tutti i nostri amici di questa splendida associazione, però Attilio, com'è stato l'inizio di campionato della tua ex categoria? Tu a Bergamo hai avuto un ruolo importante all'interno degli arbitri.
1: Ma è stato un inizio positivo, credo, complessivamente, ma dobbiamo registrare questa svolta davvero importante di allontanamento forte dal VAR e allontanamento forte dagli episodi, dai rigorini, come li chiamava il mio maestro Maurizio Mattei. Cioè oggi ci viene detto da parte della classe arbitrale, dei dirigenti, di Orsato in primis, che gli arbitri ci deve essere la centralità assoluta del ruolo dell'arbitro, quindi senza richiamo al VAR, soprattutto senza richiamo per i piccolissimi episodi. Abbiamo vissuto di calcio negli ultimi anni invece con una codificazione estrema che ci diceva ogni la conseguenza di ogni situazione, il contatto, il giocatore che aumenta la dimensione, il volume, una serie infinita di regole che a me sembravano veramente l'aberrazione del calcio e ci hanno portato a vedere delle decisioni che nessuno in campo chiedeva, neppure il giocatore che aveva subito o che si trovava coinvolto in un'azione chiedeva il rigore, e dopo un minuto arrivava la chiamata dal VAR e il rigore. Io sono ben contento di questa scelta, secondo me è fondamentale per dare maggior piacevolezza al calcio e maggiore sportività a questa competizione, però credo che la classe arbitrale dovrà per un po' parlare poco e pensare a lavorare, perché credo che abbia perso di credibilità. Tu non puoi, con gli stessi dirigenti sostanzialmente, o anche Orsato era arbitro, ma a prescindere, con la stessa classe arbitrale tu hai prima codificato e promulgato come giuste, spiegato all'Open VAR come giuste, giustissime, N decisioni, ma N infinite, certo. E poi arrivare in un'estate a abolire tutto, abbiamo sbagliato tutto, rifacciamo. Allora se hai sbagliato tutto in altri settori si dice allora cambiamo tutto, qui non si cambia, ma ci mancherebbe, i migliori sono ovviamente quelli che sono in campo a quel livello, non quelli che stanno in terza categoria. Però detto questo, bisognerà che si pensi a lavorare adesso, e speriamo che col tempo ci torniamo ad affezionare anche ai nostri arbitri che una volta consideravamo i migliori del mondo.
0: Una volta con Collina, lo ricordiamo, il nostro totem, se vogliamo. Attilio, grazie come sempre per la tua riconosciuta competenza e disponibilità. Buon lavoro, grazie Attilio.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie mille all'avvocato Attilio Belloli. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Carlo Canavesi, con Matteo De Santis, Elisa Cucchi, con i contributi in esclusiva dall'esterno dello stadio. Mi hai letto nel pensiero, Nicola Tironi in regia con Claudio Castelli. Non possiamo che salutarci con questa prima pagina dell'Eco di Bergamo. A nome di tutti i tifosi atalantini, un grande applauso a Martin Deron, e da parte di tutti noi, credo, l'augurio di buona fortuna. Buona giornata a voi e buona settimana.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo, e Cremosano, Crema.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
3: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

0: quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90. Radio Alta Sport. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: La musica grande, Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Sono stati fermati i presunti autori della sparatoria alla piscina comunale di Seriate dello scorso 21 giugno, quando con un fucile e una pistola mitragliatrice due soggetti avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco, incuranti della presenza delle numerose persone in quel momento sulla strada e in piscina, allo scopo di uccidere un giovane di nazionalità marocchina destinatario di un ordine di carcerazione per un altro tentato omicidio da lui commesso in provincia di Milano alcuni anni prima. Nella notte tra il 28 e il 29 agosto i carabinieri di Bergamo hanno eseguito e vigevano un decreto di perquisizione domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica, individuando e bloccando i due sospettati di nazionalità marocchina identificati nei presunti autori della sparatoria. Sono stati condotti in serata alla casa circondariale di Bergamo. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno dei due era anche destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per reati in materia di armi e stupefacenti. Esami e visite mediche, una stretta della regione sui tempi delle ricette a partire dal 15 settembre. Validità ridotta per prestazioni urgenti e con priorità breve. La misura per ridurre la lista d'attesa da metà mese, le impegnative relative alla specialistica ambulatoriale, le prestazioni per visite ed esami in sostanza, avranno nuove scadenze. Quelle con priorità U, quindi urgente, per prestazioni da svolgere entro 72 ore dovranno essere prenotate entro 10 giorni dalla data del rilascio, mentre quelle con priorità B, breve, da svolgere entro 10 giorni, dovranno essere prenotate entro 30 giorni dalla data del rilascio. Finora invece, in entrambi i casi, la ricetta rimaneva valida per 180 giorni dall'emissione. Il tetto, di fatto 6 mesi, resta invece inalterato per gli altri codici di priorità meno stringente, cioè le ricette con priorità D, differibile, o P, programmabile. Se si sforano questi limiti, la ricetta perderà di validità e non si potrà più prenotare l'esame o la visita. La novità è stata introdotta dalla regione con una delibera varata ad agosto nell'ambito della ridefinizione degli indirizzi di programmazione del servizio sanitario. Sulla carta può avere un senso, creando delle scadenze ulteriori che graveranno ancora di più sulla burocrazia in capo a medici e assistiti, ha dichiarato all'Eco di Bergamo Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, perché la gestione pratica degli appuntamenti in tempi così ristretti è di difficile attuazione. L'aumento dei viaggiatori all'aeroporto di Orio al Serio e l'introduzione di 8 nuove rotte hanno portato a un rafforzamento dei controlli nello scalo bergamasco da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. Tra i casi individuati figura quello di un assistente di volo che, secondo quanto riferito, aveva nascosto 2 orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio sotto la gonna dell'uniforme. Particolarmente rilevante anche l'attività contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Sono stati sequestrati 989 kg di tabacco con 83 contestazioni

0: 5 per un totale di quasi 500.000 euro. Ci spostiamo in provincia, in qualche modo ricreando l'atmosfera di evocazione che ha anche una sua parte teatrale, intesa nell'accezione migliore del termine, e rituale. Andiamo a Fara, dove è tornata appunto la rievocazione storica dei Longobardi. Per noi c'era Diego De Fendini, vediamo.
1: A Fara Geradadda i Longobardi sono tornati a sfilare nelle vie del centro. In occasione della sagra di Sant'Alessandro, il corteo storico dedicato questa volta alla regina Teodolinda e al re Atuari è stato riproposto dopo circa 10 anni di assenza. Circa 180 cittadini hanno indossato costumi dell'epoca, molti risalenti alla prima edizione della rievocazione storica del 1982, riportando in scena tradizioni, mestieri e momenti della storia locale. L'iniziativa celebra anche i 50 anni del comitato organizzatore della Sagra di Sant'Alessandro.
2: Il comitato nasce nel 76 per volere dell'arciprete Don Giuseppe Banfi, che con diversi ragazzi dell'oratorio del tempo ha voluto costituire questa festa per il santo patrono. All'incirca sono 180 comparse da re, regina, Grimoaldo, cioè diversi personaggi che compongono la storia longobarda. Questa storia nasce dal III secolo al VI secolo con il re Autari. Dal re Autari vediamo la Farautari Regis, cioè la famiglia farese fondata in questo comune che è Fara Geradadda attualmente. La prima sfilata storica che abbiamo fatto nel 1982 risale alla storia originale che Girolamo Villa ha scritto nel libro di Fara. Dopo alcuni anni c'è stata l'interruzione, perché logicamente la storia è sempre quella, non possiamo riproporre tutti gli anni la sfilata storica, però l'ultima che abbiamo fatto nel 97 è stata la rievocazione con una particolarità, cioè l'uccisione di un carcerato. Oggi riproponiamo la sfilata storica originale, ma anche, diciamo, il periodo di come erano i Longobardi, cioè con un villaggio longobardo.
0: È stato un fine settimana particolarmente intenso per quanto riguarda l'Atalanta. Beh, dopo la vittoria nella fase playoff di Conference League è stato il calciomercato, sono stati gli arrivi e le partenze a dominare le giornate del fine settimana, ma ora si è subito pronti perché questa sera si torna a giocare in campionato contro il Bologna. Mi collego subito con Matteo De Santis, ben trovato Matteo.
3: Sì, buona giornata Max, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Oggi una giornata decisamente convulsa, ma lo è al termine di un weekend altrettanto complicato, nel senso che siamo alla vigilia, immediata vigilia della seconda giornata di Serie A. Quindi stasera si gioca, c'è il posticipo per l'Atalanta in casa allo stadio di Bergamo contro il Bologna, che è stato negli ultimi anni uno degli avversari nella corsa all'Europa, quindi è un primo test sicuramente il più importante di quelli affrontati finora a livello squadra avversaria, con la possibilità per l'Atalanta in caso di vittoria di rimanere in testa alla classifica dopo due giornate, quindi di sfruttare il fattore casalingo. Si gioca alle 20:45 stasera su Bergamo TV dalle 20 diretta stadio, col fischio d'inizio ci sarà invece su Radio Alta RTL 102.5 la radiocronaca diretta. L'appuntamento con tutta l'Atalanta ovviamente è spostato domani sera alle 21, ma è il calcio giocato, ma c'è anche tanto calcio parlato, perché è un Atalanta che ha vissuto la cessione a sorpresa del suo capitano storico Martin De Rom, protagonista in campo degli ultimi 10 anni, targati Gasperini e non soltanto, che raggiunge proprio il suo ex allenatore alla Roma, una decisione presa dallo stesso calciatore in particolare, insomma, che ha favorito questa trattativa non rientrando, diciamo così, più nel progetto di mister Fabio, comunque essendo relegato in panchina nelle prime 3 partite di questa stagione. Quindi l'Atalanta e la tifoseria hanno perso uno dei loro simboli, che si è accasato alla Roma di Gasperini, raggiungendo il suo ex allenatore. In entrata è arrivato Frank Essie, che già ieri si è allenato e quindi già oggi dovrebbe essere convocato per la partita contro il Bologna. L'Atalanta si allenava stamattina al centro Bortolotti di Vignone facendo la rifinitura, l'elenco dei convocati non è ancora ufficiale. Essie, che è comunque un grande acquisto, un grande colpo, perché l'Atalanta l'ha portato via alla Juventus, alla Roma, che lo volevano, arriva da svincolato, quindi a costo zero, torna a Bergamo dopo a 9 anni di distanza. Nelle ultime stagioni, nelle ultime 2 passate in Arabia Saudita, ha sempre giocato comunque 86 presenze e 16 gol, e quindi dovrebbe essere un giocatore subito pronto per

0: per quel che riguarda l'Atalanta, alzare anche il livello del centrocampo. Però mancano anche più di 36 ore circa alla chiusura del mercato, che sarà domani sera alle 20. Fino a quel giorno ovviamente ci aspettiamo ancora qualcosa, uno o due colpi in entrata. L'esterno sinistro offensivo risponde al nome di Rowe, che non è stato convocato dal Bologna stasera proprio perché c'è questa trattativa in corso, quindi esentato dall'impegno, domani potrebbe diventare un giocatore dell'Atalanta. Contemporaneamente potrebbe arrivare anche un centrale difensivo, il nome più in voga resta quello di Romagnoli, e un esterno, i nomi sono quelli di Cabal, di Savona, potrebbe arrivare anche un esterno. Insomma, finale molto complicato, però oggi si pensa alla partita, ma nel frattempo c'è un altro tavolo che è quello del mercato, quindi l'appuntamento, poi ne parleremo ovviamente stasera dalle 20 con la diretta stadio per seguire Atalanta Bologna.
1: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: La musica grande. Alta,
1: Radio Alta. Spot, spot.
3: Il nostro posto speciale, da Franco Seriade, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriade, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Radio Alta Sport.
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Alta da parte di Fabrizio Pirola con Massimo Effendi, che lo vedo già armeggiare con il telefono per effettuare i nostri primi collegamenti in onda anche sul canale 15 di Bergamo TV, il nostro TG delle 19:30 con il direttore Max Pavan. Si gioca anche a Lecce ed il risultato è clamoroso, ma in linea, se vogliamo, con le ultime prestazioni della Roma, che sta conducendo per 3-0. Una vera passeggiata, quasi un allenamento per la squadra di Gasperini. In gol, tanto per cambiare, una doppietta è quella di un calciatore che era sconosciuto ai più fino praticamente a metà della scorsa stagione, Malen, e poi è arrivato il gol anche di Sulé, praticamente 3 gol in 25 minuti. Roma sicuramente candidata a questo punto allo scudetto, l'Inter ieri sera ha vinto 1-0 in quel di Cagliari. Matteo De Santis con le ultime notizie per quanto riguarda Atalanta-Bologna, che ha degli intrecci di mercato, ma ne parleremo tra poco con il nostro direttore per eccellenza Xavier Iacobelli, perché ovviamente l'interesse riguarda se è arrivato o no un calciatore che è attesissimo in quel di Bergamo. E non sto parlando di che sì, è stato un grande colpo da parte di Giuntoli, da parte del nostro Adi Luca Percassi, che ha placato, se vogliamo, un po' alcuni mal di pancia che sono stati rilanciati dai social. Però la vicenda del giorno riguarda sicuramente la partenza di Martin De Ronin, prima pagina quest'oggi sull'Eco di Bergamo. Però ci rincuora Roberto Belingheri ci rincuora, perché dice addio a Martin De Ronin, ma l'Atalanta sarà più forte. Non potevamo che convocare per parlare di queste vicende che sono umano-calcistiche, se vogliamo. Intanto buon viaggio a coloro che sono in direzione dello stadio di Bergamo, con calma, manca ancora un'oretta circa al calcio d'inizio. Però uno scrittore come Gigi Riva si può esimere da farci piangere, da farci commuovere? Gigi, come stai innanzitutto?
6: bene, e non posso ovviamente esimermi, anche perché ho pianto, metaforicamente ho pianto anch'io per la partita, per la dipartita di De Rossi.
5: Hai capito? Allora ti ho letto nel pensiero, come si suol dire, ti ho letto nel pensiero perché sai, non sei l'unico. A me scrivevano di notte dicendo: ma come, non è possibile, Martin De Rossi è il simbolo dell'Atalanta attuale e noi lo facciamo partire in direzione, poi, perché il calcio è bello anche per questo, in direzione ma Roma, Gasperini.
6: Non poteva che finire lì, evidentemente, ed era credo l'unica destinazione per la quale lui aveva una devozione, non dico pari, perché De Rossi è più atalantino che gasperiniano, questo sia chiaro, lo è e rimane più atalantino che Gasperino. Ti piace?
5: Bello, più atalantino che Gasperino. Ne parleremo poi a tutto Atalanta News con questa definizione che mi sto appuntando.
6: Quindi detto questo, il problema è molto semplice. Io ho letto anche quel pezzo di Berlinghieri dove diceva: non paragonate De Rossi a Stromberg, no, in qualche modo attribuendo a Stromberg.
5: Abbiamo perso Gigi Riva. Allora, gentilmente, visto che poi oggi ho parlato con Diego Zanchi, me lo chiami per cortesia se è disponibile, perché lo voglio fare a dialogare con il nostro Gigi Riva, in attesa sempre dell'attualità delle formazioni ufficiali che scenderanno in campo. Contattami anche Franz Barcella, che mi scrive: ma ti sei dimenticato di me, Franz? Assolutamente no, ti contatteremo, stai tranquillo. Facciamo anche gli auguri di pronta guarigione ad un mitico tifoso come Demetrio Tasca, le Tigri di Parre, e salutiamo anche tutti coloro che ci stanno ascoltando e sono negli ospedali, nelle case di cura. Speriamo di portare veramente un po' di serenità, un po' di gioia, ce ne vuole sicuramente in questo periodo. C'è anche un bel commento che vi invito a leggere di Piero Vailati: chi resta, chi torna e chi va, il mercato e le ragioni del cuore. Perché poi su questo cuore c'è tanta retorica, ma però avete sentito anche Gigi Riva, ieri mi ha chiamato nel pomeriggio Massimo Piccinelli, un tifoso da Caravaggio, e mi dice: Fabrizio, questo è il calcio moderno, hai ragione tu, non dobbiamo più innamorarci dei tifosi. Ma sono scuole di pensiero che naturalmente meritano il rispetto. Gigi, vai avanti con questo discorso, perché stiamo contattando Diego Zanchi e poi capirai perché. Prego, intanto, prego.
6: No, io dico, allora, tieni conto che per De Rossi, Gasperini è il papà e l'Atalanta è la mamma. Ed è evidente che quando la mamma non ti prende più così in considerazione, tu vai a piangere dal papà.
5: Una metafora bellissima. Gli facciamo un applauso. Una metafora che solo uno scrittore come te poteva veramente cogliere. Veramente bravo, Gigi.
6: Ti ringrazio. Ma e quindi mi sembrava, guarda, io quando ho visto le tre panchine di fila, no? E nella mia chat, sai che sono la chat con gli amici del liceo, cominciavano a dire: ma tre panchine di De Rossi, eccetera, eccetera. Come si può, come si fa? Io ho pensato subito: l'unica alternativa. Allora, io ti faccio un paragone, no? De Rossi, alla fine della sua carriera, andò a giocare al Boca Juniors.
5: Certo.
6: Non per questo De Rossi non è rimasto emblema e il capitano futuro della Roma a futura memoria, perennemente.
5: Assolutamente, assolutamente.
6: E anche se De Rossi va dal papà, che lo consolerà in quest'ultimo anno e credo che farà un campionato strepitoso, perché conoscendo la fine di De Rossi vorrà dimostrare a tutti che forse aveva ancora qualcosa da dire, ma lui rimane col marchio Atalanta addosso perennemente.
5: Ecco, Gigi, intanto ti interrompo perché a beneficio di Diego Zanchi che è con noi. Ciao Diego, grazie.
7: Ciao, buonasera a tutti.
5: Grazie Diego. Allora, Ingrid, la nostra mitica Ingrid, mi ha inviato la formazione che scenderà in campo. Ve la leggo. Non ci sono delle particolari novità, forse una: Carnesecchi, Zappacosta con Kolasinac sul lato sinistro, Kossounou e Scalvini al centro della retroguardia, non c'è Samardžić, ma c'è Pašalić dal primo minuto con Gaetano Ederson. In attacco parte dal primo minuto CDK, ritorna con Scamacca e Raspadori. Gigi, ti invito, come invito a tutti i nostri ascoltatori, alzate un attimo la radio, perché quest'oggi sono andato a pranzo alle Stagioni, lo posso dire pubblicamente, Diego, non abbiamo nulla da nascondere, e mi hai colpito quando mi hai raccontato, io stavo bevendo un caffè, la storiella di Glenn Stromberg. La vuoi dire anche al buon Gigi Riva, che magari non la conosce? Io non la conoscevo. Raccontami tutto, raccontaci tutto. Cosa è successo con Glenn Stromberg, che era un tuo abituale cliente? Punto di domanda.
8: Allora, il mitico Glenn, il vero capitano di questa Atalanta, viveva più qua da noi che a casa sua. E per cui a volte sentivo delle confidenze che facevano. Do una, diciamo, su tutte. Quando lui giocava all'Atalanta e aveva il suo grande amico
5: Eriksson, se mi ricordo bene,
8: che ai tempi della Roma offrì, diciamo, a Stromberg un importante diciamo congruo stipendio per andare alla Roma. Ovviamente il nostro capitano rinunciò, e soprattutto quando era a fine carriera, che Eriksson andò alla Lazio e fu credo l'ultimo anno di Stromberg e Bergamo, ovviamente fecero la stessa proposta, e era una proposta molto importante a livello economico. Quando vedo un finto capitano che comunque per diverse ragioni sue si sposta in altri luoghi, mi viene in mente questa storia qua e dico: cavolo, pensa Glenn, che poteva andare a riempirsi le tasche a Roma, invece è rimasto fedele ai suoi colori.
5: È quello che ha scritto anche Roberto Berlinghieri, tra l'altro, per cui dobbiamo fare molta attenzione. Però lo scrittore Gigi Riva, sai, poi di notte non dorme, anche se nella splendida Sant'Arcangelo di Romagna beve bene, mangia bene, però Gigi, ti è rimasta una piadina, visto l'orario, sullo stomaco? Ammettilo.
6: Ma adesso, sentendo questo discorso, intanto saluto Diego e mi chiedo che quali peccati ha fatto per avere te ospite praticamente mattina, mezzogiorno, sera e notte. Vabbè, ma al di là di questo, caro Diego, il mondo è bello perché abbiamo delle idee diverse, noi ce le confrontiamo. Ecco, io non credo che si possa fare un parallelismo Stromberg e Deron è stato il capitano dell'Atalanta, l'ha onorata come non mai. Non dimentichiamoci quello che ha raggiunto l'Atalanta con lui capitano, e i tempi nel calcio sono cambiati. Ricordavo, prima di tutti collegarsi, il caso di De Rossi, che è andato davvero un anno a finire la carriera al Boca Junior, ma rimane De Rossi della Roma, rimane il mio Deron, anche se è andato per un anno, e lo ripeto la metafora di prima, ad abbracciare il papà dopo che la mamma non lo voleva.
5: È bellissima questa metafora, che condivido pienamente, tra l'altro. Però ragazzi, concentriamoci, questi sono gli ultimi momenti del calciomercato. Arriva che sì, e oggi l'Eco di Bergamo dedica, adesso ne vado a sfogliare praticamente quattro pagine, Deron shock, hai capito? Stromberg, Bellini, il Papu, Toloi, scrive Matteo Spini, quando la bandiera esce di scena. Non lo so, le scuole di pensiero, caro Gigi, caro Diego, sono veramente tante.
6: Ma non è uscito di scena, permettimi Fabrizio, non è uscito di scena. Allora, il nostro caro Zanchi ci ha detto Stromberg che viveva metà qua e metà là. Deron vivrà a Bergamo, l'ha già detto in 100.000 occasioni, la sua vita è a Bergamo. Quando si sarà fatto una puitina romana e poi tornerà.
5: Va bene, la madre, una primavera romana gliela concediamo,
6: e noi uccideremo il vitello grasso andando a trovarlo probabilmente sulla panchina dell'Atalanta. Guarda, ti faccio questo pronostico: o prima o poi Deron sarà un allenatore dell'Atalanta.
8: Ma Gigi, non basta comprare la casa per avere la benemerenza a Bergamo, puoi averla magari a Gorle, perché hai preso casa là.
5: Diego, insomma, ho capito il tuo
6: ma Diego, sai cos'è interessante di tutto questo? Che noi cerchiamo di fare la gara a chi è il più puro dei puri, che poi arriva sempre un puro più puro di te, quindi insomma io guarderei le cose in un modo un po' più laico, ecco, tutto.
5: Indubbiamente, là. Innanzitutto tu ci devi onorare della tua presenza, perché stiamo aspettando solo te per ritrovarci appunto alle stagioni a mangiare questa fatidica pizza. Però vi chiedo, ragazzi, mancano, non lo so, 24 ore alla fine del calciomercato, arrivano o non arrivano? Io ho scritto a Diego Zanchi, gli ho detto guarda che eroe, è definito, però ufficialmente non si sa nulla, intorno ai 40 milioni, 99%, poi certo, però adesso stavo guardando tutti i siti, Gakpo acquistato dal Manchester City, l'hanno scritto tutti, adesso dicono no, l'operazione è saltata, per cui finché non c'è l'ufficialità non lo so, cosa ne pensate voi due, no, Baldi giovani?
6: Ma prego Diego.
5: Perché è più baldo giovane di te, Gigi, è più baldo giovane Diego Zanchi?
6: Esatto.
5: Allora dimmi, tra l'altro da te, scusami, vengono tanti calciatori, dacci qualche indiscrezione, Diego.
8: No, l'indiscrezione più bella è Scamacca, che ormai canta anche fuori dal campo tutti i cori dell'Atalanta, per cui è una roba che non mi sarei mai aspettato di sentire, invece mi piace.
5: Cioè scusami, lui è arrivato da te cantando Bergamo, cioè no, perché
8: esatto, ma ti ho sentito cantare Bergamo,
5: cioè avete capito che indiscrezione che vi stiamo dando, amici di Radio Alta, cioè non me lo sarei immaginato, cioè nella mia vita ne ho sentite di tutti i colori, caro Gigi Riva, tu sei un grande scrittore, però sapere che un calciatore che ha una sua personalità, in realtà una lettura che mi ha dato Diego è diversa rispetto a Scamaccone, così lo possiamo chiamare, Diego?
8: Secondo me è un timidone, ha la faccia da burbero del ragazzo, d'accordo, però questa possenza fisica e il fatto che vede poco è un po' tenebroso, quindi incute un po' di, come dire, di perplessità, non sai come approcciarlo. Invece secondo me è un timidone.
5: Bene, questa indiscrezione mi affascina particolarmente. Allora, vi saluto, però vi devo strappare un pronostico. Diego, adesso se azzecchi io la pizza non te la offro. Gigi, glielo diciamo chiaro e tondo, va bene così?
6: Allora, va bene così.
5: Allora, qual è il tuo pronostico, Gigi? Poi noi ci sentiremo anche nell'intervallo, ovviamente.
6: Allora, intanto ti dico, se fosse un poeta, Scamacca sarebbe un ermetico. Direi un Ungaretti, un Quasimodo, una cosa così. Poi, permettimi di dire una cosa. Io credo che Rossi sia fatto. Ho visto tutte le indiscrezioni dei giornali oggi, ci sono già i pagamenti, eccetera, bla bla. E con Rossi, secondo me, noi lottiamo tra il quarto e il quinto posto.
5: E direi che tanta roba.
6: E sì, perché dopo che si roba, è una campagna acquisti che alla fine c'è la marcia della IVA incorporata.
5: Ti credo.
6: E quindi complimenti a chi l'ha fatta, a chi la sta facendo. E per quanto riguarda questa serie, io dico 2-1 per noi.
5: 2-1, per cui una vittoria. Gigi, lo sai cosa ti sei meritato? L'edizione odierna di Le Monde, te la sto inviando. Io te la sto inviando, per cui potrai leggere prima della partita. Grazie Gigi.
6: Ti posso dire una cosa al volo?
5: Al volo, vai.
6: Cioè, io una delle cose di cui mi vanto nella vita è che su Le Monde io ho scritto 3 pezzi sull'Atalanta nella storia.
5: Vabbè, questa sera siamo a livelli di indiscrezione tra Scamacca che canta Bergamo quando entra al ristorante, Gigi Riva che scrive 3 pezzi sull'Atalanta, sul Le Monde, tanta roba. Ciao Gigi, buona partita. Ciao, grazie. Grazie.
8: Ciao Gigi.
5: Diego, allora, qual è il tuo pronostico? Ripeto, è simbolica la cosa, perché la pizza non te la offro sicuramente e non ti mando neanche Le Monde per punizione. Dimmi tutto.
8: Di fatto, ovviamente speriamo sempre che vinca la nostra Atalanta. Sono partite di inizio campionato, per cui sono tutti ancora dei test, in quanto chiaramente il calciatore ancora non sarà 100, la formazione è comunque, diciamo, buona, ottima, e magari spero che qualche evento possa vento prevedere. Mi auspico una vittoria.
5: Ecco, la vittoria, il punteggio ce lo puoi dare gentilmente.
8: Mi aggrego al 2-1 del maestro.
5: Del maestro Gigi Riva. Intanto il Lecce ha colpito un clamoroso palo. Poi quando ti gira bene, come si suol dire, clamoroso palo interno e poi rimpallo fallito che poteva essere decisivo per la formazione pugliese. Allora Diego, esatto, ci sentiamo più tardi, mi raccomando, tieni il telefonino acceso. Se no ti regalerò un iPhone se me ne avanza uno, va bene. Ciao caro, ciao, grazie.
8: Buona partita a tutti.
5: Grazie ciao. Mille anche a Diego Zanchi. Buona partita a tutti. Andiamo un attimo in pubblicità, poi sentiamo Xavier Iacobelli, perché magari non c'è purtroppo in questo momento. Chiedo scusa, chiedevo troppo, come si suol dire, per cui la pubblicità, però dai, scusami Massimo. I nostri amici vogliono sapere le scelte di Maurizio Sarri, per cui se me lo consenti adesso devo andare a recuperare la formazione che mi ha inviato Ingrid, eccola qua sul sito ufficiale dell'Atalanta: carne secchi, Zappa Costa, Cossonou, Scalvini, Cola, poi Mario Pasalic, Gaetano con la G, Ederson, CDK, Scamacca e Raspadori. Pubblicità.
1: Radio Alta Sport. Spot, spot.
3: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
9: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM, Treviolo, via Dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
1: Radio Alta Sport.
5: Ci stiamo avvicinando al calcio d'inizio di Atalanta-Bologna, 20-01. Devo ringraziare come sempre Massimiliano Merelli che mi invia la formazione ufficiale delle squadre, le formazioni al plurale. Ribadisco, Marco Carnesecchi. Poi abbiamo la coppia centrale composta da Cossonou e Scalvini. A destra troviamo Zappa Costa, che è una certezza dal mio punto di vista. A sinistra Cola. Poi a centrocampo c'è Mario Pasalic, che viene preferito a Samardžić, con Gaetano Ederson e il trio d'attacco composto dal recuperato CDK con Scamacca e con Raspadori sulla sinistra. Allora chiedo scusa per un po' di raucedine, però vi leggo anche a disposizione di Maurizio Sarri. Troviamo Marco Sportiello, Paolo Vismara, Sulemana, Samardžić, Bellanova, Obrić, Bernasconi, Kassam, chiedo scusa, Zaleski, Kristović, Elmas. Per cui parte ancora dalla panchina Elmas con Kristović. Franza, ti sei lamentato, io l'ho detto pubblicamente. Allora faccio pubblica ammenda, ladies and gentlemen, rullo dei tamburi. Dalle Donè, e Donè con l'accento?
10: Dallo stadio.
5: Ah, oh, sei in ansia?
10: Dallo stadio.
5: No, non sono in ansia,
10: sono deluso, ho il cuore spezzato. Neanche quando mi lasciano le ragazze, ed è successo tante volte, mi sono sentito così deluso e col cuore spezzato.
5: Allora, questa storia delle ragazze che ti lasciano la stai portando avanti ormai da troppo tempo. Io non ne conosco una. Fammela vedere, faccela conoscere. Non lo so.
10: Anche quella è vera.
5: Lanciamo un appello. Allora, le fidanzate di Franz Barcella si presentino e dicano pubblicamente: l'ho fatto soffrire, perché questo ragazzo, Baldo giovane, soffre solo per l'Atalanta?
10: E mai nessuno mi ha fatto soffrire come De Rune l'altro ieri. Pensa che ero ad Amburgo, serata bellissima, per un concerto di qua di là, ho avuto la notizia di De Rune alla Roma, ti giuro, non ho pensato ad altro, cioè non basta, ho rovinato la serata e tutto il giorno dopo.
5: Non hai neanche bevuto una pinta di birra, come da tradizione?
10: No, basta. Niente.
5: Intanto c'è il quarto gol della Roma, veramente una passeggiata. Poi questo è il calcio, perché in precedenza palo interno del Lecce e azione successiva gol della Roma. Intanto Mario
10: fortissima.
5: Ed entra Castro. Franz, a beneficio tuo e degli ascoltatori di Radio Alta, leggo anche la formazione bolognese, perché siamo sulla Via Emilia. Chi cantava la Via Emilia? Un grande cantautore che purtroppo ci ha lasciato recentemente, lo conosci perfettamente.
10: No.
5: Come no? Chi cantava la Via Emilia? Inizia per F, il nome e il cognome inizia con la G. Francesco. Oh, veramente sei troppo amareggiato, perché ti conoscevo
10: no,
5: come un grande intenditore. Vabbè. Allora ti leggo la formazione del Bologna con Skorupski tra i pali, poi troviamo Holm sulla destra, che abbiamo conosciuto anche in quella di Bergamo, se non sbaglio in difesa c'è una coppia formata da Eggem, stopper norvegese, e Elland. Poi troviamo a centrocampo, no, sulle fasce, perché devo andare a recuperare, troviamo anche Alsani, Cambiaghi e Piccoli sono gli attaccanti, perché è in ordine numerico, devo andare a ricostruire la formazione. Ferguson il capitano e il rifinitore, come pure Federico Bernardeschi. A centrocampo troviamo anche Pobega e Odgaard. Questa è la formazione che Domenico Tedesco manderà in campo. Allora,
10: non gioca Orsolini,
5: che ha detto non gioca perché secondo lui Domenico Tedesco, il mister bolognese, gli ha fatto fare una preparazione che tanto gli ricordava quella di Gasperini, praticamente lo ha distrutto fisicamente, hai capito cosa ha detto?
10: Hai capito cosa ha detto?
5: Allora, cosa ti aspetti da questa Atalanta quest'anno, caro Franz Barcella, quando mancano, lo ricordo ancora, poco meno di 24 ore alle 20 di domani sera, e magari Giuntoli, qualcosa dal cilindro lo può estrarre ancora?
10: Io mi aspetto di ricominciare una bellissima avventura con delle basi solide. Mi piace tantissimo Sarri, ho grande fiducia in Sarri, ho grande fiducia comunque nella società, perché sicuramente se siamo qua a questo livello è grazie a loro e non solo ai singoli giocatori, alle singole persone. Quindi è evidente che si è voluto ricominciare, pulire la lavagna, e quindi adesso iniziamo a mettere le basi, le fondamenta. Certo, fare le fondamenta con due vittorie all'inizio sarebbe male, magari anche una terza sabato prossimo. Quindi,
5: ecco, cosa ne pensa Marilena Galli, che è con noi?
11: Io non sono d'accordo. Io sono una vedova di Verona, sono allibita da come è stato trattato. Mi auguro che Sarri e il nuovo corso ci diano delle soddisfazioni, perché
5: allora,
11: guarda.
5: Marilena, tu sei una preside, hai una grande cultura, però scusami, Diego Zanchi, che andremo a trovare prossimamente, ci ha dato una chiave di lettura molto molto lucida dal mio punto di vista. Noi sentiamo solo il cuore. La ragione no, cioè voglio dire, non è che per caso ha deciso lui di andarsene, punto di domanda,
11: No, non ha deciso lui.
5: Va bene, ma queste certezze chi te le dà, perdonami, cioè voglio dire, non ha deciso lui poteva stare in panchina, Cioè, voglio dire, grandi campioni come Glenn Stromberg hanno rinunciato, eh? Cioè, voglio dire, non è che perché sta in panchina è un'offesa, è una lesa maestà. Non voglio fare il difensore d'ufficio, ovviamente, della società, però non lo so, eh.
11: C'è modo e modo di lasciare in panchina una persona, c'è modo e modo di far capire a una persona che non ti serve più, c'è modo e modo di dire a una persona: ma se vuoi andare a Bologna, invece vedi che è andato a Bologna, no?
5: Sì, però
11: ti hanno regalato, sì. Hanno regalato caccia.
5: Sì, ma dico, sono delle letture che ovviamente sono tutte rispettabili.
11: Sì, vabbè, sono letture personali, ovviamente. Sono letture di una che in questo momento è assolutamente delusa dal fatto che se ne sia andato anche Martin dopo gli inviti, eccetera, per cui ecco tutto lì.
5: Ecco, è io una do una delusa. Lettura un po' più distaccata e chiedo anche Franza Barcella, magari convocami anche il farmacista, perché sento molto agitata la nostra preside, per cui...
11: No, non sono assolutamente agitata, sono delusa.
5: No, scherzo.
11: Sono solo delusa.
5: Franz, mi puoi aiutare? È delusa, amareggiata, no, però... Hai sentito che tono di voce? Hai sentito il tono di voce?
10: Ma certo, ma è come la reazione, come finito, c'è la reazione d'amore, c'è chi reagisce come te, come lei, con rabbia o con delusione, anche io con delusione. Io personalmente considero una roba, a me delle parole, delle manfrine, delle letterine, di quant'altro non me ne frega niente, per me contano i fatti. C'erano mille possibilità per chiudere questa storia bene. Secondo me un capitano non abbandona la nave, anzi porta le borracce e sta in panchina, se per qualche titolo deve stare in panchina. Non vuoi stare.
11: Ma sempre se, scusami Barcella, sempre se le borracce le lasciano portare.
5: Allora, tra i due litiganti, tra Marilena Galli e Franza Barcella, io ho dovuto convocare un farmacista. Nando, mi puoi aiutare?
6: Ciao Fabrizio, ciao a tutti.
5: Allora, ci puoi illuminare, perché tu poi sei un protagonista dei social, io ti seguo su Instagram, da indicazioni a Iosa. Qui abbiamo una Marilena Galli particolarmente delusa.
6: Ho sentito quello che ha detto. Allora io dico che perde solo l'esperienza che hanno sia Giuntoli che Sarri, di sicuro hanno parlato chiaramente a Veron Lelli in questo mese. Secondo me ha scelto lui perché si è sentito trascinato da Gasperini, magari anche in funzione del fatto di un ipotetico allenatore, diventare allenatore nel futuro prossimo. Terza cosa velocissima, secondo me la cosa che più gli ha amareggiato e lasciato basito è che la stessa modalità che ha avuto Gasperini quando è andato via di notte senza salutare, senza di niente, l'ha avuta anche De Rossi. Ecco.
5: Allora, questo è il pensiero del nostro amico Nando, il nostro farmacista. Chiaramente potremmo discutere dal mio punto di vista all'infinito, perché ognuno vede questa vicenda a modo suo. Ci sono, lo ricordo, fatto abbastanza clamoroso, quasi 4 pagine sull'Eco di Bergamo che dibattono. Però abbandoniamo anche De Ron e concentriamoci sul Bologna, cara Marilena, e ci dimentichiamo che è arrivato che lo voleva a Roma. Tutto Sport ha passato mesi a scrivere che sì, sarà un rinforzo della Juventus, e invece colpo di teatro, arriva a Bergamo. Cosa ne pensate, Franz, Marilena e il nostro Nando farmacista?
11: No, sono contenta che sia arrivato che sì. Però non capisco, ad esempio, adesso la questione di cassa. È un giovane promettente.
5: Cioè l'hanno ceduto cassa, secondo te? Io ufficialmente...
11: L'hanno venduto al Bologna.
5: Ah, l'hanno... Grazie, sì, allora...
6: L'hanno a titolo definitivo.
5: A titolo definitivo.
11: Sì, a titolo definitivo, sì.
5: Io non tutti sono... Non
10: in,
5: sono...
10: 40, no, in 40 non possiamo giocare. E anche a me piace cedere i giovani, però in 40 non possiamo giocare, siccome ci serviva come l'aria uno che saltasse l'uomo di talento, e ha fatto un investimento importante. Dentro questo investimento c'è anche un giovane, vedremo se pagherà. Però insomma, qualcosa. Cioè, io capisco, è la maressa per Jim City e De Rooney, ero a Dublino, ero a Marsiglia, cioè gli devo i momenti più belli della mia vita da tifoso e sarò eternamente grato. Tuttavia, continuo a dire, per il finale di una bella storia si poteva fare diversamente, e sono d'accordo con il signor farmacista che così no, adesso si perde. Cioè, c'è un cinismo in queste cose, c'è una mancanza di rispetto, ma non verso, cioè, va bene, la società può avergli fatto tutto quello che voleva, ma c'è una città, una comunità, cioè, hanno insignito del fatto che sei un bergamasco, eri il nostro orgoglio, ti abbiamo dato tutto e te ne vai via come un ladro.
5: Caro Franza, allora, se abbiamo buona memoria, io a questa mia età delle volte la perdo, però ti faccio alcuni nomi. Oggi c'è l'articolo, lo ribadisco: Stromberg, Bellini, il Papu, Toloi, qualche settimana fa Jim City. Cioè, il calcio attuale credo che abbia una dimensione completamente diversa rispetto a quella dell'età mia. Cioè, ci sono i procuratori, ci sono i direttori sportivi che hanno un potere veramente enorme, perché che sì, fino a mezz'ora prima andava la Juventus, poi arriva il procuratore, si mette d'accordo con Giuntoli. Cioè, dobbiamo anche renderci conto che quel cuore spezzato della nostra preside un po' stride purtroppo con la realtà attuale. Non so se questo mio concetto è gradito o è condiviso. Cosa ne pensate voi?
6: Io penso che sia condiviso, ma fino a un certo punto, però, Fabrizio. Cioè, non la vedevo come un'unità stare in panchina un anno a far da chioccia un po' ai giovani, prima di tutto. E l'altra cosa, pensare di andare a Roma e giocare, io non la vedo così semplice anche la questione, se fosse stato il discorso di stare in panchina.
11: Chiedo scusa a te e ai tuoi interlocutori, ma non riesco a seguirvi perché qui c'è un rumore oggi infernale.
5: Allora, Marilena, io ti ringrazio di cuore, però voglio che sia tu a salutare un nostro caro amico che questa sera soffrirà le pene.
11: Gli porto io i vostri saluti.
5: A Demetrio Tasca, col cuore, è come se fosse con noi. Grazie Demetrio.
11: Ciao.
5: Grazie Marilena.
11: Ciao,
5: ciao. Ciao Franza, ciao Nando.
10: Ciao,
5: a più tardi.
10: Ciao, grazie. Ciao Franza.
5: Ciao, grazie mille, ciao, ovviamente. Cioè, poi abbiamo colto, lo dico anche al nostro regista, proprio la passione dei tifosi. Cioè, ognuno vive determinate situazioni in maniera completamente diversa, dalla preside a Barcella al nostro Nando, che ha cercato un po' di razionalizzare, se vogliamo, la situazione. Però vi invito a leggere veramente l'editoriale di Roberto Belingheri, che parte dalla prima pagina e ha un titolo emblematico: un addio che spezza una storia, ma l'Atalanta sarà più forte. De Ron lascia, Percassi rinforza. Cioè, De Ron lascia, Percassi rinforza. Cioè, in questo titolo credo che ci sia un po' l'essenza di questo movimento, perché il giorno prima viene annunciato che sì, quasi qualche ora dopo Martin De Ron capisce l'antifona, se vogliamo, si mette d'accordo, come ha detto Gigi Riva, con il suo padre calcistico che è a Roma, Gasperini, e dice: è meglio che ti venga a trovare, magari gradisco di più la panchina con il ponentino, romano. Proseguiamo con i collegamenti, ovviamente ricordando Lecce 0, Roma 4, Roma vicina anche al quinto gol, veramente un allenamento per la squadra di Gasperini. Pubblicità tra poco.
12: Radio Alta Sport. Spot, spot. Da oltre 50 anni Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
13: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
14: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
15: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
14: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su Casa della Borsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
16: Radio Alta Sport.
5: Ci mancava e tanto, voglio aggiungere il pensiero, come sempre, raffinato del nostro direttore per eccellenza Zavi Iacobelli. Grazie per essere ancora con noi. Zavi, come stai innanzitutto?
17: Molto bene, grazie. Buonasera a te Fabrizio, buonasera a chi ha la bontà di seguirci. Partita molto importante questa, l'Atalanta che cerca la terza vittoria consecutiva dopo il successo sul Sassuolo e il colpo sul neutro ungherese con l'Apoel che le ha fruttato l'ingresso nella Conference League contro un Bologna che non casualmente non ha portato a Bergamo Rowe, perché sappiamo benissimo quanto sia al centro dell'attenzione atalantina.
5: Ecco, un Atalanta che ha due momenti diversi. Io speravo di sentirti per capire la tua opinione, che poi tu esprimi anche sulle tue pagine social. I due momenti sono che sì e naturalmente Verón.
17: Ma sai, per quanto concerne che sì, torna a Bergamo dopo 10 anni, è un grande colpo considerato anche quanto la concorrenza di Juventus e Roma seguissero il capitano della nazionale ivoriana, che peraltro il nero azzurro ritrova il suo compagno di nazionale, Korsunou. E dopo l'esperienza vissuta nella Saudi Pro League io mi aspetto un grande campionato da parte di Kessié, che conferirà solidità, forza, energia, dinamismo al centrocampo di Sarri. Per ciò che concerne De Ron, io credo che il post che ha pubblicato oggi l'Atalanta con quel grazie a caratteri cubitali che sormonta la foto dell'ex capitano nero-azzurro, ricordiamolo, il primatista assoluto quanto a numero di presenze nella storia ultracentenaria dell'Atalanta, simboleggi la gratitudine che l'Atalanta e i tifosi dell'Atalanta provano nei confronti del 35enne centrocampista olandese. Di certo è comprensibile il rammarico e anche il dispiacere di molti tifosi neroazzurri per non avere potuto salutare De Ron come avrebbe meritato, perché è stata un'operazione concretizzatasi nella notte tra venerdì e sabato. Di certo ancora De Ron ha preso atto del fatto che non potesse essere più un titolare inamovibile dell'Atalanta, sia per l'età sia soprattutto per la metamorfosi tattica che è in corso ed è stata voluta da Sarri, e credo che l'Atalanta si sia comportata con grande signorilità, al punto che lo stesso Gasperini lo ha riconosciuto pubblicamente dicendo che ha telefonato a Luca Percassi per capire se l'operazione di trasferimento di De Ron alla Roma fosse possibile, e l'Atalanta ha fissato una cifra simbolica di 1 milione di euro, ed è evidente la gratitudine che con questo gesto la società neroazzurra ha voluto mostrare nei confronti di un giocatore che ne è stato il capitano, l'anima, e che adesso a mio avviso ha fatto questa scelta professionale, perché evidentemente non si ritiene ancora giunto alla capolinea della sua carriera e vuole dimostrarlo nella squadra di Gasperini. Questa è la situazione.
5: Sei stato come sempre molto molto chiaro nell'esprimere il contesto, e mi sembra importante sottolineare ancora, Iaco, il discorso che riguarda la telefonata che ha fatto Gasperini a Luca Percassi, perché poi sai, ci sono mille voci, mille indiscrezioni, cioè tra i due c'è la massima stima e il massimo rispetto, cioè Di cosa stiamo parlando, direbbe qualcuno. È importante ribadirlo, Xavier.
17: Hai fatto bene, dici bene Fabrizio, perché è evidente che quei 9 anni trascorsi da Gasperini a Bergamo con reciproca grande soddisfazione della squadra, della società, della tifoseria e dello stesso allenatore abbia lasciato spazio adesso ad un rapporto di stima, di rispetto, tant'è vero che il fatto che Gasperini si è sentito in dovere di raccontare pubblicamente come sia andata la trattativa per Verona, evidenziando il ruolo decisivo ricoperto da Luca Percassi, è un'ulteriore dimostrazione di quali siano i rapporti tra l'ex allenatore dell'Atalanta e l'attuale amministratore delegato dell'Atalanta. Credo davvero che avrei notato anche tu che la decisione di De Ron, come era logico che fosse, ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato ovviamente il sentimento di gratitudine nei confronti del centrocampista olandese, l'abbiamo definito a più riprese nel corso del tempo il più bergamasco degli olandesi, e l'olandese che a Bergamo ha trovato casa, ha trovato un ambiente straordinario perché le sue qualità si imponessero all'attenzione anche internazionale. Ricordiamo che è stato convocato per l'ultimo mondiale. E certamente il rammarico dei tifosi nasce dal fatto che forse avrebbero preferito questa sera vederlo fare il suo storico, tradizionale, proverbiale giro di campo per salutare la tifoseria bergamasca prima di intraprendere la nuova avventura romanista. Ma ci sarà la partita di ritorno con la Roma.
5: Con il famoso Buttigliù che lo aspetta sotto la curva, tra l'altro.
17: Beh, io credo che il sentimento di gratitudine nei confronti di Verón deve essere ovviamente superiore anche a tutto quanto ovviamente ha suscitato la sua partenza, perché quando i cicli si concludono, l'Atalanta si è congedata da Jim City, un anno fa da Toloi, è rimasto Pasalic adesso l'uomo bandiera della squadra, è evidente che ci sia anche un sentimento di malinconia, perché desidereremmo sempre che un ciclo non finisse mai, ma come ha scritto Alexandre Dumas padre, ho nel cuore 3 sentimenti con i quali non ci si annoia mai: la tristezza, l'amore e la riconoscenza.
5: Questo è il mio applauso a nome anche di tutti i nostri radioascoltatori. Direttore, poi noi ci sentiamo nell'intervallo, sei disponibile?
17: Molto volentieri, prego.
5: Grazie mille a Xavier Iacobelli che ci ha illuminato anche su questa vicenda, avete capito, anche del rapporto di estrema correttezza, di stima tra Gasperini e Luca Percassi, con questa telefonata di cortesia che vorrei veramente ancora sottolineare. Come ricordo, a beneficio di coloro che da poco si sono sintonizzati con noi, quelle che sono poi le scelte di Maurizio Sarri, che propone a centrocampo Mario Pasalic dal primo minuto, con Samardžić che si accomoda in panchina, Zappacosta a destra, Kolasinac a sinistra, al centro Cossonou con Scalvini, a centrocampo naturalmente il nuovo metronomo Gaetano con Ederson, in attacco ritorna, e credo che sia da sottolineare dal primo minuto, CDK a destra, Raspadori a sinistra, e poi nel turnover del centravanti troviamo Scamacca dal primo minuto con Krstović pronto a subentrare, credo, nelle battute conclusive. Intanto siamo arrivati praticamente al 90° a Lecce, c'è stato questo allenamento della Roma che sta conducendo per 4-0, ora va vicina anche al gol del poker del 5-0, veramente una grande dimostrazione di forza per la squadra di Gasperini, che sicuramente si candida come una delle candidate per lo scudetto. Ieri sera l'Inter ha vinto 1-0, soffrendo addirittura nelle battute conclusive in quel di Cagliari dopo aver sprecato l'impossibile, però credo che il dualismo, visto anche la sconfitta del Napoli interna contro il Como per 2-1, che lo scudetto, da quello che colgo in queste prime 2 giornate, se lo giocheranno le due squadre. Però tu vuoi infierire, Massimo, perché io dico, sto parlando della Roma, sto parlando delle squadre che si giocano lo scudetto. Tu mi chiami Franco Bologna, che io l'ho visto, sta circolando per Ponte San Pietro, me l'ha detto Italo Lady, con il cilicio e si sta fustigando. Franco, è vero quello che mi ha detto Italo Lady? È vero?
16: Sì, è vero, perché abbiamo cominciato come l'anno scorso, purtroppo.
5: Ma com'è possibile? Cioè, Firenze è una piazza veramente folle. Arriva il calciatore argentino, 20.000 persone a festeggiarlo. Poi becchi 4 gol a Roma. Vabbè, vabbè. E poi becchi 3 gol dal Frosinone.
16: Sì. Purtroppo ho cominciato male.
5: Hai sentito il tono? Hai sentito il tono di voce? Allora, dell'Atalanta invece cosa ne pensi? Cosa ne dicono i nostri cari amici che tu frequenti quotidianamente? Qual è il pensiero di Italo Lady, ottimista, del nostro Giovanni, di tutti i tifosi atalantini?
16: Ma stamattina su De Rone abbiamo avuto qualche discussione. Io ero dalla parte di De Rone, loro invece dall'altra parte. E non capisco questo comportamento, che non è leale nei confronti di un giocatore che ha dato tutto per l'Atalanta. Almeno io la penso così.
5: Però, un calciatore poi fa delle scelte, qualcuno definisce di vita, perché poi il termine è bello. Ma non puoi rimanere a Bergamo, te ne stai lì in panchina, quando ti chiamano entri in campo, eccetera, eccetera. Cioè,
16: sì, può essere, però è una scelta sua. Quando hanno saputo che ha preso che sì, lui chiaramente vuole giocare. Adesso io giustamente potevo rimanere lì, però la sua scelta è una sua scelta. Io
5: no, ma ovviamente sono scelte personali, però adesso poi abbiamo sentito anche Marilena Galli, Franco, che dice ma non poteva essere trattato così, qualcuno ha pianto di notte, se ne va Martin De Ron, il simbolo dell'Atalanta, eccetera eccetera. Antonioni adesso ho letto in questi giorni che non si è manco presentato al centenario
16: della viola,
5: cioè è un simbolo Antonioni della Fiorentina, sì o no?
16: Certo che è un simbolo, però bisogna capire quando dice ho avuto il mal di pancia, cosa vuol dire. Io non me ne intendo di Atalanta perché seguo la Fiorentina, però da tifoso estraneo non penso che De Ron sia diventato, certo poteva fare altre scelte, però è da capire cosa vuol dire un mal di pancia.
5: Allora, il mal di pancia è quando tu, che sei ritenuto o ti sei ritenuto fondamentale per la tua squadra fino all'inizio dell'estate, poi scopri che non ti fanno mai giocare, che te ne stai in panchina, che vengono preferiti altri calciatori, arriva che sì, come hai giustamente ricordato tu, Franco, hai capito che spazi non ce ne sono più, c'è qualcuno che a Roma ha capito l'antifona, chiama Luca Percassi e nello spazio di un paio d'ore viene tutto quanto sistemato. Questa è la sintesi,
16: Tra l'altro l'ha fatto anche entrare al posto di Dybala, tra l'altro.
5: Hai capito il messaggio qual è? Quando poi un calciatore sente, respira un certo tipo di aria, è chiaro che ne trae le conseguenze. Cioè adesso è entrato al posto di Dybala, giustamente. Hai capito? Cioè, quando c'hai un allenatore che ti dà fiducia, sei stato calciatore anche tu, se ho buona memoria al GM.
16: Sotto tutti i punti di vista che vuoi, però non puoi cancellare quello che è nato da Roma all'Atalanta.
5: Ma nessuno lo vuole cancellare. Allora, la storia non si cancella a prescindere. Cioè, io credo che la storia non si cancella per nessuno a prescindere, neanche per Giancarlo Antonioni. Però se tu hai una sensazione e la vivi male, credo che De Rone l'abbia vissuta molto molto male questa vicenda, te ne vai tra i pianti, saluti con una lettera strappalacrime, l'Atalanta ti ringrazia, eccetera eccetera eccetera. Cioè, tu cosa avresti fatto, Franco? Perché poi entriamo nella testa dei calciatori, cioè Jim City era un simbolo. Arriva l'offerta dall'Arabia e cosa fai? Cosa fai?
16: Ti chiedo. Sì, vai via. Cioè, io non condivido solo in non rispettare la storia, poi è una sua scelta, certo che poteva rimanere, se fosse rimasto magari sarebbe entrato anche nello stand dirigenziale dell'Atalanta, però con una sua scelta non lo puoi criticare, io personalmente
5: non critico sotto, cerco di essere equilibrato nei miei giudizi e credo, Franco, che questo sia un giudizio equilibrato, cioè cosa gli vuoi dire? Lui ha capito la situazione e ha detto va bene, vado a Roma dove c'è Gasperini che mi stima.

0: però è stato
1: la storia non si cancella, lui è rimasto un simbolo, rimane un simbolo, gli vorremmo bene. Cioè, adesso poi questa filosofia per cui un giocatore che indossa una maglia della Fiorentina, dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, che quando gioca nel Milan, nell'Inter, l'Atalanta è un santo, è un signore, eccetera eccetera, quando se ne va diventa un brocco, un traditore, io non l'accetto, francamente, mi sembra
0: solo
1: veramente...
0: Stromberg ha fatto una scelta di rimanere lì, che ricordi io
1: esattamente, ma ne abbiamo parlato, ecco, ne abbiamo parlato con il nostro Diego Zanchi, era cliente suo e aveva rifiutato in tempi non sospetti la chiamata di Eriksson, prima alla Lazio e poi alla Roma. Però quanti ce ne sono di Stromberg? Cioè L'eccezione conferma la regola, questo credo sia il dato di fatto. Franco, ti vuoi sbilanciare? Sbilanciati, il pronostico, dai, dai.
0: 2-2
1: 2-2 contro il Bologna, c'è Piccoli in attacco, Cambiaghi, Bernardeschi, Odgar, Pobega, Ferguson a centrocampo, Olma ex Atalanta a destra, poi abbiamo Eggen un altro nome, Olund se non sbaglio, in difesa con Skorupski. 2-2, come mai questo pronostico?
0: Io vedo la difesa dell'Atalanta quest'anno, probabilmente rimedieranno un po', cioè, con l'assenza di Gin City, secondo me, che è stato un signore e un difensore di lusso, anche se non appariva.
1: Sono d'accordo con te, cioè Jim City in difesa era tanta roba. Io ti ringrazio, ti auguro una buona partita, ci sentiamo presto, Franco.
0: Ciao,
1: salutami
0: Paolo,
1: tutti.
0: Buonasera a tutti. Buonasera.
1: Grazie, salutami tutti, mi raccomando, domani mattina. In chiusura non potevamo che avere lui, dopo aver salutato Franco Bologna, un po' di musica di un certo spessore ci vuole,
2: grazie.
1: Di qualità, giusto? Eugenio Maria, grazie. Fagiani, con noi. Buonasera.
3: Ciao, grazie come sempre di avermi contattato. Io invece penso in un 2-0 per noi stasera.
1: Ah, sei molto fiducioso. Io anch'io sono particolarmente fiducioso, speriamo di non essere smentiti. Eugenio, musicalmente questa vicenda De Ron come la possiamo musicare? Con che aria?
3: È un qualcosa che di cui non riesco a capacitarmi, per cui non riesco proprio. Guarda, ci sono le variazioni Enigma di Elgar. Consiglio di
1: questo, però ce lo dobbiamo appuntare. Io non so se Arturo Zambaldo l'ha mai sentita la variazione, cos'è, scusami, perché sono
3: allora,
1: svenuto.
3: C'è un brano di Elgar, che è un compositore inglese della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, si chiamano Variazioni Enigma perché non si sapeva a chi erano dedicate. Ecco, io consiglierei di ascoltare Nimrod, che è una delle variazioni e che rispecchia un po' lo spirito, che è un po' misto tra eroismo e tristezza, insomma, delle due cose.
1: Sono due sentimenti che sono molto, molto diffusi tra il popolo atalantino in queste ultime ore. Senti, cosa ti aspetti? Due regalucci per questo finale col botto del calciomercato da parte di Giuntoli e di Luca Percassi?
3: Francamente io, dopo il colpo di scena finale di Tessì, che già per me è una cosa pazzesca, io non mi aspetto, non so più cosa aspettarmi, perché non ci ho capito niente di questo calciomercato, e di arrivare all'ultimo giorno, si parla sempre di lasciare gli allenatori le cose per poter lavorare, ma così è un qualcosa che ti rivoluziona la squadra in 48 ore. E qui non riesco più a capire cosa potrà succedere. Io sono già contentissimo così.
1: E ti credo, scusami, e ti credo anche perché avevamo detto più volte che l'organico dell'Atalanta era invidiato da tanti tifosi, con la ciliegina che sì, se arriva Rowe, insomma.
3: Ma quello l'hanno dato per fatto ormai, per cui...
1: Ma io finché non c'è l'ufficialità non mi sbilancio, ecco. Tra l'altro un investimento importante, intorno ai 40 milioni di euro, per cui...
3: Sì, però, vedi, la cosa che a me lascia perplesso è la formula. Cioè, se sono vere queste cose, che andiamo a prendere tutti i giocatori da pagare l'anno prossimo, è un qualcosa che mi risulta...
1: È il calcio moderno, caro Eugenio.

0: Eugenio, ti devo salutare, ci sentiamo presto, certo. Spero. Grazie
1: buona
0: mille,
1: serata,
0: anche
1: partita.
0: Perché Matteo De Santis e Luca Viscardi sono pronti dallo stadio e gli cediamo subito la linea.
2: Spot, spot.
3: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
2: Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB+. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti. Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
4: Buonasera a tutti e bentrovati in diretta su RTL 102.5 su Radio Alta, collegati con la New Balance Arena di Bergamo per la seconda giornata di campionato per Atalanta-Bologna. Buonasera Matteo De Santis.
5: Buonasera Luca Viscardi, eccoci qui all'interno dello stadio pronti per la radiocronaca di questo posticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A con questa sfida. Con i nero-azzurri che sognano di fare la seconda vittoria consecutiva per rimanere nel gruppo delle squadre in vetta alla classifica, squadre che escono adesso dal tunnel degli spogliatoi. Luca, io non perderei tempo, andrei subito con la lettura delle formazioni.
4: Sei sicuro che sia quella che ti hanno consegnato, che non abbiamo comprato qualche giocatore nel frattempo?
5: Credo di no, ma insomma ci sono tante voci. Il mercato fortunatamente domani sera alle 20 chiude, anche per noi che siamo addetti ai lavori, e finalmente insomma non dovremo star lì a inseguire qualsiasi voce e così via, però insomma squadre ufficiali finalmente domani sera.
4: E poi sarà il momento delle aste del fantacalcio finalmente.
5: Eh sì, arriva anche quello, quel momento molto atteso. L'Atalanta, signore e signori, che schiera Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Cossonio e Scalvini centrali, Zappa Costa a destra, Kolasinac a sinistra, in mezzo al campo ci sono Pasalic, Gaetano ed Ederson, in avanti il tridente composto da Raspadori, Scamacca e prima da titolare quest'anno per Charles De Ketelare, in panchina due portieri, Sportiello e Vismara, ma anche Ibrahim Sulemana, Samardzic, Bellanova, Obrić, Bernasconi, Zaleski, Kurstovic, Elmas e Cassa, che potrebbe andare proprio al Bologna al termine di questa partita, mentre è dato ormai per fatto, anche se non ufficiale, perché fin quando non c'è l'ufficialità guai, ma 99 su 100, il passaggio proprio del bolognese Rowe all'Atalanta dovrebbe essere ufficializzato nella mattinata di domani. È la prima partita senza Martin Deron dopo tantissimi anni.
4: E tra l'altro ma anche Ibrahim Sulemana dovrebbe essere uno dei giocatori pronti a lasciare la squadra nero-azzurra, insomma vedremo le ufficialità nelle prossime ore. Intanto il Bologna con Skorupski in porta, la linea difensiva con Alassane, Hegem, Elland e Holm e poi Ferguson e Pobega per la zona di centrocampo, e invece la zona di trequartisti, quella di Cambiaghi, Odgaard e Bernardeschi, e davanti invece al centro dell'attacco del Bologna, altra vecchia conoscenza dell'Atalanta, ovvero Piccoli, l'arbitro di questa sera Daniele Doveri di Roma, che è assistito da Giorgio Peretti di Verona e Giuseppe Ferrotti di Campobasso, quarto ufficiale Andrea Calzavara di Varese, al VAR Federico Dionisi di L'Aquila, e all'assistenza va Alvarino Marini di Roma 1. Non so cosa sia successo, a parte il risultato, quello di 4-0 della Roma nei confronti del Lecce a Lecce, non so se sia stata fatta una chiamata al video VAR nel corso della partita, perché abbiamo visto che in due settimane praticamente mai un arbitro è andato a visionare un'azione al VAR.
5: Però possiamo dire che Roma, Lazio, Juventus, Milan e Inter, quindi le grandi del campionato, sono in testa a punteggio pieno stasera. Speriamo che a questo gruppo si possa aggiungere Atalanta. Non ti dico che il campionato sarebbe già spaccato, ma abbiamo già un'idea di base, quantomeno, che al di là dei valori, insomma, di solito c'è sempre qualche sorpresa nelle prime giornate. In questo momento mi suona difficile. Intanto, per quel che riguarda i nerazzurri, si sono schierati per la foto di rito. Adesso lo scambio di Gagliardetti tra i due capitani. Il nuovo capitano dell'Atalanta in questa stagione, Ederson. Dall'altra parte, una vecchia conoscenza come Ferguson, lo scozzese Ferguson nel Bologna, settore ospiti quasi pieno, non del tutto, però saranno un migliaio, direi, visto così a occhio da Bologna, per sostenere la squadra felsinea allenata da Tedesco, che io ricordo, e quindi prendo, sto molto con le antenne dritte, perché venne qui da allenatore dell'Ipsia, ci batté 2-0, ci mandò a casa con doppietta di Nkunku, che è proprio quel giocatore che l'anno scorso abbiamo visto al Milan.
4: È vero, e tra l'altro questa sera temperatura molto alta, forse sì, in attesa così alta allo stadio è praticamente come giocare durante il giorno, quindi vedremo se questo, sì, potrà
5: secondo
4: incidere.
5: Secondo me ci sono 30 gradi.
4: Sì, sì, sì, ci avviciniamo verosimilmente ai 30 gradi, vedremo se questo potrà incidere sul ritmo della partita di questa sera. Abbiamo visto, insomma, la prima partita, quella con insomma, i playoff per la Conference League, in cui abbiamo giocato praticamente 5 minuti e poi, insomma, tirato i remi in barca. La settimana scorsa abbiamo visto una buona mezz'oretta, vediamo, insomma, se ci sono stati progressi nel frattempo. In mezzo c'è stata anche la vittoria fondamentale in Ungheria, quindi insomma è tutto pronto per questo lunedì sera di calcio.
5: Partiti in questo istante, New Balance Arena di Bergamo e Atalanta-Bologna, con l'Atalanta che batte il calcio d'inizio e perde però il primo pallone con De Ketelaere, che non riesce a stopparlo nei pressi della panchina di mister Sarri. Prima rimessa laterale battuta dal Bologna con il pallone indietro per la coppia tutta norvegese Elland Eggem, uno più grande dell'altro. Ora c'è un, ricordiamo anche gli ex neroazzurri in campo, sono Holm, Cambiaghi e Piccoli nella formazione titolare. La sorpresa nel Bologna è l'esclusione dall'undici titolare di Orsolini. Cambiaghi fa subito al cross in aria, stoppa il pallone, lo smorza con il petto con la Sinac, che lo serve a Carnesecchi.
4: Carnesecchi che questa sera è in versione evidenziatore rosa fucsia, comunque insomma già pronto per le serate invernali. Tanto la palla di De Ketelaere in direzione di Scamacca, ma interviene Helland che ripiega su Skorupski invece in tenuta giallo fluorescente.
5: E due portieri si notano rispetto al resto delle formazioni. È il Bologna che adesso imposta con Ferguson davanti ai quattro della linea difensiva, il passaggio per Salmone Holm che poi appoggia centralmente per il passaggio di Elland per l'inserimento da parte di Cambiaghi, ricordiamo scuola Atalanta per Cambiaghi, proprio è stato abbinato il suo nome quest'anno a un ritorno a casa madre, sembra che non se ne faccia nulla, però ecco Cambiaghi che in questo momento ha guadagnato il calcio di punizione, vinse da capitano una Coppa Italia con l'Atalanta in questo stadio, con la primavera dell'Atalanta.
4: Invece ripartita adesso la squadra con il Bologna che muove la palla con Eggem per Helland, molto interessante anche fisicamente questo Alassane, invece giocatore molto giovane, il numero 23 che corre sulla fascia sinistra del Bologna, che però adesso dalla parte opposta con Holm che scambia in questo momento con Odgaard.
5: E allora il pallone è ancora aggiustito da, in questo momento da Helland, il retropassaggio con il Bologna che è in possesso di palla, con la palla che arriva proprio dal Alassane di cui parlavamo in precedenza, il retropassaggio con lo scambio tra i giocatori del Bologna, poi è il tentativo di Ferguson che fa coppia centrale con Pobega. 4-2-3-1 quello il del Bologna di Tedesco di questa sera, che è in possesso di palla.
4: È vero, con Eggem che vede in movimento proprio Alassane che gioca praticamente sulla linea del fallo laterale, ma interviene De Ketelaere, bello il break, recupera il pallone, si invola verso la porta, c'è Pobega che riviene su di lui ma si gira, De Ketelaere la palla in direzione di Raspadori, purtroppo però interviene Holm e mette in sicurezza la difesa del Bologna.
5: Sì, buona chiusura in diagonale da parte di Holm, intanto l'Atalanta che prova a recuperare palla con Kolasinac che finisce a terra, l'arbitro vediamo se sancisce il calcio di punizione, solo rimessa laterale con il gioco che è fermo dopo 3 minuti di gioco, con
4: Kolasinac
5: che
4: è caduto male, credo,
5: sulla mano o sulla spalla, uno dei due.
4: Forse calpestata la mano nel cadere, credo sì. Calpestata la mano sinistra inavvertitamente dall'avversario nel cadere, adesso però sembra potersi riprendere, prende solo un impatto doloroso.
5: L'arbitro non ha fischiato fallo, quindi rimessa laterale per il Bologna che sta per essere effettuata adesso sulla fascia di destra sotto la tribuna Rinascimento, la rimessa è all'indietro, quindi si torna di nuovo dal portiere Skorupski.
4: Ecco Skorupski che rimette in movimento Alassane che praticamente gioca quasi sulla linea del fallo laterale, proprio super esterno per il Bologna, ma la palla torna ancora in area per Skorupski che a questo punto si muove palla al piede verso la linea dell'area di rigore, nessuno lo pressa, in realtà Scamacca torna verso centrocampo. E allora la palla per Heggem e poi Haaland.
5: Sì, sembra un po' uno scioglilingua questo, sì. Heggem e Haaland lì nella fase centrale della difesa del Bologna. Pobega per l'apertura ora per Alassane sulla fascia di sinistra di fronte a Sedi e Ketelare. Bologna che sta facendo tanto possesso palla in questo inizio di partita. L'Atalanta si copre e non eccede nel pressing forsennato, quindi consente al Bologna di scambiare ripetutamente il pallone con i suoi centrali difensivi. Insomma, adesso l'impostazione da parte di Ferguson ancora sulla fascia per Bernardeschi.
4: Sì, abbiamo visto praticamente pochissimo possesso dell'Atalanta, adesso non so il dato, sarà probabilmente di 80% per il Bologna probabilmente. Ecco Bernardeschi che gira verso Alassane, bello il pallone di prima per Cambiaghi che si invola verso l'area di fondo, cross verso il centro, interviene Scaldini, palla sul fondo.
5: Sì, calcio d'angolo. Intervento da parte di Cossolù, però uguale, non cambia niente perché quello che abbiamo notato è che si è fatto tagliare fuori, però Zappacosta è stato preso tra due e non è certo colpa sua, però questo movimento del Bologna ha creato subito un varco infinito per Cambiaghi che ha potuto andare al cross, ci ha messo una pezza Cossolù sul primo palo. Primo calcio d'angolo della partita al quinto minuto del primo tempo sul risultato di 0-0 con il Bologna, la battuta con credo Ferguson, se non vado errato, sì, lo scambio con Bernardeschi di nuovo per lo scozzese, pronto al cross, prova l'imbucata per Cambiaghi ma il passaggio di Ferguson è assolutamente irraggiungibile, palla direttamente sul fondo, rinvio di Carnesecchi.
4: Ecco, c'era una ragione per cui Alassane rimaneva in quella posizione lì, ha tentato l'1-2, il movimento che abbiamo, di cui abbiamo parlato qualche secondo fa, con Cambiaghi, mettendo Cambiaghi nella condizione di involarsi verso l'area e di tagliare fuori il controllo di Zappacosta. Adesso l'Atalanta con Ederson.
5: Ora il pallone che viene giocato in questo istante dall'Atalanta, ricordiamo che stasera non c'è Frank Essie, l'ultimo arrivato in casa nerazzurra, perché il suo trasferimento non è stato ancora completato a livello proprio burocratico tra Italia e Arabia Saudita, dunque purtroppo stasera Essie non può essere della partita, lo sarà, speriamo, già a partire dalla prossima, che sarà la prima trasferta stagionale a Roma all'Olimpico contro la squadra di Gasperini e De Ron. Ora Ferguson nel cerchio di centrocampo.
4: E riparte allora il Bologna dalla parte opposta con la palla per Bernardeschi. Bernardeschi che però si ferma, torna indietro, ancora ragiona, torna ancora una volta su Ferguson. Un sacco di palloni che passano dal suo piede in questa serata. Palla che torna indietro a questo punto però per Heggem.
5: Si allarga in direzione di Alassane, esce su di lui Zappacosta, costretto al retropassaggio quindi il giocatore del Bologna, che adesso manovra con i suoi due centraloni, lo scambio con Heggem in possesso di palla che torna dal compagno Haaland che manovra il pallone in questo istante, non ci sono varchi, preferisce evitare di passare a Ferguson in mezzo al campo, allora si torna a sinistra da Alassane.
4: Alassane che però si deve fermare proprio perché non c'è spazio, torna verso Pobega si gira ancora una volta verso Heggem e poi Ferguson e ancora Haaland, 100 tocchi del pallone che però non ha mai superato la metà campo. Adesso l'accelerazione del Bologna con il movimento di Odgaard.
5: Ora l'inserimento in area di rigore, il tentativo di conclusione di Odgaard lontanissimo dai pali della porta di Carnesecchi, però il primo tentativo verso la porta nerazzurra lo registriamo al minuto 7:30 con Odgaard che ha calciato male dentro l'area di rigore da posizione defilata. Allora l'Atalanta adesso riparte dal basso con Scalbini, Carnesecchi e Cossonu pronti a far partire l'azione nerazzurra. Non può servire Carnesecchi Gaetano perché era francobollato da Odgaard, il rinvio a cercare De Ketelaere era anticipato di testa, poi si inserisce Scamacca che prova a scambiare con il belga, anticipato di nuovo.
4: Se ti interessa un dato statistico, 83%,
5: intanto, no, errore clamoroso, si fa rubare il pallone da Cambiaghi, il tiro palla bloccato da Carnesecchi, meno male, ma che errore Cossonu.
4: No, Cossonu ha fatto un errore, è stato a guardare la palla praticamente che era a campanile, se la prende Piccoli giustamente perché era in una posizione eccellente, Cossonu è stato a guardare il pallone, si è addormentato, è stato stregato dalla palla. Intanto De Ketelaere interviene, però Pobega che riprende il pallone. Dicevo, se ti interessa un dato statistico,
5: guarda come è arrabbiato Tedesco con Cambiaghi che non ha servito Piccoli dentro l'area, ha fatto una sceneggiata verso Cambiaghi che ha deciso la soluzione personale, invece appena dentro l'area, come dicevi giustamente, aveva Piccoli che stava aspettando di ricevere il pallone.
4: 83% di possesso palla del Bologna e 17% dell'Atalanta. Credo di non aver mai visto negli ultimi anni l'Atalanta giocare con possesso palla così basso nei primi minuti in casa, però probabilmente potrebbe essere anche una strategia.
5: Ora vediamo Scamacca che sbaglia il passaggio, il pallone intercettato da Cambiaghi, da questi per Alassane. Insomma, non è un inizio proprio di Atalanta folgorante da un punto di vista del gioco, con i neroazzurri che...
4: Deve essere il caldo che ha alterato la forma delle scarpe, credo, perché abbiamo visto delle discrete scarpate fino adesso in questi 9 minuti.
5: Diciamo che in questo inizio non riusciamo a tenere il pallone, a costruire qualcosa, ma soprattutto a tenere il pallone anche ora Raspadori verso Ederson, lo mette in difficoltà in mezzo al traffico, se la cava in qualche modo Gaetano che prova a cercare in profondità De Ketelaere, poi guarda Sarri dalla panchina che invita la squadra ad ampi gesti a salire con la linea difensiva e col centrocampo, è lì che chiede alla squadra di salire e di non stare troppo bassa. Ricordo le parole di Sarri dopo una partita: bassi e passivi è il peggio che possa capitare a questa Atalanta, come era avvenuto contro il Sassuolo.
4: Sì, in effetti, insomma, era stata molto lucida la lettura di Sarri dopo quella partita, ha detto: se noi ci abbassiamo e siamo anche passivi, a quel punto la situazione può solo peggiorare. Tra l'altro aveva invocato in alcuni casi anche la palla lunga per risalire, che tutto sommato non è un peccato mortale. Però questa sera veramente abbiamo una condizione, non so se di difficoltà fisica, ma in questo momento anche il Bologna, attenzione l'apertura per Alassane, che ha spazio per muoversi, cerca l'1-2 con Cambiaghi che arretra verso Ferguson, lo scambio di Ferguson con Bernardeschi, poi di nuovo Cambiaghi.
5: Ferguson, Pobega, il pallone all'indietro per... il tentativo da parte di Eggem, di nuovo per Ferguson, si gioca nella metà campo dell'Atalanta con Bernardeschi che prova a resistere a Gaetano. Bernardeschi a qualche metro dal vertice sinistro dell'area di rigore nero-azzurra, Alassane, Cambiaghi, il movimento di Cambiaghi per liberare spazio dall'Alassane che poi prova a restituirgli il pallone ancora troppo profondo. Insomma, Cambiaghi farà però chilometri, ma i passaggi che gli fanno sono...
4: Però quel movimento di Cambiaghi in quella posizione,
5: la terza volta che lo fa,
4: io cercherei, se fossi Zappacosta, di fare un po' più di attenzione a quel genere di movimento. È anche vero che Zappacosta però doveva badare
5: Alassane. Che non è stupido, ha guardato Sarri come per dire: cosa facciamo? Cambiamo? Facciamo qualcosa? Devo fare qualcosa? Cossunu, pallone fuori dall'area di rigore nerazzurra, lo porta a spasso uno dei due centrali, lo restituisce all'altro centrale che è Scalvini. Stasera poi Ederson, capitano Ederson per Kolasinac, sciabolata lunga verso Scamacca, anticipato di testa dai due spilungoni della difesa del Bologna. Scamacca in qualche modo prova a recuperare palla e il pallone gli viene toccato in fallo laterale, sarà rimessa, mentre c'è tutta la rabbia di Tedesco con Piccoli.
4: Ma forse anche con l'arbitro per un presunto fallo di mano, credo.
5: Non lo so, era arrabbiatissimo, sembrava molto un po' tarantolato adesso il Tedesco, anche un po' esagerato forma, onestamente, però va bene così. Intanto Carnesecchi che tocca il pallone nella propria area di rigore verso Ederson che rischia perché viene spinto irregolarmente alle spalle da Pubega. Facciamo fatica anche solo a trovare il centrocampista da servire a iniziazione.
4: Sì, in questo momento diciamo che insomma abbiamo corso un solo rischio vero, però tutto sommato non stiamo vedendo una Atalanta particolarmente esaltante. Insomma, sarà ancora il caldo, come detto, dell'estate. Intanto Scamacca, un po' imprecisi proprio i tocchi e anche tra l'altro un po' complicati da gestire. Adesso Raspadori che cerca di accelerare nei confronti di Pasalic chiama a salire Zappacosta.
5: Ecco il pallone per Scamacca, quindi Pasalic verso Scamacca, pallone allontanato dalla difesa del Bologna. Credo che sia la prima volta che entriamo nell'area di rigore avversaria, onestamente. E allora adesso è Gaetano all'indietro per Scalvini. Vediamo se l'Atalanta, dopo i primi 10 minuti faticosi, comincia a macinare un po' di gioco con Cossonou che non trova compagni da servire sulla linea della metà campo. In pratica per Scalvini difesa molto alta e squadre in un fazzoletto.
4: Ma vedo più che altro in questo momento un po' inesistente De Ketelaere, che cioè tutto sommato ha espresso poco fino adesso, sono già passati 10 minuti, quindi
5: lui poco, gli altri inesistenti di davanti. Però
4: ecco De Ketelaere, però attenzione che si imbuca adesso.
5: Ora
4: con il pallone
5: Zappacosta sulla destra contro Alassane, può andare al vertice dell'area di rigore, appoggia all'indietro per Pasalic, per Ederson al limite, lo stop non è granché, lo scambio con Scamacca che poi butta palla nel nulla e quindi alla meglio la difesa del Bologna con Holm.
4: Sì, abbiamo giocato un po' imprecise, a volte anche un po' difficili, perché tenendo la palla alta non è la prima volta che Scamacca fa giocate di questo genere, diventa però complicato poi andare a recuperare il pallone in mezzo a così tanti uomini. In ogni caso riparte il Bologna con Eggem. che ha il gemello Haaland praticamente sempre accanto, scambio è sempre quello in partenza per il Bologna. Adesso Ferguson che si abbassa per prendere il pallone, lo passa ad Alassane.
5: Alassane di nuovo per Ferguson. Ora il pallone ancora per Ferguson, poi lancio in avanti per Piccoli che stoppa il pallone, lo tocca per Cambiaghi che si inserisce ancora in fascia laterale, va sul fondo Cambiaghi, il cross in qualche modo ci mette Guantoni, Carnesecchi, poi Raspadori va vuoto, c'è Olma, la conclusione con palla direttamente in curva nord, fortunatamente sui piedi meno educati del Bologna con la conclusione di Olma. Ma da questa parte Cambiaghi ci sta creando qualche sì. piccolo problema.
4: Faceva tenerezza Raspadori che ha cercato di subentrare di testa su una palla un po' alta, non ci è arrivato, ci ha provato ma non ci è riuscito, la palla è arrivata a quel punto a Holm che ha potuto colpire fortunatamente non con grande qualità. Adesso io non so stasera Scamacca che tipo di calcio stia giocando,
5: sta un po' litigando col pallone sì. in questo primo quarto d'ora, ma c'è tempo.
4: Adesso ora. Attenzione perché ci troviamo di nuovo con la condizione di avere Alassane che scende affiancato a Cambiaghi, adesso l'ha capito Pasalic che è andato in copertura.
5: Ma sì, evidentemente facciamo fatica anche perché deve essere il centrocampista centrale, evidentemente che scivola un po', poi però sta a decchietelare adesso, accorgersi
4: ecco,
5: che Alassane è completamente solo, poi si stacca Zappacosta per andare su Alassane che poi prova ancora l'imbucata per Cambiaghi, lascia scorrere giustamente Cosunu, però lo schema del Bologna mi sembra uno.
4: Sì, Alassane verso Cambiaghi che cerca l'imbucata.
5: Intanto c'è lo striscione della curva sud per Martin Deron, grazie per questi 11 anni, sarebbe stato bello salutarsi in nero azzurro, quindi uno striscione a metà, ma direi tutto sommato abbastanza accettabile per quello che riguarda i toni nei confronti di Martin Deron per quello che riguarda il tifo nerazzurro.
4: Beh sì, oggi ho letto anche un po' di cose in cui si paragonava alla carriera di Bellini, però credo che siano due storie completamente diverse, due mondi diversi, quindi insomma un approccio anche al calcio
5: devo anche
4: diverso,
5: dirti che
4: quindi
5: con tutto rispetto sono passati 34 anni da Glenn Stromberg, un po' meno, anzi molti meno da Bellini, però purtroppo il calcio è cambiato e bisogna anche prenderne atto. Sempre meno romanticismo. Ora vediamo De Ketelaere per Pasalic, quindi Gaetano in anticipo ancora per Ederson, una cosa è certa, un'altra bandiera è andata persa. Sì. Ora vediamo Gaetano per Kolasinac mentre si sta componendo un altro striscione, ma io sto sulla partita perché l'Atalanta era in attacco, poi il pallone
4: una
5: non
4: cosa
5: è arrivato
4: è certa,
5: Scamacca.
4: Un'altra bandiera è andata persa, sì, è quello che stavi dicendo.
5: Non so se poi ci sarà una seconda parte, ma non credo. Comunque, ora vediamo il possesso palla da parte del Bologna con molta calma come sempre da parte dei suoi difensori in questo momento.
4: Adesso si è un po' riequilibrato anche la condizione del possesso palla, 64 a 36, però insomma sempre abbastanza un inedito rispetto all'Atalanta a cui siamo abituati, padrona del campo qui nel proprio stadio.
5: Ora il pallone è ancora giocato dai due centraloni del Bologna con Haaland adesso in possesso di palla, l'appoggio per Eghem, ora Eghem cerca compagni da servire, prova Pobega per Cambiaghi che subisce il rientro di De Ketelaere senza fallo, poi De Ketelaere sbaglia però l'appoggio e allora è il Bologna con Pobega per Bernardeschi, attenzione Bernardeschi, la conclusione, vola Carnesecchi con i pugni e poi di testa Zappacosta ad anticipare Alassane, abbiamo però lasciato troppo spazio a Bernardeschi per prendere la mira, Carnesecchi non l'ha presa benissimo per lo spazio che gli è stato concesso ma probabilmente anche per quell'errore in appoggio di da parte di De Ketelaere che ha dato il via all'azione del Bologna.
4: Sta richiamando tra l'altro spesso De Ketelaere l'allenatore Sarri, non so per quale ragione, credo più per la posizione in campo che per altro. Tra l'altro rimane sempre questa cosa, io difficilmente nell'ultimo periodo ho visto un giocatore fare una partita a sé come Alassane che praticamente gioca tutta la partita sulla linea laterale della fascia sinistra del Bologna.
5: Ora vediamo Bologna che mantiene il possesso del pallone, il Bologna in questi primi 18 minuti che fa la partita allo stadio di Bergamo con Atalanta che si difende, portiere Carnesecchi che ha fatto un paio di parate fino adesso, l'ultima la più pericolosa sulla conclusione a giro di Bernardeschi, ora Eghem per Alassane con Sarri che chiede alla squadra di stringersi o comunque vada. se gli altri ci mettono in difficoltà, mister, se anche cambiamo il 4-3-3 e facciamo qualche variante, non è peccato, insomma, voglio dire, possiamo anche pensare di fare qualcosa di diverso ogni tanto. Alassane che va fino in fondo, anche questa volta fino in fondo, va al cross in area di rigore, il pallone sbuca, in qualche maniera ci salviamo tra Scalvini e Ederson, poi arriva Pasalic per rifinire questo disimpegno difensivo.
4: Oh, male, male, male in questi primi minuti, 19 ormai di gioco, 19 e 4 secondi, una Atalanta disarmante per quello che stiamo vedendo in questa serata. Speriamo insomma che cambi la musica, come si diceva una volta, perché adesso veramente stiamo vedendo un Atalanta in difficoltà. Intanto Cambiaghi,
5: sì, però sono 20 minuti
4: beccato,
5: che noi siamo in difficoltà dalla parte di Cambiaghi, cioè non che ci vuole un genio della lampada per capire che magari bisogna fare qualcosa di diverso. L'Atalanta è in difficoltà dalle parti di Cambiaghi, e il colore di Bologna che manovra il pallone con Bernardeschi che va a puntare Raspadori, il cross in area lungo per tutti, fortunatamente palla sul fondo. 20 minuti di gioco, Luca Viscardi, radioascoltatori, allo stadio di Bergamo. Fortunatamente il risultato non si sblocca. Atalanta 0, Bologna 0.
2: Spot, spot.
1: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
6: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
1: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
5: Ora il Bologna è in possesso di palla con, sapete chi? Alassane, all'indietro per Eggem, da questi per Elland. Intanto posso dirvi che allo stadio c'è anche Frank Essier, che è sopra la nostra postazione, che sta osservando la partita. Il Bologna che è in possesso di palla, è tornato il presidente livoriano, 5 stagioni al Milan, poi 2 al Barcellona, 2 in Arabia Saudita. I fischi del pubblico che sentiamo sono per il possesso palla insistito e prolungato del Bologna.
4: Sì, molto sterile, però di
5: sono
4: fatto
5: fischi di tra virgolette di paura.
4: Sì, un po' di stress anche per un Atalanta che forse non aveva mai visto negli ultimi anni giocare una partita di questo genere.
5: Ora attenzione al Bologna che spinge sulla fascia laterale con Holm per Odgaard, da questi per Eggem. Di positivo per adesso c'è il risultato che è ancora sullo 0-0 e tutto sommato una sola occasione creata dal Bologna con il tiro di Bernardeschi respinto da Carnesecchi, ora Odgaard. Bologna con tutta l'Atalanta nella propria metà campo, il Bologna che spinge, sembrano uno in più. Il pallone intercettato da Scalvini, da questi per Pasalic, Pasalic per Ederson, Ederson per Gaetano, Gaetano per Scamacca, Zappacosta, Zappacosta che spinge sulla fascia destra. Prova l'apertura per De Ketelaere che viene chiuso dalla difesa del Bologna, erano in due sul pallone di Zappacosta, era il Bologna che esce, palla al piede dalla propria area di rigore, il pallone per Piccoli e all'indietro per Ferguson.
4: Lo siamo abituati a sentire anche uno stadio così silenzioso come quello che stiamo vivendo in questo momento, con praticamente la curva nord in silenzio a seguire la partita al 22esimo minuto di gioco con il risultato di 0-0. Adesso forse hanno sentito il richiamo di Radio Alta e di RTL 102.5 e si è riaccesa in questo momento.
5: Vi eravate accordati.
4: La curva nord.
5: Ora il Bologna è in possesso di palla mentre la nord prova a incitare l'Atalanta a uscire dal guscio, perché sembra nettamente in difficoltà. Sarri continua a dare indicazioni suoi e è altrettanto non contento di quello che sta vedendo in campo. Ora il pallone per Elland, potrebbero anche farsi sentire le fatiche di Coppa, visto che siamo alla quarta partita in 11 giorni, ci può anche stare, però ecco, l'inizio è di un Atalanta sicuramente poco brillante, nonostante qualche cambio rispetto alla formazione titolare vista in Ungheria contro l'Apoel di Tel Aviv. Bologna possesso di palla con Ferguson.
4: Sì, in effetti insomma, poi il 4-2-3-1 del Bologna si scontra con il 4-3-3 di Sarri e in questo momento sembrerebbe più efficace lo schieramento del Bologna, che soprattutto con questa posizione di Alassane che scambia costantemente con Cambiaghi ci sta mettendo un po' in difficoltà. Adesso forse hanno cominciato a comprendere, perché vedo che scala un uomo in più a coprire quest'area del campo.
5: La soluzione più facile per un 4-3-3 è quella di diventare un 4-2-3-1. È ovvio che ci vorrebbe il sacrificio di uno dei centrocampisti, sulla carta Gaetano, che è il meno mediano di tutti, per mettersi a specchio con il Bologna. Vediamo se farà questa scelta in corso d'opera. Intanto Bologna in possesso di palla con Pobega, e credo che i dati che vi ha dato Luca Viscardi siano indicativi sul possesso di palla del Bologna in questa prima fase. L'errore in costruzione favorisce Charles de Ketelaere.
4: Charles de Ketelaere, che riesce per un attimo a mantenere il pallone, poi si scontra con Cambiaghi, forse commettendo un fallo. Non fischia l'arbitro, si lamentano un po' i giocatori del Bologna, però insomma la palla è anche sui piedi proprio dei giocatori maglia bianca, e quindi probabilmente l'arbitro ha semplicemente applicato il vantaggio.
5: Holm per Ferguson, all'indietro per Eggem, quindi Alassan con Tedesco, che chiede ai suoi di stare corti, soprattutto quei centrocampisti davanti alla difesa, cercando anche di abbassare i ritmi, far girare il pallone. Adesso è Bernardeschi che salta netto Kolasinac, poi il raddoppio nero azzurro, fallo su di lui, calcio di punizione.
4: Sì, si lamentano Kolasinac e Ederson dicendo che si è buttato, però in effetti insomma l'intervento di Ederson,
5: diciamo,
4: è stato
5: che il primo
4: un po' irruento.
5: Però l'aveva saltato netto, sì, il primo giocatore sì. Proprio facile facile.
4: Ora, sì, Kolasinac proprio l'aveva saltato facilmente.
5: Ora il Bologna di nuovo, 25 minuti sul cronometro, sempre 0-0 con Bologna in attacco con Alassan nella metà campo nerazzurra, dentro per Cambiaghi come al solito, il cross in area di rigore, il colpo di testa di Scalvini. Cambiaghi è stato rincorso anche da De Ketelaere, ma continua a crearci problemi. Poi Pobega, il tiro fortunatamente una ciabattata sul fondo, lontano dai pali della porta di Carnesecchi.
4: Sì, De Ketelaere era rientrato proprio probabilmente su indicazione di Sarri per andare a inseguire Cambiaghi, che però è stato molto più veloce di lui ed è riuscito a liberare il cross verso il centro. L'arbitro chiede di fermarsi, ci sono due palloni in campo. Allora va Scalvini ad accompagnare fuori dal rettangolo di gioco il pallone in più, e si riparte con la partenza dal basso.
5: Carnesecchi per Ederson, all'indietro per Scalvini, da questi per Kolasinac, di nuovo per Scalvini. Scalvini per Carnesecchi, anche se devo dire che fra tutti quelli che mi sembrano più in difficoltà nella nuova gestione di Sarri sono proprio gli esterni difensivi,
4: sì,
5: che ho l'idea che ogni tanto vogliono andare, poi non sanno se devono fermare, cosa devono guardare. Mi sembrano quelli un po' più, ancora un po' più spaesati rispetto alle richieste dell'allenatore. Ora vediamo Holm all'indietro per Skorupski.
4: Beh, 10 anni di difesa a tre non sono facili da cancellare, quindi insomma di abitudini, di meccanismi. E se tanto Scamacca commette probabilmente un fallo, no, l'arbitro dice di no,
5: quindi rimessa nostra in fase offensiva, fascia di destra con Zappa Costa, una decina di metri dalla bandierina del calcio d'angolo.
4: A ruoli inversi avremmo chiesto il fallo per l'azione che abbiamo appena visto.
5: C'è un altro piccolo striscione nella curva sud dedicato a De Ron, anche se così fa male, grazie Marten. Ora Pasalic per De Ketelaere, il cross in area di rigore a cercare Raspadori, al volo si coordina da una posizione quasi impossibile, palla colpita al volo con il sinistro, alta sopra la traversa, sarebbe stato un Eurogol stile Van Basten, te lo ricordi? Con l'Olanda?
4: Sì, certo.
5: Quello però è stata una roba.
4: Olanda-Russia credo fosse.
5: Bravissimo.
4: Gol straordinario. Adesso vedevo che Tedesco stava parlando con il quarto uomo, che non so se gli stava chiedendo di rimanere in area tecnica.
5: Ora c'è una rimessa laterale in favore del Bologna, all'indietro per Eggem.
4: Devo dire che è impressionante la calma serafica di Sarri rispetto all'agitazione notevole di Tedesco sulla sua panchina.
5: Ora Ferguson, Bernardeschi affossato da Scalvini alle spalle, dunque punizione per la squadra ospite sotto la tribuna Rinascimento, sulla fascia di destra. Si sente il pubblico della curva nero-azzurra che incita, anche se devo dire si nota un pochino di così, un po' di incredulità di fronte a questo Bologna, finora padrone del campo in questi 28 minuti. con Olm che prova l'iniziativa personale, su di lui torna Raspadori, poi Scalvini all'indietro per Carnesecchi. Speriamo che il tiro al volo in precedenza di Raspadori sia un po' un campanello che col passare dei minuti l'Atalanta torni a giocare. Intanto purtroppo Carnesecchi non trova nessuno da servire, quindi ovviamente
4: se resta lì con la palla al piede miglioriamo un po' la condizione della statistica per il possesso palla, perché siamo ancora 69% per il Bologna e 31% per l'Atalanta. Il lancio in avanti per Scamacca che cerca di recuperare il pallone, non ci arriva, commette fallo,
5: però l'arbitro trova benissimo la testa di Elland che rischia la vita.
4: Si aveva passato anche forse un po' la testa,
5: sì, Elland, per intervenire a mezza altezza, poi fallo in gioco pericoloso di Scamacca, dunque punizione per la squadra di Tedesco con Ferguson per Ulm. Bernardeschi di nuovo da Ferguson.
4: Ferguson si ferma, pensa al passaggio per Pobega, non c'è spazio, allora torna indietro ancora per Bernardeschi, poi Pobega, anzi Ferguson arretra ancora una volta verso Helland e da lì si va verso il lancio lungo per Piccoli, interviene però un giocatore dell'Atalanta, allora Ederson, palla al piede che si può muovere, la sposta su De Ketelaere, ma siamo veramente troppo imprecisi con il pallone. Adesso non so cosa stesse facendo Pasalic, però recupera il pallone De Ketelaere, quindi Ederson che cerca di mettere un po' di ordine. Zappacosta
5: indietro per Gaetano. Siamo arrivati alla mezz'ora di questo primo tempo alla New Balance Arena di Bergamo. Risultato sempre fermo sul risultato di Atalanta 0, Bologna 0.
7: Spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
8: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
5: Tentativo di Piccoli dalla distanza, palla sul fondo che non impensierisce più di tanto Marco Carnesecchi, si era liberato bene vincendo un rimpallo, poi il tentativo col pallone un paio di metri a lato della porta di Carnesecchi da parte di Piccoli dalla distanza, ora Gaetano per Scalvini, quindi il pallone appoggiato a sinistra per Kolasinac, di prima in avanti per Scamacca, ma palla è a metà e quindi viene riconquistata al Bologna. Poi ancora uno scontro tra Pobega e Scamacca, tutto regolare dice l'arbitro per la norma del vantaggio, con Eggem, con Elland per Ferguson, da questi ancora per Elland. Non è che ci sia un grande accenno di pressing dell'Atalanta sul
4: proprio strano,
5: sembra una scelta un po' strategica, sì, quella di stare coperti sull'inizio dell'azione del Bologna.
4: Intanto palla in fallo laterale per De Ketelaere che ha disturbato il gioco del Bologna, però adesso noi gentilmente restituiamo il pallone con Gaetano che fa un passaggio fuori misura per De Ketelaere direttamente in fallo laterale. Allora di nuovo il Bologna con Helland che trova Ferguson si muove verso Pobega, di prima verso Alassane, solito movimento di Cambiaghi, però a questo punto non abboccano giocatori dell'Atalanta. Adesso attenzione perché è sempre questo Alassane veramente che è una spina nel fianco sulla sinistra. Adesso Ferguson, poi Cambiaghi, Alassane
5: dentro per Cambiaghi che entra in area di rigore, il cross viene allontanato dalla difesa dell'Atalanta da Pasalic, però continuiamo a rischiare su questo 1-2 tra Alassane e Cambiaghi che ci fanno fettine su quella parte di campo. Ora Pasalic in anticipo su Alassane, il pallone è toccato col braccio da Ferguson, l'arbitro lascia giocare perché non è volontario, lo capiscono anche i giocatori dell'Atalanta. Gaetano per Scalvini, 33 minuti di questo primo tempo, con la Zinac che invece da lì non è mai sceso, se c'è un giocatore che ha fatto il difensore aggiunto è stato con la Zinac in questa prima fase. Ora vediamo Pobega che prova l'azione personale, viene affronta con la Zinac, secondo l'arbitro non c'è fallo.
4: Io il calcio che stiamo vedendo quest'anno comincio a faticare a capirlo, perché se volessi vedere queste cose qua andrei a vedere il rugby, perché questo era un fallo, c'era sì, un fallo prima su Raspadori e c'era un fallo adesso
5: ha messo il corpo proprio per interrompere la corsa. Vabbè,
4: cioè questo è un fallo proprio solare, così come prima c'era un fallo evidente su Raspadori che Doveri non ha fischiato, Adesso io capisco cambiare
5: il tempo effettivo a tutti i costi e sì, lasciare però, giocare.
4: Cioè, però bisogna giocare anche al pallone, non al rugby né al football americano.
5: Karnesecchi allarga a sinistra per Kolasinac. Kolasinac il lancio in avanti per Scamacca. Scamacca che finisce a terra, trattenuto alle spalle da Elland, richiamato verbalmente dall'arbitro. Doveri di Roma, punizione per l'Atalanta che sistema il pallone con calma con Scalvini che ha già appoggiato per Cossonou. Cossonou che ritorna il pallone al centrale di Pontoglio, poi Zappa Costa all'indietro per Karnesecchi.
4: Io credo
5: il pressing
4: che
5: di Cambiaghi, poi
4: Cossonou mi debba almeno un paio di vite perché
5: vero, cioè,
4: ci sono dei movimenti che fa ogni tanto in difesa che sono veramente una al limite della follia.
5: Serenità Cossonou. Ora il fallo commesso ai danni di Gaetano in mezzo al campo, calcio di punizione. Ecco, forse uno dei problemi dell'Atalanta è che noi non siamo riusciti a trovare Gaetano stasera con continuità. Cioè, mi sembra che da play stasera abbia toccato pochi palloni fino adesso, evidenziando le difficoltà dell'Atalanta nel fare possesso palla.
4: Adesso stavo vedendo Zappa Costa che sta dialogando con Sarri, indicava quella parte del campo che noi abbiamo segnalato come quella dove il Bologna fa un po' quello che gli pare. Hanno fatto una chiacchiera.
5: Sì, Zappa Costa che spiegava anche i movimenti di De Ketelaere che è lì davanti a lui su questo asse. Zappa Costa centralmente per Gaetano, di prima per De Ketelaere. De Ketelaere che centralmente va a aprire un bel varco per Zappa Costa, il passaggio poi a metà. L'idea era buona, il passaggio non è stato alla De Ketelaere, diciamo.
4: Sì, diciamo che era un po' lento, quindi ha avuto tutto il tempo alla Sanne di riprendere la posizione, recuperare il pallone che adesso è finito nel frattempo sui piedi di Elland e poi di Skorupski. Skorupski che si ferma, difficile trovare spazio in questo momento per accelerare l'azione. Diciamo che è una partita di una lentezza estenuante, cioè un po' più veloce il Bologna, ma non proprio tanto. Tra l'altro Bologna che ha cominciato a essere un po' più impreciso negli ultimi minuti.
5: L'Atalanta prova a farsi viva con Scamacca al limite, non prova il tiro, appoggia per Raspadori che ha un cattivo controllo, poi rientra ancora Raspadori, prova il tiro, strozza il pallone bloccato a terra da Skorupski.
4: Sì. Che
5: però abbiamo
4: il
5: fatto almeno qualcosa partendo da destra verso sinistra, l'azione era interessante tutto sommato, poi l'ha costruita. Intanto Cossonou abbraccia volentieri Piccoli che tocca il pallone all'indietro per Eggen
4: che scambia con Helland. Questo è il movimento che abbiamo visto. Ecco Holm invece sulla fascia sinistra cerca il movimento di Bernardeschi, poi deve tornare indietro. Bernardeschi e Piccoli che sono avanzatissimi tra l'altro nella posizione del Bologna, anche Cambiaghi proprio al limite del fuorigioco. Adesso larghissimo Cambiaghi torna ad accentrarsi.
5: Alassan in possesso di palla per il Bologna, il tocco centrale per Eggen fuori dalla propria area di rigore, scambia con l'altro centrale Elland che avanza di qualche metro per servire a destra Holm, viene incontro Odgaard ma è coperto da Ederson, quindi il retropassaggio è per Elland che trotterella per servire Eggen.
4: Eggen che torna ancora su Elland, gli si avvicina Scamacca, allora la palla per Holm sul filo del fallo laterale, si ritorna indietro, 100 tocchi di palla e non abbiamo ancora superato la metà campo del Bologna che torna ancora praticamente al limite dell'area con Eggen e poi con Alassane che cerca il movimento in avanti di Cambiaghi, non si capiscono e quindi palla per Cossonou che riparte da Scalvini.
5: Scalvini che porta il pallone verso il cerchio di centrocampo, da questi per Cossonou. Cossonou che non trova compagni da servire, il pallone restituito a Scalvini, quindi a sinistra da Kolasinac. Kolasinac per Ederson, fermato da Ferguson. Ferguson per Odgaard nel cerchio di centrocampo, il giocatore del
4: attenzione,
5: Bologna allarga a sinistra
4: sempre
5: per Alassane che chiede l'1-2 a Cambiaghi ma però poi preferisce fermarsi, mentre dalla panchina Sarri dà indicazioni a Zappa Costa e De Ketelaere proprio per contenere i due giocatori del Bologna. Elland,
4: quarto uomo in questo caso, insegue Sarri chiedendogli di rimanere dentro l'area tecnica. Ancora la Sam tocca la palla, De Ketelaere con il ginocchio finisce in falla laterale e allora si riparte proprio con le mani con il Bologna, rimette in campo lo stesso alla Sam.
5: per Ferguson, da questi per Eggen, da Eggen per Elland.
4: Ancora Ferguson.
5: Mi sembra sempre lo stesso spartito, siamo un po' monotoni anche noi, ma è sempre il Bologna che ha il pallone tra i piedi, con Cambiaghi che va a puntare Zappacosta, allarga per Alassane che gli restituisce il pallone, siamo quasi al vertice dell'area di rigore nerazzurra, l'Atalanta fa densità, c'è un tentativo di imbucata di Ferguson per Odgaard, palla troppo profonda sul fondo, ti dirò che tutto sommato nella difficoltà di lasciare il pallino di gioco al Bologna ci stiamo anche tutto sommato difendendo bene, nel senso che dentro l'area di rigore abbiamo concesso pochissimo.
4: Sì, è vero, però
5: non
4: insomma,
5: sono entusiasta, però ti devo dire che al netto di quanto possesso palla ha fatto il Bologna, le occasioni sono state veramente pochissime.
4: Possesso palla che, come detto, 65%, adesso un tocco però ancora De Ketelaere che sbaglia il controllo, poi il Cespica sul pallone. Qui fortunatamente Doveri sceglie di fischiare.
5: Calcio di punizione per l'Atalanta quando siamo arrivati ormai al 40° minuto di questo primo tempo. New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 0, Bologna 0.
2: Spot, spot. Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.
8: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
5: Il risultato che non è cambiato, 5 minuti al termine del primo tempo, più recupero con Scamacca che difende un pallone dopo aver subito fallo, secondo me l'arbitro lo lascia giocare, Kolasinac prende anche un calcione da Bernardeschi, l'arbitro anche qui lascia giocare per la norma del vantaggio, però poi buttiamo via il pallone, l'arbitro non fischia mai, il fischio arriva tardi, la rimessa laterale sarà in favore dell'Atalanta, però ci stavano tra, secondo me sì, la punizione ci stava prima su Scamacca, poi su Kolasinac, però l'arbitro
4: sì, è un metodo, cioè non si può neanche dire all'inglese, ma l'inglese è estremo, però, perché anche in Inghilterra alcuni di questi falli li avrebbero
5: Raspadori
4: firmati.
5: Fa ripartire l'Atalanta allargando a destra per la corsa di Zappacosta che ha un po' di spazio per attaccare Alassane sulla sua fascia, con Tedesco che chiede alla squadra di stringersi attorno al pallone, Pasalic per Scamacca che prova il tiro dalla distanza bloccato in due tempi da Skorupski. Terzo tiro provato dall'Atalanta in questa in questo primo tempo, due conclusioni di Raspadori e di Scamacca non eccezionali, ma prendiamo nota che rispetto ai primi 20 minuti qualcosa si è mosso.
4: Però bene così, perché insomma ogni tanto riusciamo a farci vedere anche noi un po' in avanti. Come è successo adesso, abbiamo visto che con dei tocchi di prima, accelerando un po' il gioco, diventa un po' più facile riuscire a girare gli avversari, anche se hai visto come all'improvviso intorno al pallone ci fossero 10 uomini,
5: enorme, sì,
4: una
5: sì,
4: quantità di uomini intorno al pallone, per cui era difficile riuscire anche a trovare lo spazio per il tiro. Bene per Scamacca, intanto Pobega che scambia con Eggen e poi ancora Lassan che però non riesce a tenere il pallone in campo, palla finisce in fallo laterale.
5: Palla superato tutta.
4: Devo dire che Tedesco è insopportabile, cioè proprio
5: è un po', cioè, si lamenta per tutto, insomma, diciamo da questo punto di vista. Tanto vediamo il pallone giocato da Kossounou per Zappacosta per De Ketelaere. De Ketelaere il lancio in avanti per Scamacca, difende il pallone in mezzo a due centrali del Bologna, costretto a uscire, riesce a servire per Pasalic che però non aggancia il pallone, quindi contropiede Bologna con Piccoli contro Scalvini e Kossounou che lo ferma in scivolata senza fallo, bene il ritorno di Kossounou.
4: In bene, realtà
5: era comunque uno contro due, eravamo ben coperti con due centrali.
4: C'è
5: Atalanta
4: spazio adesso,
5: ripartire.
4: C'è tutto lo stadio che spinge l'Atalanta in attacco con De Ketelaere che ha di fianco in questo momento Zappacosta, cerca un colpo con la punta del piede verso Scamacca, interviene la difesa del Bologna, palla che viene ributtata in fallo laterale, la famosa palla lunga che ogni tanto fa bene. Zappacosta sulla tre quarti di campo più o meno del Bologna torna verso la metà campo con Kossounou che scambia con Gaetano per Zappacosta, ancora indietro per Cossonou, che sceglie di tornare verso Carnesecchi e da Carnesecchi a Scalvini.
5: Scalvini in possesso di palla per Gaetano, di nuovo all'indietro per Carnesecchi. 43-30 di questo primo tempo, non indimenticabile da un punto di vista del gioco, con Gaetano che manovra il pallone. Poi la palla intercettata da Ferguson, è subito il Bologna che torna in possesso della sfera con Pobega nella metà campo nerazzurra per Cambiaghi, spalle alla porta, all'indietro di nuovo da Pobega che può allargare a sinistra per Alassane
4: che è stato il punto di riferimento continuo, adesso De Ketelaar che però fa una specie di assist involontario a Cambiaghi che cerca il tiro ribattuto.
5: Attenzione, la grande parata di Carnesecchi e poi allontana Scalvini.
4: Miracolo di Carnesecchi,
5: che
4: miracolo.
5: Aveva fatto un errore nell'accennare l'uscita e nel rientrare.
4: Però
5: c'è fuori gioco. Spero che fosse in fuorigioco, però ha fatto una grande parata. Accennato l'uscita.
4: Sì, fuorigioco.
5: Sì, fuorigioco netto. Aveva accennato l'uscita, poi era rientrato tra i pali, aveva salvato di piede su un tentativo al volo da parte
4: Ferguson,
5: che era arrivato alle spalle di tutti dalla fascia di destra e allargando il compasso aveva respinto Carnesecchi e quindi annullata quella che è stata la migliore parata la miglior occasione di tutto questo primo tempo.
4: Sì, fortunatamente fuori gioco, ma insomma abbiamo corso un altro rischio enorme.
5: Vediamo se c'è recupero.
4: Un minuto. Ho visto Doveri che indicava un minuto al quarto uomo. E quindi questo è il tempo di recupero per questo primo tempo. Un po' strano da commentare, da valutare.
5: Il rinvio di Carnesecchi, poi Ederson. Kolasinac in avanti verso De Ketelaar, sul quale c'è il tentativo di chiusura da parte della difesa del Bologna con Elland, palla riconquistata dalla squadra.
4: Siamo un po' scoperti però adesso, eh.
5: Alassane può portare palla nella metà campo nostra, il pallone verso Bernardeschi.
4: Grandissimo Mario Pasalic, ha fatto un recupero di 70 metri.
5: Ora Gaetano che resiste a Odegaard. Poi no, De Ketelaar al volo verso Zappacosta.
4: Stasera De Ketelaar proprio si è
5: peggiore in campo.
4: Sì, credo veramente
5: fuori dalla partita
4: completamente.
5: E non siamo ancora a regime. Siamo arrivati alla chiusura, all'intervallo, il risultato è 0-0, credo che sia la cosa più positiva del primo tempo dell'Atalanta il risultato. Bologna, ripeto, non ha costruito cose eccezionali, ma ha fatto molto meglio dell'Atalanta. Forza ragazzi dalla Nord ad incitare la squadra nettamente in difficoltà in questi primi 45 minuti di gioco. Non si può essere soddisfatti di quello che si è visto. Non so il dato finale del possesso palla.
4: 62% per il Bologna, 38% per l'Atalanta.
5: Sì. Dà l'idea che sia un po' troppo abbondante.
4: E c'è da dire che siamo proprio in difficoltà fisica. Cioè al di là dello schieramento in campo, siamo proprio poco brillanti fisicamente.
5: Però forse è il momento di campo. Non credo che siamo gli unici ad accorgerci che l'Atalanta è messa male. Ora, io non so, la panchina è vero che non è completa, manca di qualche giocatore e tutto. Però qualcosa bisogna cambiare, o tatticamente o qualche giocatore va cambiato, non possiamo rischiare 45 minuti come questo primo tempo di affanno totale.
4: Col Sassuolo non è che sia andata meglio, no? Quindi no, è andato bene nel risultato,
5: qualità,
4: però insomma
5: di qualità il Bologna ovviamente l'ho fatto vedere, tanto è vero che questa fascia sinistra con Alassane e Cambiaghi ci ha fatto sconquassi in questo primo tempo. Ripeto, la cosa positiva al risultato è che Carnesecchi al netto di tutto ha fatto una unica grande parata su un tiro di Bernardeschi a giro, sul quale c'era stato anche un'impercettibile deviazione di Piccoli che ha complicato la parata ulteriormente. Quindi è stata l'unica vera parata, secondo me, della partita per l'Atalanta. Un tiro al volo di Raspadori fuori, un paio di conclusioni.
4: Poca roba, però.
5: Sì, centrali di Raspadori e Scamacca, onestamente, poca roba. Lo segnaliamo per dovere di cronaca. Però insomma anche i dati insomma credo che parlino molto chiaro su quello che è stata la partita sinora: 58 possesso palla Bologna, 42 Atalanta, ma anche tutti gli altri dati insomma sono più favorevoli a Bologna. Speriamo di vedere un secondo tempo diverso e di raccontarvi molte più emozioni di quelle che abbiamo fatto finora.
4: È vero, noi ci sentiamo su RTL 102.5 su Radio Alta con Matteo De Santis e con Luca Viscardi tra qualche minuto. A voi la linea.
5: A dopo.
8: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
9: Spot.
10: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.

0: Savinia Cobelli, come possiamo commentare questi primi 46 minuti di gioco?
1: C'è poco da aggiungere a quanto tu hai appena detto, con una capacità di sintesi alquanto efficace. Alla quarta partita in 10 giorni, perché rammentiamo il doppio confronto con l'Apoel inframmezzato dal debutto in campionato con il Sassuolo, l'Atalanta mostra evidenti sintomi di stanchezza. Sai chi ci vorrebbe in campo questa sera, ma è solo questione di tempo? Il signor Rowe, che passa all'Atalanta ufficialmente nelle prossime ore, ed è certamente l'ala sinistra che sarà capace di movimentare il gioco d'attacco e di alzare il ritmo, perché questo è il punto scaturito, il punto dolente scaturito dal primo tempo della partita, che è apertissima, perché il Bologna si è mosso molto bene e ancora una volta, hai fatto bene a sottolinearlo, Carne Secchi si è confermato un portiere da nazionale.
0: Ecco, il Bologna che ha perso immeritatamente contro la Lazio, ho visto la partita, ha costruito tante palle gol, ha dimostrato di saper giocare un buon calcio, però la manovra dell'Atalanta rimane ancora estremamente laboriosa. Ritorniamo al discorso di Maurizio Sarri, forse si pensa troppo?
1: Non so se ti pensi troppo, so che ci vorrebbe una maggiore rapidità di esecuzione.
0: Esatto.
1: So che manca, ma ripeto, la quarta partita in 10 giorni, non si può pretendere di andare sempre a 100 all'ora. Ritengo che ci siano dei cambi nella ripresa. Mi aspetto per esempio Krstović e non solo lui, perché è evidente quanto l'Atalanta debba cambiare passo di fronte a un bel Bologna che in questo momento paga un pedaggio ad un attacco che non è ancora rodato. D'altra parte sappiamo come il Bologna sinora abbia perso Lukumi, Castro e Troyer, 3 giocatori molto importanti.
0: Veramente, Atalanta che deve cambiare completamente il ritmo nel corso del secondo tempo, e Krstović potrebbe essere sicuramente una soluzione. E qualche indiscrezione in merito a questa operazione attesissima? Sappiamo che poi Giuntoli è un maestro nel fare colpi sotto traccia.
1: Ma guarda, è un prestito oneroso sulla base di 5 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro e il prestito al Bologna di Cassa, il giovane cresciuto nel vivaio nero-azzurro. È evidente che si tratta della più importante operazione dal punto di vista dell'esborso nella storia dell'Atalanta, una valutazione complessiva di 40 milioni di euro, ed è altrettanto evidente che l'Atalanta si aspetti moltissimo da Roma.
0: Io ti ringrazio, come sempre ci sentiamo per il commento finale, grazie mille Xavier.
1: Prego.
0: Grazie e buon secondo tempo. È un primo tempo veramente molto molto deludente, perché raramente abbiamo commentato un Atalanta che praticamente non ha mai costruito una palla gol, mentre immediatamente all'ottavo, sfruttando un'indecisione in disimpegno di Kossounou, Cambiaghi gli ha rubato la palla, è entrato in area il classico diagonale su cui Carne Secchi ha risposto o presente. Anche al 18° Bernardeschi, ancora Carne Secchi che ha risposto. Però la mia considerazione ora la vorrei condividere anche con lo scrittore giornalista Gigi Riva. Gigi, non è che possiamo sempre affidarci a questo santo che si chiama Marco, San Marco?
2: San Marco, sì, San Marco, sì. No, abbiamo un problema evidente di costruzione del gioco e non so quanto si risolverà, posso dirlo? Non so quanto De Ron sarebbe stato utile lì a dare un cambio ogni tanto, ad aiutarti a tirare sulla palla, vabbè, però sai, queste sono le nostalgie, no? Le nostalgie di un vecchio che lode il tempo passato, va bene. No, abbiamo il problema grosso di questa squadra è che non riesce a costruire il gioco. E non guarda che l'occasione più importante che è nata da loro nasce da una palla persa in difesa da Kossounou.
0: Certo, è quello che ho detto, quello che ho detto, Gigi.
2: E siamo sempre lì, e guarda che il problema è che questa è la seconda di campionato, ma la quarta partita importante, ovviamente le altre due sono quelle della Conference, in cui qualche errore in uscita lo facciamo sempre. E quando abbiamo qualcuno che ormai l'hanno capito tutti che il problema unico è di schermare Gaetano, e una volta che tu hai schermato Gaetano o vai col lancio lungo di Carne Secchi, uno gioco non lo costruisci. Quindi lì c'è un problema da risolvere enorme di piedi buoni in difesa che sappiano superare la prima linea di sbarramento, perché di tutta evidenza Gaetano gioca benino quando

0: non è prestato, ma basta prestarlo e buonanotte sono a tutti.
1: Ecco, Gigi, la domanda è spontanea, però mi ha scritto un radioascoltatore, un collega tra l'altro giornalista super tifoso tarantino, Elio Ghisalberti, che saluto, mi ha scritto, leggo testualmente: ci vorrà del tempo o dobbiamo farcene una ragione? È una bella questione, io non ho saputo rispondergli, gli ho detto delego Gigi Riva alla risposta.
0: No, dai, che lo sai meglio di me la risposta. La risposta, io credo che sono ancora ottimista e sono ancora più ottimista dopo questo rush finale di mercato che mi sta soddisfacendo a pieno. Ci vorrà del tempo, è evidente che abbiamo bisogno di tempo. Del resto anche quell'altro che l'abbiamo chiamato l'altissimo ci ha impiegato 7 giorni per fare il mondo, 4 partite per fare l'Atalanta sono ancora poche.
1: Sono pienamente d'accordo con te, per cui come diceva anche Cesare Zapperi nel Corriere della Sera, bisogna aver pazienza, cioè portiamo pazienza, però rischiamo anche di subire qualche infilata e di commettere qualche passo falso. Io ricordo che poi alla fin fine in Ungheria l'abbiamo sfangata. Ecco, l'abbiamo ottenuto il risultato anche contro il Sassuolo. Ora ci aspettiamo, sai, un secondo tempo, mi auguro, completamente diverso.
0: Allora, noi siamo stati in crescita nel secondo tempo in Ungheria, siamo stati in crescita nel secondo tempo con il Sassuolo e quindi evidentemente quando il ritmo del pressing degli avversari si fa meno, perché evidentemente anche Bologna non è che potrà continuare a pressare così alto per tutta la partita, perché a un certo punto le energie finiscono anche per loro, noi cresciamo di solito, quindi questo credo che sia un motivo di ottimismo per guardare al secondo tempo con un po' più di sperando che succeda quello che è successo nelle altre 2 partite. Ma sai cos'è che aggrava certe insoddisfazioni? Sai cos'è che aggrava tutto questo? Che quell'altro ne ha fatti 4
1: ne ha fatto 8 in 2 giornate.
0: Ne ha fatto 8 in 2 giornate.
1: Sabato sera mi sa che tuo figlio sarà particolarmente felice di incontrare questa Atalanta.
0: Guarda, mio figlio, come sai, in Argentina certo. Sta facendo un master, però non chiedermi come mai, ma riesce a vedere tutte le partite. Vabbè, non indaghiamo oltre, no? E mi ha mandato un messaggio alla fine della partita della Roma dicendo: siamo devastanti. Siamo devastanti. Ecco, come dici di no, cioè il combinato disposto della fatica che stiamo facendo noi e del fatto che l'altra parte, quello non solo vola, ma si permette persino il lusso di mettere in campo De Rossi, no? Facendo piangere lacrime a tutti coloro che lo vedono in campo con un'altra maglia, capisci bene che...
1: Ecco Gigi, però, poi hanno un attaccante, cioè io, scusami se ti ho interrotto, vale, però ecco, bravo, hai capito dove voglio andare a parare, cioè quando un allenatore ha questo colpo di genio e lui lo sa fare, cioè Malen non era titolare in Inghilterra, aveva un ruolo diverso addirittura, lo fa diventare un centravanti esplosivo, 5 gol in 2 partite, ma a memoria ricordi un centravanti che realizza un bottino del genere, poi l'ha addirittura sostituito nel finale della partita di Lecce, l'ha risparmiato, ha detto ma mi servi per sabato sera alle 20:45 contro l'Atalanta.
0: Vabbè, dai, che Gasperini si è abituato a questi colpi, no? No, è chiaro che il problema è che noi un pezzettino del nostro cuore in questo momento sta a Roma, perché non ce li dimentichiamo né uno né l'altro, con l'intento ovviamente di batterli, perché ovviamente c'è una sola cosa in cui l'Atalanta vale di più di tutto, quando incontriamo la Roma. Allora lì non ci sono ex padri.
1: E sabato sera ti voglio qui a commentare la partita, non prendere impegni, caro Gigi.
0: Sabato sera, soprattutto nella mia famiglia, che è come per dire il titolo di quel famoso romanzo Un cuore diviso in due.
1: Sarà un bel Saturday Night Fever, come dice giustamente Massimo Effendi dalla regia. Gigi, ti ringrazio, speriamo di commentare una gara diversa poi alla fine.
0: Speriamo di sì, però diciamoci una cosa, ribadiamo questa cosa: ci vuole tempo, quattro partite, quell'altro ha fatto il mondo in sette giorni, noi non possiamo fare l'Atalanta in quattro partite. Ciao.
1: Pazienza, grazie mille a Gigi Riva. Vedo che Matteo De Santis è corso via, era con Elisa Cucchi sul canale 15 di Bergamo TV a commentare la partita con Carlo Canavesi. Vedo Angelo Zambetti, Cesare Malnati ed il giovane Filippo Osava a commentare la gara. Poi ci sarà anche il Ricco dopo partita, sempre 0-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Un primo tempo, purtroppo lo dobbiamo ribadire per onestà intellettuale, particolarmente deludente. Non ricordo a memoria un primo tempo dove praticamente l'Atalanta recentemente non abbia saputo costruire una sola autentica palla gol. C'è stata una conclusione velleitaria di Scamacca, parata tranquillamente da Skorupski, però CDK impalpabile, Raspadori non pervenuto, è una manovra veramente molto molto lenta e particolarmente laboriosa. Da quanto vedo non ci sono delle sostituzioni, però avremo la conferma dallo stadio. A voi la linea.
2: Atalanta diretta stadio.
3: Spot, spot. Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.
2: Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
4: Rieccoci insieme, buona serata, ben ritrovati su Radio Alta RTL 102.5.
5: Buonasera da Matteo De Santis e da Luca Viscardi, insieme per raccontarvi il secondo tempo di Atalanta-Bologna, seconda giornata di Serie A. Atalanta 3 punti in campionato, si cerca di insomma rimanere agganciati alla vetta, anche se il primo tempo ci ha detto qualcosa di molto diverso.
4: Ma le squadre sono rientrate in campo con la stessa formazione dei primi 45 minuti, Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Scalvini e Costolino centrali, a destra Zappacosta, a sinistra Colasinac, in mezzo al campo Gaetano, Pasalic e Ederson, in avanti De Ketelaere, Scamacca e Raspadori. È iniziato il secondo tempo, Bologna in possesso di palla con Alassane
5: che non conoscevamo prima di arrivare a vedere questa partita e che invece ci ha fatto vedere i Sorci Verdi in collaborazione con Cambiaghi sulla fascia sinistra del campo, dove ha trovato veramente facile spazio nella zona di attacco del Bologna e di difesa dell'Atalanta. Vedremo insomma se nel secondo tempo riusciremo a prendere qualche contromisura. Intanto Pobega, il lancio lungo in avanti per Piccoli, interviene di testa Cossonù e poi scende in copertura ancora Gaetano, quindi la palla per Colasinac che la muove per Raspadori che però non ha spazio e allora deve tornare indietro perché è attaccato da Holm fino a Scalvini e da Scalvini a Carnesecchi
4: che va al rinvio lungo a cercare De Ketelaere, che va a saltare di testa con Eghem, favorendo l'inserimento di Scamacca che viene affondato dal giocatore del Bologna, che tocca palla in fallo laterale, sarà rimessa in gioco in favore dell'Atalanta in fase d'attacco sulla fascia destra con De Ketelaere sul pallone con le mani, lascia il compito della battuta a Zappacosta che ovviamente va indietro da Cossonù.
5: Si stanno riscaldando intanto sotto la nostra postazione alcuni giocatori dell'Atalanta, i primi sono Elmas e Zalewski. Tanto c'è un fallo su Ederson a centrocampo da parte di Ferguson, che va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario, si scusa e allora riparte l'Atalanta, la palla per Cossonù, quindi Scalvini e ora Colasinac
4: per Raspadori, di prima gli restituisce il pallone, prova a inserirsi Colasinac, subisce, commette fallo su Bernardeschi, no, si continua a giocare, palla in fallo laterale, rimessa Atalanta, proteste vibranti di Bernardeschi con l'arbitro Doveri che non gli ha fischiato il fallo con le mani di Colasinac per Scamacca. Pasalic dal limite, Pasalic prepara il tiro, la fa passare, no, non ci riesce, poteva tirare però.
5: Sì, forse so, non gli piaceva quella posizione del piede, o forse la posizione del corpo rispetto al pallone non era quella ideale, però in effetti nel nostro immaginario quella è una situazione in cui tirare in porta. Tanto Holm con la palla con le mani indietro per Helland.
4: Da questi Helland per Pobega, di nuovo per Ferguson in avanti per Odgaard che evita Gaetano, va a servire Bernardeschi, Bernardeschi che allarga per Alassan.
5: Ed ecco Alassan che ha la solita autostrada sulla fascia sinistra vicino a sé a Cambiaghi, con cui chiama lo scambio. Non riesce però a fare l'1-2 in velocità come ha fatto spesso nel primo tempo. Allora si torna su Pobega che a sua volta arretra verso Helland.
4: Che allarga per Holm. Holm che appoggia per Ferguson. Bologna nella nostra tre quarti con Odgaard che prepara il tiro, lo prova, palla sul fondo, larga di un paio di metri rispetto alla porta di Carnesecchi, non crea problemi al nostro portiere che la battezza giustamente fuori.
5: Sì, ha controllato che la palla uscisse, si è anche tuffato ma l'ha lasciata finire a fondo campo, adesso è pronto a ripartire con il lancio lungo.
4: A cercare Scamacca anticipato di testa, poi Pobega.
5: Ecco, Sarri dopo il Sassuolo chiedeva un lavoro importante sulle seconde palle che questa sera praticamente non abbiamo mai fatto, anche adesso su questa possibile seconda palla è intervenuto
4: anche
5: ancora il Bologna.
4: Detto che, attenzione al pericolo con Piccoli, la conclusione di prima, intenzione, la palla abbondantemente a lato, bella costruzione del gioco da parte del Bologna, male la conclusione di Piccoli
5: che
4: di
5: forse doveva intenzione fare un passo in più.
4: Provato di prima intenzione, palla sul fondo. Se devo trovare per adesso una nota positiva, il fatto che il Bologna abbia un po' le ceneri bagnate rispetto
5: mia,
4: a quello che ha creato
5: siamo
4: Carnesecchi
5: a fare
4: per Scalvini. Scalvini che va al lancio lungo a cercare Scamacca, che in qualche modo prolunga il pallone, nulla di fatto.
5: Cioè non riusciamo a tenere un pallone vivo in avanti, praticamente se non per allontanarlo quando il Bologna lo gioca.
4: Per quello che abbiamo visto in questi primi 50 minuti ci sarebbe da cambiare mezza squadra, ma ovviamente non è possibile. Ora Alassan scavalca Zappacosta e spinge ancora sulla fascia di sinistra, poi il pallone per Cambiaghi, palla sempre in possesso del Bologna, non è cambiata la partita in questo secondo tempo. Ferguson.
5: Sì, Ferguson per Pobega, Pobega per Alassan, Alassan ancora un momento per Cambiaghi, Cambiaghi che punta in questo momento Cossonou.
4: Altro la conclusione tiro di Cambiaghi che prende il palo, la conclusione di Cambiaghi che prende il palo e termina fuori, fortunatamente per l'Atalanta, conclusione, lasciato troppo spazio a Cambiaghi da Cossonou che l'ha lasciato concludere in porta senza problemi, ha preso la mira, la conclusione con l'esterno destro, ha preso il palo, mamma mia che partita sta facendo Nicolò Cambiaghi.
5: Stiamo praticamente però prendendo pallonate da tutte le parti in questi primi minuti. Adesso c'è un giocatore del Bologna a terra che zoppica, è Holm.
4: Rimessa laterale con le mani di Kolasinac.
5: Oh, vedo che adesso si avvicina anche Samardžić, arriva Krstović per cercare di rimuovere ancora però la palla ancora per Cambiaghi. Cambiaghi che
4: prova a farla passare, trova
5: il calcio d'angolo. Però che Atalanta veramente trovo neanche l'aggettivo per definirla in modo corretto.
4: Ok.
5: Sorprendente, diciamo.
4: Poi vediamo il tentativo di corner da parte di Bernardeschi che ha fatto 1800 finte, poi l'arbitro ferma il gioco per andare a controllare le situazioni in mezzo al campo, in mezzo all'area di rigore. Doveri. Parte Bernardeschi dalla mandierina, è uno schema per Ferguson, di nuovo per Bernardeschi, palla morbida in mezzo, il colpo di testa, allontaniamo, poi Cambiaghi, batti e ribatti, tentativo di conclusione di Piccoli, può ripartire in contropiede dell'Atalanta con De Ketelaere che però è subito marcato da Holm, che gli mette palla in palo laterale.
5: Veramente, cioè non so, è difficile riuscire a descrivere.
4: Bisogna avere fiducia e pazienza, ma
5: sì, il giudizio
4: sui primi 52 minuti non sono lontani dal giudizio della scorsa stagione sull'Atalanta. Cossonou, Carnesecchi, Scalvini,
5: Sì, con la differenza che l'anno scorso magari ci annoiavamo un po' perché vedevamo un gioco un po', diciamo, sempre uguale.
4: Tanto Scamacca ripetutamente, vabbè, però giallo adesso,
5: cioè,
4: adesso tiralo
5: giallo
4: fuori
5: ci
4: questo
5: vuole,
4: cartellino.
5: Cioè,
4: perché...
5: No, Doveri dice, guarda, gli hai preso la maglia, gli hai tirato i pantaloncini, gli hai fatto la qualunque, hai non fa... lo fare più perché questo è un cartellino giallo per tutta la vita.
4: Ma
5: cioè,
4: tutta
5: adesso...
4: la vita, cioè, poi, se poi il giocatore si alza e reagisce, poi dici, non doveva. Però... Graziato dall'arbitro il giocatore Elland che meritava l'ammonizione.
5: Sì, io devo dire, lo dicevo già nel primo tempo, non mi piace per niente questo nuovo metro arbitrale, cioè capisco giocare di più ma anche giocare meglio, perché cioè, dare la possibilità di picchiare in continuazione ovviamente non aiuta soprattutto i giocatori più tecnici.
4: Ora De Ketelaere prova l'azione personale in mezzo a tre giocatori, non è facile ma riesce stavolta ad andare via, strattonato anche qua 84 volte, mantiene il possesso del pallone per Pasalic, poi va a terra, l'arbitro Doveri non fischia mai. Gaetano invece questo fallo fischia
5: adesso il fallo, ovviamente tanto il Bologna aveva ricominciato il gioco, l'arbitro Doveri che sappiamo insomma ama molto le scene cinematografiche ha richiamato a sé adesso Gaetano insieme anche al capitano Ederson. Non vale ancora quest'anno, sarà la regola dell'anno prossimo il fatto che solo il capitano potrà parlare con l'arbitro.
4: Ecco il doppio cambio, intanto ti interrompo, scusami Luca, perché c'è il doppio cambio con Elmas e Zaleski che prendono il posto di De Ketelaere, applaudito di stima dal pubblico giustamente per riconoscenza ma non per la partita di stasera. Fuori anche Raspadori, direi che l'immagine del fatto che dopo meno di un'ora di gioco, Luca, vengano tolti due giocatori forse più importanti dell'Atalanta, sì, due esterni offensivi, è la dimostrazione delle difficoltà della partita di questa sera e di due prove insufficienti purtroppo dei due giocatori.
5: Sì, in effetti nell'uno nell'altro sono riusciti ad incidere.
4: E dunque,
5: non è un caso che per quelle posizioni si stiano cercando delle alternative.
4: Vedremo per quella che riguarda la società che cosa troverà a disposizione. Intanto siamo arrivati al decimo minuto del secondo tempo allo stadio di Bergamo. Atalanta 0, Bologna 0.
2: Spot, spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni d'esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
4: Rieccoci con Skorupski in possesso di palla per quel che riguarda il Bologna nella propria area di rigore, va dal giocatore Egem, da questi per Holm che prova a tagliare il campo, appoggia per Egem in direzione di Cambiaghi per Alassam. Ancora il Bologna, passaggio di palla con Capitan Ferguson, la sciabolata centrale per Odgaard che prova a creare uno spazio per Piccoli, arriva Cambiaghi, batti e ribatti, in qualche modo si salva l'Atalanta, il pallone però è recuperato ancora da Pobegas, c'è da soffrire, Schederson in pressing senza fallo, poi Ferguson riesce via bene, poi il tentativo di palla di imbucata o di tiro, qualcosa di simile, la palla regalata a Carnesecchi.
5: Quando siamo in difesa siamo sempre un po' pasticciati, cioè anche adesso c'erano quattro uomini intorno al pallone con una serie di rimpalli quasi da videogioco e il pallone però è finito ancora sui piedi di un giocatore del Bologna, cioè le giocate pulite le fa il Bologna, noi fatichiamo come in questo caso con Scamacca, cui avviene milionesimo fallo,
4: esatto,
5: di Elland.
4: Cioè io Scamacca ha preso un sacco di falli stasera, ha preso anche un sacco di botte.
5: C'è Doveri che va ad ammonire tedesco, che credo dovrebbe prendere un Valium prima di scendere in panchina. Da quello che abbiamo visto questa sera, siamo alla seconda giornata di campionato, al 50° minuto sullo 0-0, sembra tarantolato come se fosse la finale di Champions League.
4: Intanto volevo farti vedere che noti anche da qui la posizione di Frank Essi, che è là in fondo insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, alcuni hanno già la maglia dell'Atalanta e sono lì posizionati a vedere la partita questa sera, l'ultimo acquisto dell'Atalanta. Ora vediamo Pasalic per Gaetano, vediamo se l'Atalanta riesce a costruire qualcosa di pericoloso. L'apertura per Elmas, appena entrato in campo c'è la sovrapposizione di Kolasinac. Elmas viene picchiato in tutte le maniere da Ulma, riesce a mantenere il possesso del pallone per Ederson, di nuovo da Gaetano, da questi per Ederson, qui speriamo che la fascia di capitano dia un po' più di,
5: no, ma, cioè,
4: di
5: ma forza. Se non è fallo questo, io dico, non so quale deve essere il fallo da fischiare, cioè è veramente incomprensibile. Tanto c'è il Bologna che si prepara con un paio di
4: cambi. Elland in possesso di palla per Ferguson.
5: Credo sia il momento di Dobvik.
4: Sì, hai ragione. Non riesco a vedere chi è accanto a lui, ma sicuramente uno dei due Dobvik, potrebbe essere Orsolini. Sì, sembra Orsolini.
5: Orsolini, sì.
4: Che aspettavamo in campo dal primo minuto, invece c'è Bernardeschi. Skorupski con il pallone tre piedi per Elland. Comunque incommiabile il tipo della Nord Nerazzurra che con grande pazienza continua a incitare la squadra nonostante una prestazione abbastanza horror fino adesso. Palla intanto in fallo laterale, senza fallo per l'intervento, la carica di Ederson. Per me questo era fallo.
5: Questo era fallo, ad esempio, però, tutta la vita di Ederson, che ha mandato a quel paese il suo avversario. Infatti allora esce in questo momento il numero 21 Odgaard e al suo posto arriva Orsolini.
4: Ed esce Piccoli ed entra Dobvik. Da questo punto di vista non cambia nulla, un centravanti per un centravanti.
5: Forse si sposta però Bernardeschi al centro, lasciando Orsolini sulla fascia, a differenza di quanto è stato fatto fino adesso.
4: Sì, esattamente. La rimessa con le mani per l'Atalanta di Zappacosta, lì dietro per Cossonou. Un'ora di gioco esatta, 0-0 al Novalans Arena tra Atalanta e Bologna, con Scalvini che manovra per Cossonou, da questi per Zappacosta. Certo che non abbiamo fatto un'occasione veramente pericolosa degna di questo nome.
5: Ecco, attenzione però Zappacosta,
4: vediamo che
5: trova che
4: lo
5: spazio
4: fa lui,
5: sulla
4: lo fa
5: faccia.
4: Lui, cross, il deviazione
5: cross,
4: corner.
5: Calcio d'angolo, è già una notizia.
4: Speriamo almeno di fare un...
5: calci d'angolo, siamo su 2-1 per il Bologna, comunque pochi calci d'angolo in questa partita.
4: Con
5: solo l'Atalanta BC, quello che sentite in sottofondo.
4: Vediamo se accompagna un'occasione pericolosa il cross in area di rigore. Elmas allontana Dobvik sul primo palo, appostato sul primo palo, manda palla in fallo laterale, mentre si scaldano adesso Samardžić e Krstović per l'Atalanta.
5: Sì, sono qui proprio sotto la nostra postazione in questo momento. Tanto l'Atalanta riparte con Cossonou, la palla per Scalvini, quindi ecco Kolasinac, il movimento di Elmas però non ha capito niente nessuno, e allora palla ancora che va per Scalvini, tocco per Ederson che però deve tornare indietro, il pallone per
4: Gaetano per Zalewski, che credo sia in posizione regolare. Zalewski converge, l'appoggio centrale per Ederson ai 30 metri dalla porta del Bologna, riapre per Pasalic, il pallone dentro a cercare la testa di Elmas, anticipato Orsolini, allontanare per Dobvik, sul quale c'è il raddoppio di Kolasinac, che allora il pallone all'indietro per Karnesek, il pubblico applaude. Qualche segnale di crescita dell'Atalanta.
5: Sì, questo è il canto magico della curva nord che di solito sveglia i ragazzi. Intanto Gaetano, Zalewski che punta l'uomo, si ferma, aggira in questo momento. Hegem aspetta l'arrivo di Zappacosta e gli cede il pallone.
4: Con Zalewski adesso per all'indietro per Cossonou, da questi per Scalvini. L'Atalanta sembra aver guadagnato qualche metro di campo. Elmas è un po' più di pallone, Elmas evita Holm, poi l'appoggio per Ederson di nuovo, da questi per Gaetano, ancora Ederson con la fascia di capitano, allarga in direzione di Zappacosta per Scamacca, per Pasalic, Elmas per Scamacca, finta il tiro dentro per Zalewski, è un po' lunga, deve rincorrere il pallone, troppo lungo.
5: Ma io non riesco a capire perché i nostri giocatori non tirino mai, cioè proprio
4: l'abbiamo rifinita male alla fine con Scamacca, che ovviamente si arrabbia con se stesso, sa di aver sbagliato, chiede scusa.
5: Però
4: eravamo,
5: insomma,
4: sempre un po' chiusi nel tiro, con l'uomo addosso, però
5: tanto c'è qualche problema probabilmente per i sistemi di comunicazione dell'arbitro Doveri, che si fa assistere in questo momento per la famosa fascia che all'interno c'è tutto il sistema di comunicazione della telecamera.
4: Insieme a Samardzic e Kursovic è andato a riscaldarsi anche Bellanova per l'Atalanta. Allora, visto che il gioco è fermo, ne approfitto per ricordare subito minuto e punteggio. Siamo al 63-30 alla New Balance Arena di Bergamo, il risultato non si sblocca, Atalanta 0, Bologna 0.
2: Spot, spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
6: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
6: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it. Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
5: Olm.
4: Ora il Bologna con Bernardeschi, che si accontenta della rimessa laterale davanti alla panchina occupata da mister Tedesco. Il gioco è ripreso, ora anche Bernasconi con Bellanova e Samardzic. Potrebbe essere arrivato il momento di Kurstovic, che invece mi sembra sia scomparso dalla zona riscaldamento. Ora Eggen per il Bologna scambia con Elland, come al solito due centrali norvegesi ad impostare l'azione. Allargano a sinistra per Alassane, che sembra averne ancora di birra. Cambiaghi sulla stessa fascia per il compagno, di nuovo Alassane per Cambiaghi, l'ex giocatore cresciuto a Zingonia, di nuovo per Alassane, all'indietro per Elland.
5: Tanto si sta preparando, conferma il numero 8 del Bologna, Mundarain, che dovrebbe entrare in campo ormai a secondi. Si è spenta la curva nord per un attimo, quello che avete sentito era il canto incessante della curva nord per solo Atalanta BC.
4: Ora vediamo l'apertura di Pobega sulla fascia per Alassane, il cross in area di rigore, noi non possiamo però lasciarlo crossare così come niente fosse. Poi bene la chiusura di Cossonu su Dovbik in area di rigore, allontana poi Zappacosta. Ma
5: io fatico a capire questa scelta di lasciar fare ad Alassane praticamente quello che vuole su quella fascia, perché adesso hai visto che hanno arretrato tutti, praticamente nessuno è andato a contrastarlo, permettendogli di piazzare un cross proprio pennellato con tutta la calma del mondo.
4: Samardzic e Kurstovic sono i prossimi due cambi di Maurizio Sarri per cambiare l'inerzia di questa partita, che vede l'Atalanta pareggiare 0-0, ma soprattutto dal primo minuto di gioco sempre in difficoltà sul piano del gioco, con Bologna costantemente padrone del campo, che ha sicuramente costruito di più. Un'occasione su tutti, il palo colpito da Cambiaghi all'inizio di questo secondo tempo. Elland per Pobega,
5: anche se in realtà poi non sembrerebbe più una questione di uomini ma di schema quella di questa sera, cioè Bologna sembra semplicemente messo meglio in campo con delle idee migliori.
4: Poi a questo punto abbiamo due giocatori, allora, c'è da dire che due giocatori del peso di Kessié e Rowe, che diventeranno giocatori dell'Atalanta, uno lo già, uno lo diventerà domani, sono comunque una bella mossa per cambiare l'inerzia di questa squadra. Vista così ne servirebbe ancora un paio, sarebbe da dire, sì. Insomma, per forse adattare la squadra di più al modulo che vuole Sarri. C'è ancora tanto lavoro da fare, siamo solo ancora alla seconda giornata, però visto sì. Stasera dice mamma poi, mia, c'è. Serve tantissimo per migliorare. Però
5: siamo davanti ad una vera rivoluzione per l'Atalanta in questa stagione, per cui insomma ricordiamoci come andò con Gasperini nelle prime settimane. Sì. Quindi insomma
4: 5 partite, anzi rischio l'esonero, quindi per carità, insomma quest'anno la parola d'ordine è tempo e pazienza, sono le parole d'ordine. Esce Scamacca dopo un'ora ed entra Kurstovic.
5: Immagino Pasalic o Gaetano, no, forse Gaetano.
4: Pasalic. Niente.
5: No, Ederson. Ah, Ederson.
4: Ho visto che Pasalic si incamminava, in realtà si incamminava verso Ederson per farsi dare la fascia di capitano. Sì, mi ha tratto inganno questa cosa.
5: Quindi già sapevano che questo sarebbe stato probabilmente il cambio.
4: C'è una parziale scusante comunque su questa partita, sulla prestazione, che le fatiche di Coppa. Comunque giovedì l'Atalanta ha giocato una partita dispendiosa, importantissima per la stagione. e quindi magari dopo a inizio stagione 4 partite in 11 giorni possono avere un po' pesato sulle gambe dei giocatori nerazzurri. In realtà poi sabato ce n'è già un'altra contro la Roma, certo. Quindi siamo a 5 partite, cioè, con solo 4 giorni di differenza non è che ci sia grande possibilità di recupero. Ne sarà un po' di più tra la partita con la Roma e il Cagliari sicuramente, ecco, quella sarà un po' la prima settimana standard per quel che riguarda l'Atalanta, però giocare in Europa è una fortuna secondo me. Intanto il Bologna che imposta con Ferguson.
5: Tanto poi quest'anno arriverà proprio dopo il Cagliari la sosta di ben 2 settimane.
4: No, Cagliari-Juventus.
5: Cagliari-Juventus, dopo la Juventus 2 settimane.
4: E ora...
5: per Bobega. Le partite di Nations League. Sì. Intanto Alassane ancora con il pallone, interviene a recuperarlo Zaleski, poi Gaetano che però sbaglia ancora il passaggio questa sera un po' proprio evanescente. Allora c'è Cossonou, grande recupero in questo caso, poi Scaldini che rischia un po' nel disimpegno con Kolasinac, parte la corsa di Elmas, tenta il movimento,
4: bravo
5: Krstović, e poi il gioco con Elmas per recuperare il pallone, Krstović che viene maltrattato in tutti i modi, Doveri dice che va bene così.
4: E dunque palla recuperata dal Bologna grazie a Olme Bernardeschi. Poi la palla però recuperata a sua volta da Zappacosta sulla fascia di destra dell'Atalanta, centralmente per Gaetano che ha un po' di spazio, alza la testa, trova bene Elmas che ha un po' di spazio libero, Elmas può entrare in area di rigore, Elmas cerca lo spazio per andare sul destro che è il suo piede, l'avversario che è intelligente lo aspetta lì sul destro,
5: chi dal
4: sinistro lo aspetta sul destro. Si chiude il Bologna in maniera intelligente sapendo che Elmas è destro, partendo da sinistra gli hanno lasciato il sinistro, lui ha dovuto rientrare e al momento in cui è andato a stringere sul destro per tirare c'erano 2 giocatori del Bologna proprio lì.
5: Peccato però, palla bellissima quella di Gaetano che aveva visto i 2 giocatori con una proprio amnesia difensiva del Bologna, che avevano lasciato sia Krstović che Elmas in posizione solitaria sulla tre quarti. Peccato non essere stato un po' più ficcante in questo caso. Tanto c'è Krstović che chiede a Elmas di supportarlo.
4: Non so quanti minuti nelle gambe abbia Elmas, è vero che l'abbiamo inserito 10 minuti fa, però la verità è che non so, lo saprà Sarri sicuramente, quanto è la durata di Elmas, che non ha fatto grandi amichevole per l'Ipsia quest'anno, gli ha regalato questa mezz'ora finale, un po' a grande richiesta, perché insomma, visto l'andazzo.
5: Pasalic, vediamo se l'Atalanta adesso con Pasalic, e questo è però un giallo, cioè no, questo no, è giallo.
4: Lui no.
5: Cioè non puoi non dare giallo in questo caso. Io non riesco a capire, credo. Intanto c'è il Bologna con un paio di movimenti, intanto esce Holm e arriva in Zortea. Sostituzione Zortea.
4: Qui un altro è un ex per un ex.
5: Qui Atalanta a go-go proprio.
4: E ti dirò che anche Roma è diventata una succursale dell'Atalanta col passare delle giornate.
5: E poi esce Pobega, numero 4, e entra il numero 8 Amondarain.
4: Gaetano sul pallone per la battuta di questo calcio di punizione quando siamo al 71esimo minuto e le reti bianche non si sbloccano. Anche se devo dire che col passare dei minuti dopo i cambi mi sembra, Luca, di aver visto un Atalanta un po' più
5: un pochino più
4: pimpante. Non so se Bologna magari sta sentendo anch'esso un po' di fatica dopo lo sforzo profuso nei primi 60
5: no,
4: minuti.
5: No, ma non può non essere fallo questo. Non può non essere fallo questo.
4: Adesso ci sarà doppia ammonizione per questo, dice il giocatore del Bologna, ma giocatore del Bologna che commette fallo ripetutamente su Krstović, l'arbitro non fischia, accenno di reazione di Krstović su Elland
5: e non ammonisce il numero 5 del Bologna.
4: No,
5: io credo che Doveri meriti un 4.5 in questa partita, ma proprio per bontà, perché Natale è dietro l'angolo, perché veramente un arbitraggio scandaloso, non è fallo,
4: è
5: rimessa laterale. Io credo che sia vergognoso quello che stiamo vedendo in campo questa sera, e siamo alla seconda giornata in Atalanta-Bologna, figuriamoci quando si giocano le partite serie che livello di arbitraggio dovremo vedere, imbarazzante.
4: Però devo dirti che forse ha il merito di svegliare un po' questa partita. Da quel punto di vista deve svegliare un po' i protagonisti in campo, perché insomma si è visto poco.
5: Tanto ha fermato con la palla con le mani
4: Bernardeschi,
5: ma non se ne è accorto l'arbitro.
4: Petto, dice col petto, e dunque rimessa laterale comunque consegnata alla Bologna con Elland Zortea. Di nuovo all'indietro per Elland, che se poi tu lo chiami a fare battaglia, quel rosso dice va a nozze, ci pensa due volte. Alassane,
5: sì, però la munizione dopo un minuto in campo, insomma, tutto sommato diciamo che non è esattamente la scelta migliore.
4: No, ma di fronte però una scelta assurda. Ora vediamo Skorupski per Eggen, che prova l'azione personale, poi l'appoggio per Ferguson, da questi per Zortea, Zortea di nuovo da Ferguson, Ferguson appoggia per
5: Eggen.
4: Ennesimo pallone giocato dai due centrali del Bologna.
5: Adesso
4: lancio lungo, una sciabolata lunga per Orsolini, che si fa trovare libero alle spalle di Kolasinac, lo va a puntare Orsolini, prova a far passare Bernardeschi, ma è in posizione di fuorigioco Bernardeschi sul passaggio di Orsolini, quindi si alza la bandierina.
5: Forse era Orsolini direttamente in fuorigioco, so. All'inizio dell'azione.
4: Vediamo, forse hai ragione tu, non lo so, sto guardando quello, forse dal monitor di servizio mi sembra la posizione
5: forse
4: di Orsolini,
5: data
4: di fuorigioco, quindi hai ragione tu.
5: Per cui dopo un quarto d'ora più o meno.
4: Con la Zinac in avanti per Korostovic, gli taglia la strada Ellanda, che spedisce il pallone in fallo laterale, rimessa laterale per l'Atalanta con Elmas. Quando siamo arrivati alla mezz'ora del secondo tempo, un quarto d'ora al termine più un recupero, il risultato non si sblocca, Atalanta 0, Bologna 0.
2: Spot, spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
4: L'Atalanta che imposta con Samardžić per Pasalic, su quale torna un giocatore del Bologna, sbaglia la misura del passaggio. Niente, non riusciamo a renderci pericolosi.
5: Però
4: meglio di prima,
5: meglio
4: però
5: di
4: 75esimo,
5: prima.
4: Ma non siamo riusciti ancora a impegnare Skorupski una volta in maniera seria, nemmeno in questo secondo tempo.
5: Tanto stavo vedendo, mi è scomparso Bellanova e non
4: anche Bernasconi,
5: vero, che Bernasconi che torna però ancora con la pettorina, e vedo già in mano la lavagna, quindi probabilmente sarà Bellanova.
4: Ha il passo convinto di chissà che non entrerà mai a giocare. La sensazione che il cambio potrebbe essere Bellanova, come dice Luca Viscardi, ma
5: per Zappacosta o
4: sì,
5: per Kolasinac,
4: sì,
5: spostando
4: per un esterno, suppongo. Ora vediamo il Bologna in possesso, anche perché penso che Kolasinac possa essere forse il giocatore migliore per marcare Orsolini, e quindi stare attenti alla fase difensiva senza sbilanciarsi. Infatti Bellanova è pronto a entrare, sarà il quinto e ultimo cambio dell'Atalanta. Le previsioni sono per Zappacosta, potrebbe essere anche una bella battaglia lì in velocità tra Alassane e Bellanova.
5: Tanto c'è Eggen che riesce a imbucare un pallone per Cambiaghi, Alassane ancora, c'è però Zalewski poi che spezza il gioco su Amundain, ed ecco Eggen, poi Ferguson.
4: Ancora il Bologna in possesso di palla con l'apertura per Zortea, da questi per Orsolini, Orsolini, Bernardeschi, Zortea, possesso palla Bologna. L'Atalanta si limita ad aspettare a ridosso della propria area di rigore e a chiudere gli spazi.
5: E comunque questo Bologna mi è piaciuto molto questa sera.
4: Sì, tra le due squadre mi è piaciuto sicuramente più Bologna. Zortea per Orsolini, che lascia sul posto Kolasinac in partenza, poi va a servire Bernardeschi che riesce a dare per Dovbik, non c'è fallo ma c'è posizione di fuorigioco da parte di Dovbik. calcio di punizione per l'Atalanta, pescato in fuorigioco Dobbic. Anzi, avevi ragione tu, non è Zappacosta ma esce Kolasinac sostituito da Bellanova, quindi
5: Zappacosta
4: inversione di corsia, sì.
5: Zappacosta cambia fascia ed arriva Bellanova a sostituire Kolasinac, solito guerriero, dice qualcosa a Sarri.
4: Probabilmente... Non mi sembra però che ci siano problemi fisici, solo un pelo di stanchezza, quindi 78 minuti sul cronometro, mancano 12 minuti al termine. Krstovic per l'Atalanta, appoggia per Samardžić, Bellanova avanza, appoggia per Zalewski, Samardžić le prova a passare per Krstovic, rimpalli Samardžić riesce a servire Zappacosta, da questi per Pasalic per Gaetano, non riusciamo a trovare lo spazio per il tiro al limite dell'area di rigore. Bellanova allarga per Zalewski, prepara il cross dentro per Samardžić, che la lascia libero. Anche perché ti devo dire che anche adesso mettere dentro un pallone con due giocatori del Bologna così alti è complicato come la coppia centrale. Ora Samardžić per Bellanova, da questi ancora per Samardžić, Zalewski, Samardžić.
5: Bello il pallone verso dentro il centro dell'area, cerca di posizionarsi Krstovic che non riesce però a raggiungere il pallone. Allora Bernardeschi con una semi rovesciata, ma tiene la palla con Sonu, e quindi Gaetano che vede il movimento di Pasalic che chiama Zappacosta per Pasalic, movimento ancora di Gaetano che torna indietro su Zappacosta, prossimo di nuovo a metà campo, anzi siamo nella nostra metà campo e c'è un cambio in questo momento, forse un fallo fischiato per Orsolini che esce,
4: era
5: in
4: appena
5: questo
4: entrato,
5: momento era appena entrato
4: in campo 10 minuti fa, un problema muscolare per lui,
5: posto sì. Moro,
4: un problema muscolare per lui, vede esce un po' zoppicando, si è fermato Orsolini, al suo posto entra Moro.
5: E quindi torneremo, credo, con la posizione originale. Bernardeschi quindi torna sulla fascia, vedo che sta dando delle indicazioni Tedesco in questo momento, in particolare a Cambiaghi sulla sua posizione. Moro in effetti si piazza in una posizione più centrale, anche Dobbek si sposta un po'.
4: Scalvini, il gioco ripreso, Scalvini per Cossonou, quindi è uscito Orsolini per infortunio, sostituito da Moro. Cossonou per Samardžić, senza guardare in avanti per Elmas, grande aggancio di Elmas ma prende bene posizione con il corpo Zortea che gli taglia la strada, poi Bernardeschi il quale arriva a Zappacosta ma lui la fa passare molto bene per Elland. I piedi di Bernardeschi sono sempre stati raffinati al di là di tutto.
5: Sì, vero.
4: Devo dire la verità che da si può dire nulla da quel punto di vista sulla qualità dei piedi. Ora vediamo il Bologna con Cambiaghi che va a servire per
5: Moro,
4: eccolo qua. Ne è entrato in campo maglia numero 6, all'indietro per Elland.
5: Sono esauriti anche i fischi per Elland che per qualche minuto hanno accompagnato il momento della ammonizione di Krstovic causata proprio da un fallo di Elland non rilevato. Intanto a Mondrain, bello l'1-2.
4: Attenzione,
5: con Bernardeschi, Zortea
4: arriva tutto solo al limite, poi esce Gaetano, scarica il pallone per Moro che allarga per Bernardeschi che può andare al cross, anzi fa filtrare il pallone per Zortea, attenzione pericolo, il cross è ribattuto dal corpo di Scalvini che poi viene spinto alle spalle, sarà calcio di punizione, spinto alle spalle da Cambiaghi, ha difeso bene il pallone con il fisico Scalvini e adesso fa un po' fatica a rialzarsi, lo fa in questo istante.
5: E allora calcio di punizione per l'Atalanta, forse se ne occupa direttamente Carnesecchi che chiede ai suoi di allontanarsi, la palla è per Cossonou che può impostare il gioco. 82 minuti e 10 secondi, risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna.
4: Elmas per Gaetano, quindi Krstovic, poi arriva Pasalic a rimorchio che riesce a servire Samardžić che però pretende un po' troppo nel cercare di chiudere il triangolo, ha già fatto però, tanto Pasalic mi sembrava,
5: però insomma dal suo punto di vista dal suo punto di vista, quantomeno Samardžić segue i dettami di Sarri con delle giocate di prima. Vedo che sta cercando di accelerare il gioco con il tentativo di muovere sempre il pallone con un tocco.
4: Anche se la sensazione è che stasera si predichi un po' nel deserto. All'83esimo minuto, sempre 0-0, giocatore del Bologna Alassan, che prima fatica a rialzarsi, l'arbitro prima fa segno di entrare allo staff medico del Bologna, poi il giocatore magicamente si rialza da solo.
5: Perché lo sapete, no? Che con la nuova regola deve rimanere fuori un minuto se entra allo staff medico.
4: Quindi conviene rialzarsi, ecco, da questo punto di vista. Il rinvio da parte del portiere Skorupski, che invita tutto il Bologna a salire sul suo rinvio. Lancio lungo a cercare la testa di Dobbik, che lotta con Cossonou, allontana Bellanova. Zaleski prova a dar fastidio a Eggem, poi pallone di Ferguson all'indietro, in qualche modo il pressing su Eggem da parte di Kurstovic, se la cava bene però Eggem e allontana per Dobbik con Karnesecki, che esce dalla propria area di rigore, lascia lì il pallone, poi fortunatamente litiga con la sfera a Mondarain e non riesce a tirare in porta però, da metà campo.
5: Che rischio.
4: Sì, l'uscita di Karnesecki fuori dall'area di rigore non era stata stilisticamente perfetta.
5: E anche perché c'era stato proprio un corpo a corpo, movimento di Dobbik e Cossonou, che aveva visto vincere Dobbik, che ha una stazza non da poco. Anche
4: ci riprova
5: adesso
4: ancora, ma il pallone è troppo lungo per lui, l'uscita di Karnesecki senza problemi a terra ad anticipare il centravanti del Bologna. Siamo all'85esimo minuto alla New Balance Arena di Bergamo, il risultato non si sblocca, è quello iniziale, Atalanta 0, Bologna 0.
2: Spot, spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
6: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
6: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it. Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
5: Arriva a fondo campo.
4: Occasione per il Bologna, costruita da Dovbik, contenuto dai difensori dell'Atalanta, poi quando ha provato il tiro in area di rigore è scivolato sul piede d'appoggio, la palla si è persa lontanissima dai pali della porta di Karnesecki, però insomma Dovbik sta lottando lì davanti mentre Karnesecki si prepara al rinvio all'85-30. Direi che per quello che si è visto, lo 0-0 finora è il miglior risultato che potesse portare, sì, a casa l'Atalanta.
5: Sì,
4: ai punti avrebbe sicuramente vinto il Bologna, meritato il Bologna, palo di Cambiaghi nel secondo tempo compreso.
5: Sì, diciamo che non abbiamo visto l'Atalanta che speravamo di vedere.
4: Tra le due squadre ha nettamente fatto meglio il Bologna.
5: Speravamo di vedere qualche passo in più dell'Atalanta rispetto alle prime.
4: Diciamo che con i cambi del secondo tempo quantomeno la situazione si è un po' equilibrata, Luca, nel senso che poi dopo il palo di Cambiaghi grosse occasioni Bologna non ne ha più avute. Ora vediamo Gaetano per l'inserimento di Elmas,
5: purtroppo il
4: allontana Zortea, poi Pasalic di nuovo da Elmas, che va a puntare Zortea, le finte di Elmas che appoggia all'indietro per Pasalic in mezzo a due, il pallone passa su Zappacosta, ancora Zappacosta, forse allo spazio per il cross, ci rinuncia, torna indietro da Gaetano, la palla dentro allontanata di testa. Diciamo che noi la palla indietro comunque la conosciamo benissimo, direi che è uno degli schemi preferiti.
5: Sì, abbiamo
4: imparato l'anno scorso e portiamo avanti quest'anno.
5: Abbiamo visto tantissimo invece come il Bologna abbia mosso la palla bene con l'1-2, col tentativo di saltare l'uomo. Adesso attenzione a Moro che si invola verso l'area, arriva Cossonou a coprire Moro entra in area, il tiro e fortunatamente è largo.
4: Sai che forse era il numero 8, a Mondarain,
5: scusami, sì. A Mondarain che Moro numero 6
4: ha andato alla conclusione diagonale. Fortunatamente, ripeto, il Bologna non è una squadra che per il momento mi sembra che veda tantissimo la porta, ecco, quindi,
5: e questo ci fa molto piacere questa sera, perché
4: una squadra un pochino più scafata e più qualitativa lì davanti probabilmente ci avrebbe fatto molto più male. Il rinvio da parte di Carnesecchi va a vuoto Perstovic, che si lamenta per una spinta alle spalle, poi Zortea, lancio lungo, colpo di testa di Dovbik per Amondarain, il quale arriva Scalvini che spinge in maniera irregolare, quindi calcio di punizione per il Bologna lontani dalla nostra area di rigore. La battono subito con Ferguson per Bernardeschi, che prova ad andare a puntare Zappacosta, ancora Bernardeschi che trova lo spazio per il tiro, vola Carnesecchi.
5: E io non riesco a capire, lontana. Però non riesco a capire il movimento.
4: Tu lasci il Bernardeschi così, quello è bravo. Ora Zaleski, 2 contro 2, attenzione, però torna alla difesa del Bologna. Zaleski si accentra, va a servire per Krstovic che difende palla. La maglia si allunga in tutte le maniere. Poi in mezzo al campo Zappacosta. Zappacosta per Pasalic. Pasalic dentro per Zaleski. Zaleski, tentativo di cross, arriva tutto in fallo laterale. L'applauso della Nord che spinge l'Atalanta a provarci fino alla fine.
5: Boato che avete sentito era perché c'è stato l'ennesimo fallo di Helland in fase di difesa e l'arbitro non l'ha rilevato. Ovviamente se ne sono accorti i tifosi. Adesso c'è Zappacosta con le mani. Pasticcia però con Pasalic, purtroppo.
4: Passaggio di ritorno di Pasalic c'era sbagliato, sì. Era fuori misura.
5: C'è Sarri che guarda sconsolato a terra, dice: abbiamo 24 ore per il mercato, cosa portiamo a casa?
4: Noi però non abbiamo 24 giornate di tempo, invece, onestamente. Il rinvio da parte di Mo per sopportare tutto questo. Il pallone è recuperato da Bellanova, che lotta con Cambiaghi, decide che per farsi fischiare fallo blocca il pallone con le mani e poi guarda l'arbitro per dire adesso fischi. Fischio che arriva, calcio di punizione.
5: Cambiaghi che cerca di rallentare la ripartenza del gioco. Allora la palla va su Cossonou. Cossonou per Scalvini. 89 minuti e 29 secondi. Tra poco conosceremo l'entità del recupero. Tanto palla ancora sbagliata. Fortunatamente interviene Pasalic. Era Ferguson che era riuscito ad intervenire per bloccare il passaggio.
4: Cossonou lancia il lungo per Krstovic, anticipato, poi il pallone messo in fallo laterale.
5: Intanto vediamo se arriva l'entità del recupero. Saranno 4 minuti, forse 4 minuti.
4: Ora vediamo il lancio per Krstovic che difende il pallone sulla rimessa laterale. Poi allora però va bene, fa niente. Rimessa laterale di Zappacosta per Krstovic che difende il pallone sulla linea di fondo. Poi ancora Krstovic che cerca lo spazio per il tiro. Va a cambiare gioco in direzione di Zaleski. Zaleski che prova la conclusione, c'è una deviazione. Ferguson, anzi Amondarain in qualche modo allontana. Poi Gaetano e l'arbitro interrompe il gioco perché c'è Ferguson a testa, a terra nel momento in cui quello si stava rialzando.
5: Certo. Adesso c'è Pasalic che va a lamentarsi con l'arbitro Doveri, dovrebbe lamentarsi per l'intera partita.
4: Quello che volevo dirti, che volevo dire a te, è nella ricerca del tempo effettivo, però noi consentiamo che si usino mani per trattenute e spinte in maniera esagerata. Però.
5: Sì, io devo dire che
4: pur di non fermare il gioco, allora non fischiamo più, se non di fronte a cose eclatanti. C'è una via di mezzo rispetto a quello che ho visto stasera, sì. Perché
5: anche perché nel caso in particolare di Helland, che si prima con Scamacca e poi con Krstovic, adesso Ferguson deve uscire dal campo, deve stare fuori dal campo per un minuto.
4: Anche perché a forza di queste trattenute, spinte e così via, c'è il rischio che i giocatori si facciano giustizia da soli, onestamente. Perché ho visto un paio, 2 o 3 accenni di nervosismo su trattenute che poi rischiano di portare a falli di reazione del tutto.
5: Sì, in questo caso nel ripartire, nel rimettersi in piedi, Krstovic ha calpestato praticamente la caviglia di...
4: No, non era il suo caso, era per dire che in generale,
5: in questo caso,
4: prima quando Krstovic ha difeso quel pallone sotto di noi, sull'azione già la trattenuta però era calcio di punizione. Ora vediamo Bellanova per Cossonou. Siamo a due minuti di recupero, che se ne sono già andati,
5: che
4: ma
5: se ne recupererà almeno uno.
4: Erano quattro minuti di recupero, siamo già al 92esimo, ma secondo me sono iniziati adesso in pratica. Ora Elmas, Amondarain, si salva il Bologna sul tentativo dell'Atalanta, poi lancio in avanti a cercare Bernardeschi che prova a scappare alle spalle di Zappacosta, che è un po' in ritardo su di lui, riesce a servire per Dobbik, il pallone per Amondarain, indietro per Cambiaghi, Cambiaghi che va a servire Bernardeschi, che secondo me è uno dei migliori in campo questa sera.
5: Devo dire, atleticamente Bernardeschi encomiabile per quello che ha fatto.
4: Per Alassane, troppo libero di andare al cross, in ritardo Bellanova, Alassane prova a servire dentro l'area di rigore, fortunatamente è l'idea meno furba che ci possa essere, dunque se ne va anche il terzo minuto di recupero dei quattro previsti, ma almeno uno in più secondo me sarà concesso, visto il gioco fermo prima per l'infortunio di Ferguson. Gaetano per Pasalic.
5: Pasalic, il piccolo trotto torna su Gaetano.

0: Elmas anticipato in testa, poi c'è Pasalic che l'appoggia per Zappacosta, di nuovo per Pasalic che difende il pallone dalle trattenute di Ferguson che poi gli taglia la strada con mestiere. Però vedi tutte queste trattenute, poi alla fine finisce male, secondo me, però poi dopo
1: io
0: sbaglierò. Però
1: è un tipo di approccio che amo poco. Tanto 4 minuti e 12, quindi
0: sono d'accordo con te che ho visto tanto rugby e poco calcio.
1: Sì.
0: Ora il rinvio da parte di Skorupski in una zona dove non c'è nessuno, quindi è Zappacosta che da solo tocca l'indietro per Carnesecchi che allarga in direzione di Cossonou. Adesso il Bologna concede tanto campo su questa ripartenza difensiva dell'Atalanta con Gaetano che allarga a destra per Zaleski, c'è la sovrapposizione di Bellanova, da questo il pallone di Zaleski, però è una via di mezzo tra Cristovic e Samardzic che non serve a nessuno. L'Atalanta chiude in avanti con Scalvini, Pasalic, Cossonou, 5 minuti di recupero, Cossonou che allarga per Bellanova, un passaggio un po' corto, si salva Bellanova che prende anche un pestone, si gioca con Zaleski che vorrebbe la punizione, l'arbitro non fischia. Quindi Samardzic prova il tiro a sorpresa, gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! È gol! L'ha decisa l'Atar Samardzic! L'ha decisa l'Atar Samardzic! L'ha decisa l'Atar Samardzic! L'ha decisa lui! Un lampo all'ultimo minuto di recupero, nel momento più inaspettato!
2: Tra l'altro nel momento in cui l'Atalanta si era fermata per protestare per l'ennesimo fallo, un colpo durissimo su Bellanova che l'arbitro non aveva rilevato, Zaleski si era addirittura fermato con il pallone indicando Bellanova a terra chiedendo
0: voglio
2: la punizione.
0: Voglio rivederla, non mi è sembrato benissimo Skorupski, però vediamo il tiro.
2: Toccato, no, il pallone
0: benissimo.
2: Davanti, non bene.
0: Gli è rimbalzato il pallone davanti, bravo Samardzic. Ma se fossi il portiere del Bologna avrei qualche responsabilità.
2: Guarda come anche gira, dal movimento,
0: però gli passa proprio sotto le mani.
2: Sì, è stato ingannato anche dal movimento di Helland, però ce lo siamo detti un milione di volte. Tira che qualche cosa succede.
0: E lui piedi ce li ha buoni, lui piedi ce li ha buoni. E lui piedi ce li ha buoni.
2: Allora devo dire che insomma potrebbe essere un segnale questo dopo una serata di fatica e di dolore, veramente di sofferenza. Quella dell'Atalanta.
0: Allora aspettiamo intanto il fischio finale perché manca ancora, si deve giocare ancora un po' di partita, anche se insomma.
2: Sì, anche se teoricamente doveva essere l'ultimo secondo di gioco.
0: Sì, vabbè, però nasce tutto dall'infortunio di Ferguson qui, tutto il tempo che ha perso qua.
2: Certo.
0: È stato recuperato in più e quello costato al Bologna, è costato il gol di Samardzic, bel gol dalla distanza, la conclusione nell'angolino di Samardzic che ha ingannato il portiere Skorupski. Ci prova il Bologna fino alla fine ma non c'è più tempo neanche per costruire un'azione. L'Atalanta vince anche oltre i propri meriti, 1-0 con il gol di Samardzic. Ma che fatica, amici, non è stata una bella Atalanta?
2: No, che partita incredibile quella che abbiamo visto questa sera, perché nel primo tempo abbiamo visto forse l'Atalanta peggiore degli ultimi 10 anni. No, ma peggiore non è la,
0: non
2: peggiore
0: è,
2: non è la parola giusta. Più in difficoltà, più
0: passiva
2: degli ultimi 10 anni, credo, che non avessimo visto nemmeno con il Paris Saint Germain o con altri squadroni di quel genere, una difficoltà di questo genere nel contenere una squadra tutto sommato non impossibile. Abbiamo avuto veramente tantissima fatica nel primo tempo, abbiamo iniziato il secondo con uno squillo con il palo.
0: Tutto il Bologna attorno all'arbitro Doveri, non so se si aspettasse la concessione della punizione quando si è lamentato Zaleski, non so se è lamentato per l'extra time concesso rispetto ai 4 minuti di recupero, ma ovviamente mi sembra molta frustrazione perché il Bologna avrebbe onestamente meritato ai punti di vincere la partita, invece l'ha persa sull'unico tiro in porta che ha preso nel secondo tempo, ma anche insomma compreso il primo, siamo lontani.
2: Sì, è veramente una partita
0: stranissima.
2: No, bisogna essere trasparenti, insomma,
0: che
2: non abbiamo giocato una bella partita.
0: Due punti guadagnati, non sul campo, ma con un po' di fortuna.
2: Però tutto sommato, insomma, potrebbero servire, no?
0: No,
2: avanti.
0: Noi portiamo a casa e portiamo fieno in cascina.
2: I momenti difficili. Certo.
0: Però bisogna migliorare, ma tanto.
2: Allora, la sensazione è che si debba correre di più, toccare più la palla di prima, andare in avanti e non tornare costantemente indietro, perché abbiamo fatto tantissime azioni in cui dopo 12 passaggi non eravamo ancora arrivati a tre quarti di campo.
0: Bisogna chiedere di giocare un po' meglio.
2: Sì, e sicuramente proprio la tecnica di gioco deve essere

0: carattere superiore rispetto a quello che abbiamo visto adesso. Abbiamo visto un arbitro imbarazzante, io cioè su questo sì, insisto
1: a livello di quella che è stata un po' la partita.
0: Sì, proprio, però se questo è l'arbitraggio aspettiamoci di tutto nel corso di quest'anno, perché la strada che abbiamo preso in queste prime due partite è assolutamente la strada sbagliata se vogliamo rendere il calcio uno spettacolo vero e proprio. E tra l'altro anche ci sono tutta una serie di elementi che ci dicono che dobbiamo preservarlo questo spettacolo e non peggiorarlo come si sta facendo in questo momento.
1: E sentite, sai cosa succede sabato? E c'è la sfida tra le prime della classe.
0: Sabato, certo, la Roma che ha segnato 8 gol in due partite.
1: Un Atalanta che invece al contrario credo che stia massimizzando tutto quello che riesce a creare. Concede poco, anche se insomma anche stasera Bologna un palo l'ha portato a casa, concede poco e per adesso massimizza tanto, ma ci vorrà un Atalanta migliore per uscire indenni da Roma.
0: Un che sì in più, un Rowe che dovrebbe essere annunciato domani mattina. Si vocifera anche di qualcos'altro che potrebbe capitare domani.
1: Potrebbe esserci un ulteriore innesto nella giornata di domani. Vedremo cosa dirà il mercato. Vedendo la partita direi che c'è bisogno. Bisogno da dire un po' dappertutto, però andando per gradi, insomma, forse un esterno, forse un centro, non so.
0: Sai forse anche cosa? Per rompere un po' quello che è il ritmo che abbiamo innescato lo scorso anno e che non abbiamo ancora cambiato. Cioè quella sorta, forse è una parola che non è quella corretta, di pigrizia, no? Che si vede ogni tanto in campo e che invece bisogna assolutamente scrollarsi di dosso.
1: È andata di lusso con il gol di Samardžić al 95esimo che ci ha fatto esultare. Complimenti a Samardžić perché ha comunque tirato fuori un bel gol a testimonianza di un buon ingresso in campo, di un buon impatto sulla partita di Samardžić. Esulta la Nord che insomma si è trattenuta per 94 minuti perché insomma non era nemmeno troppo contenta di quello che vedeva, ma adesso può esultare. Risultato pieno.
0: Diciamo che veramente abbiamo massimizzato il risultato, di più credo che fosse difficile chiedere in questa serata che insomma ci ha visto davanti a una squadra più organizzata della nostra, più avanti della nostra in fase di preparazione. Adesso insomma vediamo di crescere, continuare a crescere, cercare di assorbire questa Sarri Ball che ancora non abbiamo assolutamente imparato.
1: Esulta Kolasinac che è l'ultimo a lasciare il campo facendo il pugno alla Nord. Ovviamente il migliore in campo è Samardžić, ma anche Elmas è in questo momento in zona interviste perché anche il suo ingresso non è stato male, è lontano dalla miglior condizione, ma tutto sommato, visto chi l'aveva preceduto, credo che abbiano fatto meglio loro due. Al di là del gol qualcosina in più avevano già fatto vedere. Va bene, è tutto per questa sera.
0: Grazie agli amici di RTL 102.5 e di Radio Alta, da Matteo De Santis
1: e da Luca Viscardi
0: insomma insieme ai miei colleghi e a Matteo vi sentirete sabato sera per l'appuntamento tra Roma e Atalanta.
1: Non
0: buonanotte,
1: vediamo l'ora.
0: A tutti.
1: Buonanotte.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca. Spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it. Tutti ci conoscono per questo. Massetti e Sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo. Radio Alta Sport.
3: Quando vinci una partita del genere al 96esimo, veramente puoi anche immaginare che sia l'annata giusta questo gol di Samardžić, inatteso veramente anche per come si era messa la partita, ha portato un entusiasmo pazzesco allo stadio dopo una gara che l'Eco di Bergamo con Roberto Vitali sulla sua pagina ecodibergamo.it, ha definito incolore e mi è sembrato una definizione anche particolarmente allargata, se vogliamo, rispetto a quanto abbiamo commentato. Un sinistro che Skorupski non ha parato, terminato in porta. Gianni Jacobelli, siamo primi in classifica, abbiamo 6 punti con la Lazio, con la Juventus, con il Milan, con l'Inter e con la Roma. Non lo so, Machiavelli cosa direbbe? Buonasera innanzitutto.
4: Buonasera di nuovo a te Fabrizio e buonasera agli ascoltatori. Beh, direbbe che il calcio è questo, eh? Il calcio è imprevisto, è un imprevisto ed è imprevedibile sempre, dimostra una volta di più quale sia il motivo per il quale sia così intrigante, sia così affascinante, perché l'Atalanta non meritava di vincere, perché non ha giocato bene, perché il Bologna ha giocato meglio nel primo tempo e l'Atalanta soltanto nella ripresa ha dato segni di risveglio, legati anche al fatto, lo dicevamo, che questa è la quarta partita in 10 giorni. Poi però, come sempre, sono i cambi che fanno la differenza e ancora una volta Sarri li ha azzeccati, perché la rete della vittoria è arrivata da Samardzic, che quando tira da fuori area, ti ricordi il gol che fece a Marsiglia?
3: Beh, l'ha fatto anche veramente a Bologna qualche stagione fa, proprio nel finale.
4: E quindi, sai, sono 3 punti molto pesanti, perché? Perché c'è un processo di costruzione della squadra che è in pieno corso, perché è arrivato che sì, arriverà Rowe, molto probabilmente debutterà contro la Roma sabato in una partita che si annuncia molto interessante, perché la Roma che abbiamo visto in azione a Lecce nel pomeriggio è una signora squadra e si candida certamente alla lotta per il titolo, ma è un'Atalanta che dopo le prime 4 partite con Sarri al timone si ritrova qualificata alla Conference e in testa punteggio pieno in affollata eccellente compagnia in campionato. Che cosa potrebbe desiderare di più un allenatore, considerato che il suo lavoro è appena iniziato e che sono arrivati 2 rinforzi di grande qualità?
3: Ecco, quando vinci partite del genere, l'ho detto in apertura, il segnale sicuramente è positivo, non so cosa ne pensano anche i nostri ascoltatori che stanno rientrando a casa. Mi raccomando, la massima calma, si può tranquillamente esultare per il risultato, credo, soprattutto.
4: Ma certamente sì, per il risultato, perché la prestazione rispetto a quelle che l'hanno preceduta sicuramente non è stata né brillante né esaltante, ma ripeto, bisogna tenere presente le tiche accumulate dalla squadra. Non è un caso che Sarri stia facendo ricorso ad una robusta rotazione dei giocatori a sua disposizione tra il primo e il secondo tempo, e questa strategia gli sta dando pienamente ragione, perché se noi ricordiamo il fatto che si tratta della 3ª vittoria consecutiva, 2 in campionato, quella in Conference, nel playoff di Conference, abbiniamo anche il pareggio contro lo stesso Apoel, e questa sera la difesa non ha subito gol, ancora una volta dobbiamo esaltare Carlo Secchi, perché davvero questo è un portiere eccezionale.
3: Sicuramente il migliore in campo per distacco. Direttore, aspetto poi il tuo commento che pubblichi sui tuoi social, soprattutto su Facebook. Ti auguro una buona serata e come sempre grazie per essere con noi. Poi noi ci vediamo sabato a Tutto Atalanta News per presentare la partita con la P maiuscola, giusto?
4: Giusto, molto volentieri. Grazie a te, buona serata.
3: Grazie mille. Parlando di partita, naturalmente 20:45, Stadio Olimpico contro questa Roma letteralmente spumeggiante, però il calcio è bello anche per questo. Io vorrei sentire anche il giornalista scrittore Gigi Riva, perché credo che abbia come sempre qualcosa di importante da dirci. Noi nel frattempo continueremo ovviamente a effettuare dei collegamenti per commentare la vittoria, in attesa sempre di proporvi anche le parole dei protagonisti in sala stampa appena ovviamente si presenteranno. Sono anche un po' curioso di sentire la chiave di lettura della gara, ovviamente da parte di Maurizio Sarri. Gigi, vorrei salutarti innanzitutto, però presentarti ricordando forse il più grande giornalista sportivo italiano, che dal mio punto di vista è Gianni Brera. Io non so cosa ne pensi tu, magari qualcuno...
4: Non c'è dubbio. No, sportivo c'è qualcuno meglio di lui. Calcistico è Brera.
3: Calcistico è Brera, bravo. Giusta puntualizzazione. Cosa diceva il buon Joan Fucarlo dalla provincia pavese? Cosa diceva? Che il dio Eupalla, o la dea Eupalla, se vogliamo, il dio, la dea, termine sicuramente molto più appropriato, esiste, e credo che mai come questa sera ne abbiamo avuta un'esemplificazione, o sbaglio, Gigi?
4: Allora posso, non siamo in fascia protetta, giusto?
3: Giusto.
4: No. Allora, se non siamo in fascia protetta, possiamo dirla come si diceva, come si dicevano i nobili fiorentini del 400: contro il cul la ragion non puote.
3: Hai detto tutto, sono le 22:51, per cui siamo in fascia super protetta, ma però io colgo un indizio importante, cioè sono state 4 partite sofferte. Il corto muso ormai, più che per Allegri, lo possiamo applicare per Maurizio Sarri a questo punto.
4: Sì. Ma lo sai che gli amici della chat mi hanno appena mandato una foto con Allegri con dietro tutti i logo dell'Atalanta, come se fosse lui l'allenatore dell'Atalanta?
3: Ti credo, sì, i nostri amici del Sarpi, giusto? I nostri amici del Sarpi.
4: Non so, forse l'hanno riciclato da qualcuno che lo sta girando sui social, cioè c'è già in giro questa cosa. No, allora, però, attenzione, però, adesso facciamo un po' i seri. È chiaro che se giochiamo così non andiamo da nessuna parte a gioco lungo, eh? Cioè, è evidente che noi siamo una squadra che è in formazione, che abbiamo bisogno ancora di elaborare la teoria, cioè è una squadra che è in campo e che sta cercando di elaborare la teoria che non ha ancora imparato. L'Atalanta in questo momento è uno studente che è passato dalla aritmetica alla geometria e deve cominciare a capire che cos'è la geometria, no? E quindi sospendiamo il giudizio, ma sicuramente partite così non ne vinceremo più, o comunque ne vinceremo molto poche, perché oggettivamente questa partita, se fosse stato pugilato, il Bologna l'avrebbe stravinta.
3: Assolutamente,
4: e quindi,
3: sì.
4: E quindi dobbiamo dirtelo, perché altrimenti ci prendiamo in giro.
3: No, detto anche questo, perché io sto ricevendo tanti messaggi, ringrazio gli ascoltatori che mi scrivono. Volevo dedicare la vittoria al mitico Demetrio Tasca, che in questo momento soffrirà sicuramente in un luogo non particolarmente piacevole, però il calcio è anche questo, dai, non lo possiamo assolutamente negare. Addirittura il dottor Massimiliano Limonta mi ha inviato una foto in cui sta esultando come un pazzo, e ne ha ben donde, perché chi ci credeva più? Chi ci credeva più?
4: Ma Fabrizio, io ho esultato come un pazzo, cioè non è quello, cioè il problema è che è chiaro che siamo tutti, cioè vincere al 96esimo con un tiro da 40 metri dove il portiere fa un errore, cioè voglio dirti, l'unica cosa per cui puoi godere di più è che questo succeda nel derby col Brescia fra 50 anni, quando il Brescia sarà tornato in Serie A, voglio dire, o forse nemmeno allora. È ovvio questo, però dopodiché, però, ci ragioni a freddo, è stata una partita indecente da parte nostra, cioè un secondo tempo un po' meglio, primo tempo stradominato dal Bologna, secondo tempo hanno preso un palo, noi un po' meglio, non ci siamo fatti schiacciare come è successo nel primo tempo, abbiamo cercato però parliamoci chiaro, cioè il primo tiro della partita vero in porta l'abbiamo fatto al 96esimo.
3: No, con il buon Marco Carnesecchi all'89esimo, che esatto, si è disteso a parare una rasoiata di Bernardeschi ben esatto, tirata, ecco, nell'angolino basso, per essere molto chiaro.
4: Aveva già fatto un paio di miracoli anche nel primo tempo, quindi cioè, portiamoci a casa il risultato, diciamoci che questo aiuta lo studio della teoria, ma esiste un momento in cui bisogna fare la pratica, cioè esiste l'elaborazione, ma finalmente deve arrivare la sintesi. Sapevamo che ci voleva del tempo, sapevamo che sappiamo che insomma che dobbiamo aspettare questa squadra. Attenzione però, quanto tempo ci vuole, perché così io pensavo che anche nel tempo di mezzo che intercorre tra il vecchio modo di giocare e questo nuovo ancora da assimilare, facessimo comunque delle partite giocate un po'.
3: Assolutamente sì, mi contatti anche il nostro caro Zanchi, il nostro Diego Zanchi. Tra l'altro ho visto che nel prepartita abbiamo dibattuto appunto con Diego e con te la vicenda De Ron che sta tenendo banco. Io non so più che aggettivi utilizzare nei confronti dei ragazzi della curva che hanno esposto, te lo leggo, forse te l'ho già inviato anche questo
4: me l'ha inviato. Sì, ho visto.
3: E ringrazio Daniele Caccia che è stato molto tempestivo con Elio Ghisalberti, grazie mille, lo dico pubblicamente a Daniele Caccia, ti verremo a trovare nel tuo ristorante di Ambivere. Lo striscione è questo: grazie per questo. Per questi 11 anni sarebbe stato bello salutarsi in nero azzurro, ed era un po' l'auspicio di tutti. Un altro striscione esposto: una cosa è certa, un'altra bandiera è andata persa. Diego Zanchi, l'abbiamo rintracciato. Diego,
5: buonasera a tutti, ciao.
3: Hai sentito insomma la poesia, le rime baciate dei nostri tifosi? Tu mi avevi scritto durante la gara, come sempre dialoghiamo con i tifosi, e il tuo pensiero non era, cioè anche Gigi Rivo ovviamente con noi, non era particolarmente positivo, Diego, se ho buona memoria.
5: Ma per la partenza di De Ron, dici?
3: No, rientriamo sulla gara, perché poi rientriamo sulla partita, insomma, eri abbastanza scioccato, se ho buona memoria, della prestazione dei ragazzi.
5: Allora, devo dire che se devo sentenziare che Inter, Roma e Como, che è un altro calcio, per cui saranno le tre che faranno la differenza sullo scudetto. Poi c'è Juve, Napoli, Milan, sono quelle che si giocano all'anno le coppe, e poi ci saranno 14 altre squadre tra cui noi.
3: Questa è una considerazione, Gigi Riva, hai capito? Una considerazione di fine campionato. Diego. No, ripetilo Diego, perché veramente cosa hai detto? È stato chiarissimo. Gigi, puoi replicare gentilmente?
4: No, guarda, io dico che allora se giudico l'Atalanta dalla partita di questa sera, no, noi non siamo nelle altre 14, noi siamo nelle 8 che fanno fatica. No, adesso sto scherzando. No, se giudico la partita di questa sera è come dice Diego. Se penso un po' più lungo, io credo che con l'arrivo di Rowe, con l'arrivo di Kessié e magari anche di un difensore centrale che non faccia venire di strangulioni tutte le volte che fa la palla con Sonu, noi abbiamo una buona squadra che potrebbe essere non nelle prime tre, ma nelle seconde tre, cioè fare quattro, no? Perché se non sbaglio, Diego, hai detto Inter, Roma e Como, e poi Milan, Juventus e Napoli. Ecco,
5: sì,
4: con Milan, Juventus e Napoli, sì, è questo, no? Con Milan, Juventus e Napoli, io credo che con questa campagna acquisti ci possiamo stare anche noi. Però certo, bisogna che Sarri faccia il Sarri e ci faccia vedere il suo gioco, che finora non abbiamo visto.
3: Anche perché, Diego, non sei particolarmente ottimista, lo dico anche a beneficio dei nostri radioascoltatori, sempre grazie per essere con noi, fammi salutare la famiglia Biava. Sabato sera credo che neanche il pullman basterà per strappare uno 0-0. Tra l'altro noi saremo presenti, ci collegheremo con il ristorante Le Stagioni, con Elisa Cucchi e con i tuoi ospiti. Non lo so, poi il calcio è anche questo, siamo partiti parlando di Gianni Brera, il calcio è questo: al 96esimo fa il primo tiro in porta e sei primo in classifica, cioè il calcio, Gigi, Diego, è questo purtroppo, nel bene e nel male, per fortuna, non purtroppo.
5: Sì, come diceva Brera, come, che a te piace tanto, mistero senza fine bello.
3: Mistero senza fine bello, hai
5: poi
3: detto.
5: Il livello si alza.
3: Ecco, no, voglio dire, è la realtà. Tra l'altro io vi volevo salutare leggendo questo pensiero in merito a Martin Deron. Diego, stasera sei particolarmente ispirato, lo puoi registrare per cortesia, sarebbe bello se fosse il nostro Ulisse nel cavallo di Troia.
5: Beh sì, però sarebbe una bella roba.
3: Allora sì che mi inchinerei al cospetto di Deron, ma non penso, cioè tu hai capito Deron a cui Gasperini ha concesso la passerella nei minuti finali al posto di Dybala. Cioè, avete capito
5: bene? È il nostro Ulisse, l'abbiamo mandato là per
3: per destabilizzare, ho capito.
5: Allora, scusate, ma allora Ulisse è Luca Percassi, che esposita il cavallo, cioè, ed Erone è uno dei soldati che vanno dentro il cavallo.
3: È lui il condottiero, è lui il nostro condottiero.
5: Il paragone è quello, Ulisse ha ideato il cavallo, ma mica c'è stato dentro. Sì.
3: Ragazzi, siete meravigliosi. Vi saluto, vi ringrazio, Diego. Poi noi ci sentiremo sabato sera, mi raccomando, a tutto Atalanta News con Carlo. Ciao, grazie mille Diego, grazie mille anche a Gigi Riva. Ciao Gigi.
5: Ciao, hai detto questo, salutate la capolista.
3: Ah, bravo, bravo, bravo. Con i tamburi della curva. Ciao, esatto. Gigi, ci sentiamo in settimana, A tutto Atalanta News. Ciao, molto bene, buona serata anche a voi. Noi ci lasciamo un attimo. Intanto c'è Matteo De Santi sul canale 15 di Bergamo TV che sta commentando Elmas e Samardžić intervistati dai colleghi di Sky, per cui sono loro i protagonisti. Samardžić sicuramente, in attesa di sentire la conferenza stampa dei due allenatori e dei due protagonisti, andiamo un attimo in pubblicità.
2: Radio Alta Sport. Spot, spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni di esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni e i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.

0: Belingheri, vice capo redattore dell'Eco di Bergamo, amministratore del sito Corner, l'angolo dell'Atalanta, a cavallo nato puntini. Qualcuno, anzi lui stesso aveva scritto alla fine del primo tempo rara bruttezza, per cui è stato molto molto onesto intellettualmente. Pazzesco, ma è la dura legge del gol. Questo è il calcio, signori miei. Matteo Rigamonti, portiamoci a casa la vittoria, onestamente non meritata. Maxi maledetto. Oh, la sento pimpante la nostra preside.
1: D'accordo.
0: Se vinciamo ste partite siamo da scudetto, cioè.
1: Sì.
0: Marilena, sì. Devo chiamarti il farmacista per una pastiglia o un calmante?
1: Andiamo bene. Io invece sono qui che sto guardando quell'incidente che è successo qui fuori dallo stadio.
0: Cosa è successo, Marilena? Aggiornati.
1: Pare che un'auto dei carabinieri abbia speronato un furgone che stava facendo un po' il cretino, ecco. Pare che per fermarlo l'abbiano speronato l'auto dei carabinieri. Però non ti so dire altro perché magari ti racconto le sciocchezze che stanno raccontando qui, che non è il caso.
0: Ognuno dice la sua in queste circostanze,
1: esatto,
0: poi sai.
1: Esatto, quindi
0: sono tutti protagonisti nel bene,
1: ecco,
0: e nel male.
1: Io
0: però
1: io vedo un furgone con un'auto dei carabinieri che ha fatto quasi un frontale, c'è un'ambulanza, ci sono i vigili del fuoco, c'è un'altra ambulanza. È un po' incasinato in questo momento di vita, però.
0: Allora, in che zona esattamente? Sì. Tanto per informare.
1: Davanti allo stadio, davanti alla come si chiama? Al Rinascimento, verso la nord.
0: Ah, verso la nord, la vecchia,
1: sì.
0: Giulio Cesare, praticamente,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, in fondo, vicino a dove c'è. Dove finisce lo stadio, ecco.
0: Ecco, lì c'è un semaforo, praticamente.
1: Esatto, però però pare che l'auto dei carabinieri l'abbia fermato, cioè l'abbia speronato di proposito, ecco.
0: Vabbè, voglio dire, quando vedi un furgone che si aggira all'impazzata, non lo so, voglio fare così.
1: Non facciamo illazioni, dai.
0: Esatto, bravissimo, bravissima.
1: Leggeremo domani i fatti,
0: penso che ci sarà anche l'aggiornamento sul sito ecodibergamo.it in tempo reale. Marilena, allora, ha ragione Maxi Maledetto, io volevo dedicare questa vittoria perché mi metto dei panni di una tigre.
1: Che non ha visto la partita perché a quest'ora non gliel'avranno fatta vedere, ma che magari ha seguito sicuramente col telefonino Bergamo Alta,
0: cioè arriva il 96esimo. C'era uno scoramento pazzesco, non so, Nando, qual era l'atmosfera dello stadio? Qual
2: era? Anche in sud era tutti demoralizzati.
1: Sì, tutti.
2: Una partita pietosa da sonnifero. Sì.
0: Veramente una delle peggiori partite che ho commentato, sì, dell'Atalanta, se devo essere onesto intellettualmente, anche se poi ho sentito sempre questo incessante tifo, ragazzi, credo che noi abbiamo un pubblico veramente da 10 a lode. Cioè io per tutta partita ho sentito la curva cantare, sostenere, sì, la squadra, sì. E vedendoli giocare, credo che sono
1: la nord che la sud.
0: Ecco, sia la nord, esatto, sia naturalmente i Forever, sono degli eroi, ma loro, i tifosi, perché sostenere la squadra, quando vedi i ragazzi in campo che giocano in questo modo, veramente bisogna avere.
1: Cioè, sai cosa? Sembra che non sappiano cosa fare. Veramente, sembra che non sappiano cosa fare, si lasciano portare via il pallone dai piedi. Sembrano senza grinta, senza voglia, poi ti inventa Samardzic questa roba qui e vabbè.
0: Beh, poi arriva il portiere del Bologna,
1: ecco,
0: che si addormenta, si
1: c'è
0: lascia su. Nando, qual è il tuo parere?
2: Allora, io dico, sentivo prima il discorso del gioco, eccetera, bruttissima partita, concordo, il gioco non c'è, però io volevo ricordare le prime sei partite di Gasperini quando è arrivato. Quindi io lascerei tempo di lavorare Sarri, è andata bene che servivano i tre punti e vediamo le prossime partite cosa succede.
0: Ma io ricordo anche l'inizio del campionato della scorsa stagione, ricordo la partita di Pisa, cioè perché poi bisogna avere anche un po' di memoria storica per fare dei giudizi equilibrati. Le prime due partite dell'anno scorso non portarono sei punti, se ricordate bene. Qui ritorna sempre la Deo Palla, insomma, siamo primi in classifica con Lazio, cioè Marilena, io non so dove sei in questo momento, però se volete ve lo ricordo.
1: Sono stadio seduta fuori da una nota catena.
0: Ecco, va bene, non citarla.
1: Cibereccia.
0: Ecco, però dico, siamo
1: aspettando che arrivi Feli e poi si va in Valteriana.
0: Esatto, però noi siamo primi in classifica.
1: Sì.
0: Niente proprio di meno che con Roma, Inter, Milan, Juventus e Lazio, cioè avete capito bene, con l'elite del calcio italiano, e questo credo sia un segnale sicuramente importante, perché quando porti a casa
1: la Roma oggi altre quattro pere adatto al povero Lecce.
0: Allora lascia dormire tranquilli i tifosi atalantini, perché poi noi sabato sera saremo all'Olimpico e noi saremo presenti qui sempre a commentare la partita, però ecco, portiamoci a casa il risultato. Io lo leggo, leggo tutti i social.
1: Fieno in cascina, dai.
0: È altro che fieno in cascina, altro che fieno, qui veramente è un fienile pieno di palloni assolutamente positivi. Io poi ti devo dire, cioè i tifosi sono incrollabili.
1: Il momento più bello?
0: Brava, dimmelo. Ah.
1: Il momento più bello quando la ragazza, la signora, la hostess, non so chi fosse, ha preso la palla e l'ha messa nel sacchetto.
0: Beh, dici poco però, al 96esimo.
1: Nel momento in cui mette la palla nel sacchetto, io finalmente posso esultare perché ho sempre paura, VAR.
0: Ecco, io voglio ritornare anche, poi chiudiamo ovviamente l'argomento Martin De Ron, perché come ho già detto in precedenza l'amico Daniele Caccia mi ha inviato queste foto, lo devo citare giustamente perché chi collabora fa giustamente è ringraziato. L'avete letto lo striscione, anzi i due striscioni che sono stati esposti? Io credo che veramente ci sia tutta l'emozione da parte di un popolo che aveva eletto Martin
2: la sua bandiera.
0: Però adesso, signori miei,
1: come sindaco,
0: però qui c'è quasi una nemesi, se vogliamo, vale a dire appena elegge un sindaco viene declassato, perché ne ricordo parecchi recentemente. Il Gasp,
1: mi ricordo
0: il Gomez, Jim City, quasi il buon Jimmy, ecco. Gasperini sicuramente, e avete visto com'è andata a finire.
1: Per cui tutta una rogna che non ti dico.
0: Allora, non eleggiamo più nessuno.
1: Siamo stringati nei nostri palazzi e basta.
0: Allora, grazie mille Nando. Ci sentiamo poi sabato sera, mi raccomando.
1: Ciao,
2: buona serata, ciao Marilena.
1: Se ci fosse all'ascolto Demi, lo salutiamo, va bene? Ciao,
2: davvero,
1: ciao.
2: Un saluto a Demetrio.
0: Col cuore, Demetrio Tasca, ciao, la tigre di Parre che starà soffrendo in tutti i sensi le pene dell'inferno. In bocca al lupo.
1: Okay.
0: Auguri di pronta guarigione veramente anche a lui. Sarri intanto sta parlando a Sky Sport, per cui portiamo un attimo di pazienza, poi ve lo proporremo sicuramente, anche se siamo arrivati veramente alle 23 e vediamo un attimo, alle 23:13 in questo preciso istante. Sarri ha abbandonato la postazione di Sky, è comparso addirittura il Beppi che vi invita a partecipare al suo Beppi Quiz, qualcosa di molto molto simpatico. Intanto vedo anche Carlo Canavesi che sta commentando sul canale 15 questa vittoria atalantina, per cui se rientrate a casa sintonizzate il vostro televisore. Vedo Cesare Malnati, vedo Angelo Zambetti, è un rappresentante della Valle Imagna, il giornalista Filippo presente anche lui a commentare la partita. Portate pazienza perché non arriva nessuno. Ultimamente Massimo se la prendono un po' comoda questi protagonisti. Proviamo a sentire anche il nostro rappresentante Club Amici dell'Atalanta, Paolo Tintori, e poi anche Alessandro Lissa Pezzotta, che sono sempre convocati per commentare il dopogara, perché voglio anche scoprire quanti saranno i tifosi atalantini che sabato sera magari ne approfitteranno per fare una gita nella città eterna, andranno all'Olimpico, andranno a Roma, in un ambiente che immagino sarà particolarmente entusiasta per tutta una serie ovviamente di motivi. Paolo Tintori non ha peli sulla lingua, io lo seguo sempre con i suoi post su Facebook. Paolo,
3: buonasera a tutti.
0: Allora, mi piace questa tua sincerità, perché trasmetti proprio la pancia del tifoso, ma con molta onestà intellettuale. Ti faccio pubblicamente i complimenti.
3: Ti ringrazio, troppo gentile, ma un po' scomodo forse, perché a volte mi ritrovo a dire delle cose che o forse non mi spiego io, o forse sicuramente è così, per carità di Dio, oppure sono magari ho una visione davvero completamente diversa dalla maggior parte delle persone, non lo so.
0: Allora, innanzitutto ricordiamo, tu rappresenti il Club Amici dell'Atalanta, sì. Club di Boccaleone, che salutiamo, la presidentessa è simpaticissima, dagli un abbraccio quando la vedi.
3: Caldara, certo.
0: È bravissimo, mi stavo dimenticando il nome, a una certa età la memoria svolazza, caro Paolo, lo dico pubblicamente. Però molte volte il pensiero tra virgolette scorretto è quello che c'entra i problemi, cioè quando diciamo che la parola che inizia con la C, io ci metto solitamente la K, è stata fondamentale questa sera, come l'è stata, perché non possiamo dimenticarci la partita col Sassuolo, il palo colpito dalla Poel al 90, quasi al 90esimo, giusto, in Ungheria. Un portiere che credo che a questo punto debba diventare santo. Ecco, io a sto punto faccio diventare carne secchi sindaco di Bergamo.
3: Meglio di no.
0: Meglio di no, se no va via, dici.
3: Ecco che arriva il mio. No, basta. Lui fa il suo mestiere e lo fa molto bene. È un grande portiere, bravo. Punto, è finita lì. Basta adesso dare dei titoli o delle onorificenze inutili a dei giocatori che sono dei professionisti, e a tal motivo quando c'è da andarsene se ne vanno, senza se, senza ma, senza bandiere, senza quindi è inutile che stiamo a rivangare e pensare a queste cose.
0: Ecco,
3: quindi
0: questa autocritica da tifoso merita un applauso quasi, perché io credo, sì, che noi con troppa facilità con il nostro, sì, cuore li consideriamo, ecco, quasi, non lo so, Diego Zanchi mi ha detto che Scamacca è arrivato al ristorante cantando Bergamo, capito? Cioè, io sono stonato e lo ammetto pubblicamente, però veramente molte volte gli diamo dei ruoli, si allargano, sì, un po' troppo, ecco.
3: Sì, i veri bergamaschi siamo noi. Siamo i tifosi dell'Atalanta. I tifosi dell'Atalanta sono bergamaschi, punto. Non ci sono altri bergamaschi. Gli altri sono professionisti che mettono a disposizione dei tifosi il loro mestiere, il loro lavoro è quello. Per questo prendono dei milioni. Quindi è molto semplice il calcio, è molto semplice. Anche oggi, sinceramente, chi non è d'accordo con me stasera, dove abbiamo visto la partita credo più brutta della storia dell'Atalanta. però arriva il gol al 96-95 quando arriva quel gol e quindi tutto cambia, tutto.
0: Ecco, hai centrato l'argomento e giustamente poi mi stanno scrivendo i nostri amici che stanno rientrando a casa e che li ringrazio, gli amici del Bastadio di Ponte San Pietro, fammi salutare Rosanna, Massimo Bonacina, Savi, Taro Lady e tutta la band. Giustamente mi hanno scritto una cosa che è provocatoria, però è l'essenza, se vogliamo. Se una partita del genere l'avesse giocata una squadra con in panchina un allenatore croato, che non voglio citare, cosa sarebbe successo? Punto di domanda. Riesce a darvi una risposta?
3: Esatto. Cioè, e attenzione, anche con Gasperini abbiamo visto delle partite brutte, anche con altri allenatori abbiamo visto delle partite brutte dove tutti i nostri giocatori veramente si mettevano d'accordo nel giocare male. Ma stasera era davvero preoccupante, parlo per me in questo caso, perché non li ho visti come negli altri casi, boh, forse stanchi, forse svogliati, forse la serata sbagliata. No, li ho visti proprio male.
0: Ecco, sono però ci sono delle motivazioni, perché noi è dall'inizio poi della serata che stiamo cercando delle motivazioni a questo gioco di Sarri, Cesare Zappelli che ricorda portiamo pazienza, siamo agli inizi eccetera eccetera, lo stesso Sarri che tra poco sentiremo, Paolo, che dice ma la testa ragiona troppo, per cui le gambe poi non sono dinamiche.
3: Do un mio contributo, se vuoi, do un mio contributo, poi ci riflettiamo tutti insieme. Il signor Sarri, quando allenava la Lazio e giocava molto bene, aveva un regista che si chiamava Stankovic, io come cavolo si chiamava, Milojovic, Stankovic, come si chiamava, se ve lo ricordate, quel centrocampista serbo, insomma.
0: Quello che è morto?
3: No.
0: Milinkovic-Savic.
3: Grazie.
0: Un fuoriclasse, Milinkovic-Savic.
3: Ecco. Aveva un giocatore del genere con la Juve, quando ha allenato la Juve chi aveva a centrocampo? Ecco, a noi oggi manca secondo me a centrocampo qualcuno che sa fare quello che vuole da Sarri. Dispiace, ma Gaetano a mio avviso è un po' al momento, per carità.
0: Ti ricordo che c'è stato un acquisto di un certo che sì, ecco.
3: Bravissimo. Speriamo che sia lui quello che ci dà una mano.
0: Cioè, io sono convinto, scusatemi, cioè poi al di là delle valutazioni soggettive, cioè io credo che Giuntoli, Luca Percassi non siano degli sprovveduti e lo dimostrano i fatti, perdonami, perché siamo andati ad acquistare Elmas, dovrebbe arrivare un acquisto molto molto oneroso, questo Rowe proprio dal Bologna. Potrebbe arrivare entro domani alle 20 anche un difensore, che dal mio punto di vista sarebbe un acquisto fondamentale, perché la difesa non mi convince in modo particolare. Per cui lasciamoli lavorare, perché hanno dimostrato con il colpo che sì, sottratto alla Roma, sottratto alla Juventus, io leggo tutto sport tutti i giorni, sembrava destinato alla vecchia signora. Poi alle 5 del pomeriggio sono la Coppa Quarenghi a San Pellegrino e tutti che dicono ma che sia l'Atalanta, ci guardiamo, sarà una fake. Invece
3: è arrivato, sono assolutamente d'accordo. Per fortuna abbiamo una società che comunque, insomma, vedi che cosa stiamo a parlare. Cioè,
0: no, scusami, io vedo adesso, ho parlato della Juventus. Cioè, per fare un acquisto la Juventus impiega, cioè, che sì, il centravanti impiegano giorni interi, hanno combinato disastri pazzeschi. Noi abbiamo ottenuto dei risultati, e il tuo lavoro, tra l'altro, Paolo, economici e sul campo. Quale altra società? L'Inter, forse. Però dopo l'Inter ci siamo noi,
3: L'Inter semplicemente sta vivendo di rendita senza potendo fare grosso mercato, perché sono pieni di debiti. E questo lo aveva detto anche Gasperini a suo tempo.
0: L'ho esattamente, esattamente.
3: Salvo poi fare la stessa cosa lui a Roma, perché a debito.
0: Mi fai sorridere.
3: A debito, e quindi.
0: Mi fai sorridere. Perché poi è un dato di fatto. Vedi come cambia la valutazione. Situazione dopo situazione, cioè uno è a Bergamo, parla in un modo, poi va a Roma, parla in maniera completamente diversa, però questo è il mondo del calcio, purtroppo. È per quello che poi io mi arrabbio quando leggo ma è andata via una bandiera, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, noi guadagniamo 1200 euro al mese adesso, bravo. Massimo Effendi è una bandiera che è in regia in questo momento. Non credo che guadagni quello che guadagna il buon Martin, però vabbè, saluto anche Laura Cappella che è all'ascolto. Tra l'altro, perdonami, ma c'è un aggiornamento che troviamo sulla home page del sito ecodibergamo.it in merito alla notizia che mi aveva dato in precedenza Marilena Galli. Furgoncino abbatte i motorini in sosta e sperona l'auto dei carabinieri fuori dallo stadio, e c'è una foto veramente inquietante con questo furgoncino giallo che ha fatto quasi un frontale con l'auto dei carabinieri. Ancora non si conosce la dinamica, ma durante la gara dell'Atalanta un furgone ha prima battuto una serie di motorini parcheggiati e poi ha speronato un'auto dei carabinieri. Non ci sarebbero feriti. Per il momento non ci sono feriti, almeno secondo la notizia che trovate sul sito ecodibergamo.it. Però è abbastanza inquietante questa notizia, perché cioè non so chi è quel pazzo che Paolo, uno va alla guida di un furgoncino arancione, abbatte tutti i motorini. A me dispiace anche per quei poveri ragazzi che usciranno dallo stadio e si troveranno magari il motorino distrutto, e ha speronato l'auto dei carabinieri, perché la foto è emblematica. Cioè,
3: bisogna appurare che cosa è successo sinceramente prima di poter dire qualcosa, però potrebbe essere che magari uno si è sentito male,
0: non lo so, verificheremo nelle prossime ore. E sicuramente ho dato
3: Metterla in battuta, se non si è fatto male nessuno, magari era un bolognese che si era arrabbiato
0: o un atalantino che dopo il gol ha sentito l'urlo, ha detto adesso parto a festeggiare, e c'entra la macchina dei carabinieri. Vabbè, l'importante è che non si sia fatto male a nessuno. Paolo, l'ultima notizia: sabato sera sarete all'Olimpico?
3: No, noi saremo a Seriate in un ristorante, ci ritroveremo tutti insieme e vedremo insieme la partita, perché a Roma è diventato davvero impossibile, il costo dei bus è diventato impossibile, e noi ci stiamo invece organizzando per Ajax, siamo già pronti per la trasferta di Amsterdam, perché sono arrivate le prime notizie, insomma, dal nostro vettore lì che si mette in movimento, e quindi noi ci siamo già messi in movimento con il centro di coordinamento. È arrivato il messaggio a tutti i club e a tutti i presidenti dei club amici d'Atalanta, e via, stanno cominciando ad arrivare le prenotazioni,
0: le adesioni, per cui fammi salutare anche gli amici del club di Mappello, quelli di Mozzo, il della club di Dalmine, insomma il mitico Ivan Spada, ecco.
3: Esatto, Mozzo anche.
0: Mozzo, certo.
3: Salutiamo Zanica, ce ne sono talmente tanti. Guarda, veramente, tutti
0: complimenti,
3: tutti
0: complimenti.
3: Ancora dopo più,
0: ecco, però anni. Hai toccato un aspetto importante. Intanto io non lo so, perché altro che ore piccole, qui siamo arrivati alle 23:27 e non si è ancora presentato nessuno. Però
3: te credo.
0: Perdonami, però perdonami, cioè un po' di rispetto anche nei confronti dei tifosi, cioè.
3: Certo.
0: Allora, la trasferta è diventata impossibile. Tra l'altro ti chiedo, lo volevo chiedere a Enrico Mazza, però non so se riusciamo a contattarlo, magari si è addormentato. Enrico, se ci sei, batti un colpo, perché non so, io ovviamente ero qui in radio, però ho intravisto, ecco, forse non l'ho visto bene, devo andare da Italian Optic a fare una visita prossimamente, ma c'erano dei seggiolini vuoti, non era uno stadio gremito in tutti gli ordini di posti, come dicono quelli bravi?
3: Allora, io sono posizionato in curva sud e ho visto vicino a me nella tribuna, una volta, io la chiamo ancora Giulio, come cos'è lì, Cesare?
0: Giulio Cesare.
3: Giulio Cesare, insomma, lì vicino a me sulla destra, quindi di fronte, diciamo, alla tribuna d'onore, diciamo, lì sotto un po' di posti vuoti c'erano. Però in curva sud invece, per quel che ho visto io, era tutto pieno. In curva nord era tutto pieno. Non lo so, non mi sono accorto di questo grande...
0: Ecco, aspettiamo i dati ufficiali, anche perché poi il buon Enrico Mazza ci aggiorna in tempo reale sull'affluenza dei tifosi allo stadio. Poi,
3: bisogna considerare che tante persone sono ancora in vacanza, sono partiti tanti.
0: Sì,
3: adesso.
0: Poi insomma si gioca lunedì sera a 20:45.
3: Possiamo fare un applauso invece questa volta, perché se lo merita questa volta, non solo per il grande gol e la sua caparbietà, insomma la sua testardaggine che gli ha permesso di fare quel tiro al 90 e rotti, ma l'ho visto davvero molto impegnato, molto come posso dire, con la oia, come si dice in bergamasco, no?
0: Gola oia, gola oia.
3: Come cavolo si chiama? Esatto,
0: Samardžić. Sì. Poi lui ha queste caratteristiche, magari sì. Me l'ha scritto anche Ingrid da Calolzio Corte. Questo s'addormenta o praticamente è un po' fuori partita, se vogliamo, e a un certo punto scaglia questi tiri che sono molto difficili e molto insidiosi.
3: Sì.
0: Io ricordo il pareggio di Bologna proprio nel finale.
3: Ne vuoi un altro? Il gol uguale, identico adesso a Marsiglia.
0: E come no, quello è entrato nella storia, perché c'era la polemica sul calcio di rigore, azione, ripartenza, esatto. È un gol,
3: esatto.
0: semplicemente
3: voi
0: spettacolare.
3: Sì.
0: E voi sì, c'eravate. Sì. Io ti ringrazio, Paolo. Allora, porta pazienza, perché qui vedo Matteo De Santis che si sta addormentando con il microfono in mano. Carlo Canavesi ancora grande verve. Cesare Malnati
3: deve tornare a Parre, poverino.
0: Deve tornare tra l'altro a Parre con la sua dolce metà Elisa, per cui chapeau a loro per il lavoro che stanno svolgendo. Paolo, grazie mille, buona serata, ecco, mi raccomando.
3: Sono io che ringrazio sempre voi, grazie mille a tutti e forza Atalanta.
0: Grazie mille a Paolo Tintori, club di Boccaleone e amici dell'Atalanta. Però non lo so se poi Lisa Pezzotta invece ha organizzato qualcosa, perché mi ha scritto addirittura dall'Ungheria, e io, chi è andato in Ungheria, siete degli eroi, cioè veramente, perché mi hanno anche detto che questa cittadina a 160 chilometri da Budapest era veramente di una tristezza infinita, questa landa quasi desolata ai margini dell'Ungheria, per cui complimenti, per fortuna è arrivato il risultato positivo. Lisa Pezzotta, non parlarmi di questa cittadina che non voglio nemmeno nominare, benvenuto.
4: Ma quale cittadina intendi?
0: Quella ungherese. Pronto? Quella ungherese, ah, sì, che tu hai visitato recentemente.
4: Ma guarda, ma più che una città morta sembrava Stechitta, direi che abbiamo vinto, va bene così.
0: Guarda, io ho seguito il collegamento nel TG con Matteo De Santis e ho detto, ma cos'è un deserto, cioè una città morta, c'è il coprifuoco, ma eravamo all'una del pomeriggio, alle 13, ma c'era in giro qualcuno lì? Hai visto?
4: Da parte mia quando ero su mi sembrava di essere a scanto alle 3 del pomeriggio, quando tutti sono al mare, cioè non mi sembrava una grande, diciamo, città che offrisse insomma queste attrattive, devo pulita.
0: Beh, una città da 160.000 abitanti, ecco, cioè va bene.
4: Sì, sono quelle città che va bene se sei in pensione, diversamente, no?
0: Altro che pensione, devi giocare a carte. Però ti rifarai, immagino, andando nella città eterna, insomma, nel Ponentino, l'Abbacchio, andrai a Roma, immagino, con Chedi alla Corriera.
4: Allora, un pullman è confermato, siamo una settantina per il momento e nulla, penso che ci fermeremo a pranzo dalle parti di Arezzo perché ormai abbiamo i nostri punti fermi. E
0: allora, ti invito a non mandarmi nessun video però, io ti ho interrotto giustamente perché poi tu mi provochi. E con i tuoi buon temponi mi mandi questi video dove siete tutti a pranzo, magnate e bevete, e vabbè, io intanto sono qui a soffrire.
4: Beh, la prossima volta al limite vediamo di organizzare qualcosa in compagnia, che l'ultima volta quando ci siamo visti a Zogno è stato anche piacevole cenare insieme, insomma.
0: È stata una cosa bellissima con gli amici del club di Zogno, sono sempre incontri meravigliosi da un punto di vista principalmente umano. Tutto tranquillo allo stadio con i tifosi del Bologna? Non ci sono stati problemi?
4: Sì, allora purtroppo c'è stato un incidente d'auto all'esterno per un tamponamento, ma nulla di che per quel che riguarda la tifoseria, nulla di che nemmeno lì, devo dire, tutto tranquillo.
0: Allora, non siamo stati premiati con la nostra pazienza perché non abbiamo il segnale, per cui non vi possiamo proporre la conferenza stampa di Sarri che leggerete domani sulle pagine dell'Eco di Bergamo, e poi domani sera il tradizionale commento con Matteo De Santis. Domani con Piero Vallati noi saremo con tutto Atalanta News. Però allora, partenza da Bergamo per Roma, così anche coloro che ci stanno ascoltando, se vogliono partecipare, hanno tutte le indicazioni.
4: Ma allora qualche posto ce l'abbiamo ancora, è prenotabile dal nostro sito come sempre www.caidellacorriera.org, e nulla, la partenza alle 8 di mattina.
0: 8 di mattina. Paolo Tintori prima ha sottolineato un aspetto: che stanno lievitando in modo pazzesco i costi.

0: Firenze.
1: A voi, alla prossima.
0: Buona serata Alessandro Lissa Pezzotta, buona serata a voi, ringrazio Massimo Effendi per il prezioso supporto in regia. Purtroppo non abbiamo il piacere di proporvi nessuna conferenza stampa, lo dico con tanto tanto rammarico, ma vi auguro una serena notte. Radio

0: spot.
1: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano. Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo.
2: La febbre del sabato sera.
3: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG se sembrerà lo studio 54.
4: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
5: Saturday Night Fever.
6: Cosa sono i Bee Gees?
3: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
6: Cos'è la febbre del sabato sera?
4: Solo pura musica anni 70.
5: Saturday Night Fever.
4: Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta

Radio Alfa. Sono le 23:59.

0: grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.